0: storia di Gennaro e Cinzia.
1: Ma
0: perché devi offenderlo? Cioè, Gennaro ha mancato di rispetto a Cinzia, il motivo non lo sappiamo, non lo sapremo mai, a meno che Gennaro non si confessi e richiami in radio, visto che ci ascolta, dei messaggi che riguardano l'argomento principe. No, perché adesso ci spostiamo sulla mancanza di rispetto di Gennaro. Ma voglio capire per quale motivo, sì, che ha fatto
2: blocco, sì.
0: Allora, qualche messaggio dice: Antonio, ora vogliamo sapere a chi ha mancato di rispetto. Non te ne vai dalla radio finché non lo sappiamo. Dobbiamo saperlo. Francesco da Ferrara. E ancora un messaggio che dice: voglio capire per quale motivo ha mancato di rispetto a Cinzia. Ancora, Gennaro, ti prego, invia un messaggio, se no non dormiamo stanotte. E poi dobbiamo capire, noi meritiamo rispetto. È vero, dobbiamo capirlo anche noi.
3: Se... Gennaro.
2: Se voleva un biscotto in dante fresella, magari.
0: Tu dici? Può essere questo?
4: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi faccio la vita, Gennaro, che ha combinato.
0: Che ha combinato?
4: Secondo me ci ha fatto una proposta che voleva fare una cosa a tre
0: giorni. Tu dici? È gravissimo.
5: Un'informazione, mi chiede per un amico. Ma in Napoli vecchiato, che si mette? O per semolo alla base di cuore.
6: Ciao, buongiorno, sono Giulio da Venezia, sì. Oggi torno al lavoro e ascolto Radio Kiss Kiss, la sì? Voce è di Elisabetta Canalis.
0: No, è di Gennaro, Gennaro
2: Ando,
0: e Cinzia.
2: Ma serato povero scemo, lascio un sacco.
0: Ragazzi, non dobbiamo
2: Ando,
0: offendere.
2: Pure a te, ti piace sfugliare la presenza.
0: Hai voglia, se no.
4: Manganillo, fai una cosa, chiama sì. Cinzia,
0: di nuovo.
4: Chiama Cinzia e vedi che è successo.
0: Vogliamo richiamare Cinzia.
7: Buonanotte, Gennaro, addio.
0: Aspetta, lo faccio una
7: cosa.
0: Oh, basta.
2: Gianna, tu ascolti tutti i giorni i pipistrelli e dici che non c'è manganello, ma noi dimmi la vita già te, però prima hai detto che non potevi ciò fatta, poi hai detto
0: allora,
2: che
0: Ciro, fermiamo un attimo io adesso. Allora, mi prendo le mie responsabilità, Ciro, ti do un numero, mi fai un attimo questo numero per favore? Lo so ragazzi, ma io su queste cose ci muoio, vediamo un attimo se risponde. No, perché se arrivano tutti questi messaggi per Cinzia e per Gennaro, è giusto che noi facciamo ascoltare un po' di consigli proprio a... Vediamo se risponde Cinzia. Lo so, ragazzi. Però ci provo. Mi gioco questo jolly. Sicuramente non ci risponde, ma ci provo. Poteva essere una figata pazzesca, cioè quella di... Per ascoltare i vostri consigli, le vostre critiche, i vostri messaggi a Cinzia. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
0: Cinzia?
8: Pronto?
0: Pronto, sì, chi è?
8: Agnese,
0: buongiorno, come stai?
8: Buongiorno.
0: Senti, ma perché Gennaro ha mancato di rispetto, secondo te, a Cinzia?
8: Non ho idea.
0: Ah, mannaggia. E cosa, cosa volevi dire tu?
8: Niente, volevo indovinare il gioco della voce.
0: Ah, ok. Aspetta un momento, allora. Il gioco della voce, secondo te chi è?
8: Elisabetta Canali.
0: No, è sbagliato. Chi schissa a te? Bravo. No, hanno sbagliato.

0: a chiamare, chiamato Agnese, probabilmente stanno a fare un gioco sulla radio madre, ogni tanto capita. Sentiamo ancora qualcuno, pronto? Pronto? Ha riattaccato, sentiamo invece un po' di vocali. Se volete dare dei consigli a Gennaro, mi ha scritto che sta ascoltando, si sta divertendo e sta anche prendendo nota di tutti i consigli che state dando, ok?
1: Gemma, sono chi? Ringello tu, no, c'ho di chi che l'hai fatto?
0: Ma che ha fatto?
2: Cioè, Ando, secondo me a Gennaro ci piace la compagna, e andiamo coraggio ci ho di chi.
0: Ah, ecco, può essere.
3: Ma Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Qualche teatro, nemmeno quando a pitch kiss kiss sento a pure. E che te ne fai Zelig?
0: Bravo, arrivato.
3: Mamma mia, che bellissima per sentire.
0: Grazie.
3: Mamma mia.
0: Ma siete voi,
4: ma
0: ragazzi.
4: Mani, ma che ti fai fatto tu? Che
0: ma
4: perché
0: mi ci fai fatto me? So. Ma scusami, lei chiama e diciamo ha mancato
5: Gennaro,
0: di rispetto.
5: Guarda che noi siamo una grande famiglia.
0: Esatto.
5: Se tu ci fai capire cosa è successo, noi ti possiamo aiutare.
0: Ah, ecco
5: comunque,
0: qua.
5: Comunque personalmente, Nario e Chiappi preferisco Prodosì.
6: Ho visto secondo me c'è la compagna della moglie, capito?
0: Ma è grave, si è fatto così.
7: Sta cosa prima del nome, sta da parare.
0: No, ma infatti, ragazzi, ho chiamato Cinzia, non mi risponde.
5: L'ho chiamata
0: e non risponde. Richiamiamo Gennaro perché vogliamo sapere solo.
8: Buongiorno, per me la voce è di Elisabetta Canalis.
0: Ma io non lo saccio, ma voi essere Elisabetta Canalis.
9: Scusate, ma che è successo?
0: È successo che Gennaro.
2: Povero ragazzi. Chi si chiama prima mattina a te per far mandare un messaggio alla compagna per sapparà. E invece la storia è peggiorata.
0: Ma non è che è peggiorata, però se tu mi chiami, no, e mi scrivi, mi ha bloccato per mancanza di rispetto, perché non mi dici qual è il motivo poi? Non è la mamma,
5: ma
0: non è il papà.
5: Ma se è così,
0: io non lo sbloccherei neanche domani, perché ha detto Cinzia che domani.
10: Quando lo saccio motivo, conosco a Gennaro. Praticamente c'è chi si fa una cosa a tre a Kist e chi si è ingazzato.
0: Beh, giustamente, oh, ma stai scherzando.
6: Magani, c'ho 17 pure a Gennaro. Gennaro, quando domani fa sulla messicana. Non ne ha fai pirato.
0: No!
11: Che schifo! Non immaginare, farà una ferramenta, se va a cattare una funa, muovi.
12: Magari sono problemi. Ogni peso fanno non trova.
0: Ma va bene.
13: Buongiorno, magari, ma posso sapere che mare che fino a fa?
14: Magari senti, sono con frate Cinzi, chi si chiama Samana a pastello.
0: Può essere pure quello, può essere. Ragazzi, allora.
15: Gennaro, un consiglio, senti a me, un consiglio da donna.
0: Oh, finalmente.
15: Cioè, lascia stare a sta Cinzia perché già non state insieme e sta fa già pesando.
0: Tu dici
15: mamma,
0: che già l'ha bloccato.
15: Ma...
0: non è cosa. Poi dice domani ti sblocco. Ma che sono un bambino? Mi blocchi oggi, mi sblocchi domani, che sto in castigo. Gennaro, pure tu, no?
16: Allora, ti posso dare il mio consiglio?
0: Vai.
16: Lui cercava di fare una cosa buona per apparare, ma ha distrutto tutto così in una girina d'ammata.
17: Povero Gennaro, ha perduto la compagna.
0: Ha perduto la compagna.
18: Scusate, ma che cosa è successo?
0: È un po' lunga la storia. C'è qualcuno che dice, magari la voce è quella di Mario Trevi. Praticamente si è adeguato un po' a noi, non è quella della Canalis. Ragazzi, io in chiusura riproverò a chiamare Gennaro a grande richiesta. Lo sai, perseverare è diabolico, io sono diabolico. Cosa sarà mai successo? Se volete scrivetelo 342 00 00100.

0: apre la rubrica Kiss Kiss Capera con ospite Gennaro Ratuso.
1: Per i nuovi arrivati, per quelli che ci ascoltano solo nell'ultimo quarto d'ora, avete fatto malissimo. Abbiamo consegnato un telegram a Cinzia. Cinzia non ha accettato il telegram, nel senso che non vuole sbloccare Gennaro perché ha mancato di rispetto. La domanda principe di oggi: perché Gennaro ha mancato di rispetto a Cinzia? Cosa avrà mai fatto? Ecco le vostre tesi. Pronto?
2: Ando, ma su Gennaro è parente a Raffaele da Mainz.
1: Perché parla uguale.
3: Anto, buenos días. Acá en España también tenemos gran curiosidad por lo que ha sucedido entre Gennaro y Cinzia.
1: Addirittura dall'estero, ragazzi.
3: A ver, pues.
1: Voglio
3: dare
1: una sapere.
3: Mano a Gennaro.
1: Gennaro, cosa hai fatto?
4: Ando, vorrei chiamare Gennaro.
1: E l'ho chiamato.
4: Se no tu accanto non vuoi.
1: Ragazzi,
4: dire.
1: L'ho chiamato
3: Buongiorno,
1: prima.
3: Buongiorno, Manganiello. Chi yeah. Schissa a te? Indovina la voce. A chi lo do stasera questo papanone?
5: Gennaro. I prati stanno pieni di farfalle.
1: Ecco, quindi vai Gennaro, oltre, vai
6: dab,
1: oltre.
6: Dammi sape stangaba. Tutto chi so sape.
1: Sì, ma il motivo qual è?
3: Anni che me la credo, si mi appiccica come un germa.
1: Sì.
3: Per fa pace, ma affido qua a mia suocera.
1: Fai bene.
3: Gennaro, ormai ti si sta malendo, facci mi fatto.
1: Hai fatto tu, l'ho detto anch'io a Ciro Froio poco fa.
7: Allora, c'è la vigliottica, bene proprio, mo vuoi sapere. Mo te ne vai.
1: Ragazzi, ho chiamato Gennaro, non mi risponde. Ho chiamato Cinzia, non
8: questo
1: mi risponde.
8: Questo dirti che anche io non ho mai imparato a sbucciare
1: una mela.
8: Andò, secondo me chi si dà una cumara.
2: Magari secondo me ci fai la scelta.
1: Però poteva dirglielo Cinzia, no?
9: Gennaro è geloso. Geloso di qualche amico fraterno di Cinzia.
1: Di Cinzia,
3: potrebbe
1: anche essere.
3: Secondo me è Gregoraci.
1: No, è Canalis.
10: Ragazzi, rispetto a Claudio, fa vacanze 15 giorni ai Beats.
1: Può essere. Ando,
11: buongiorno. Ti volevo fare una domanda abbastanza seria.
1: A me? Ok, vai.
11: Dammi una risposta,
1: vai,
11: però.
1: Vai.
11: Volevo capire, ma a te a pasta e psiella ti piace con l'uovo o senza uovo?
1: Senza uovo, senza uovo, ragazzi. Qua c'è
2: una possibilità di apparare così.
1: Stamattina. L'hai giocata.
8: Ando. Vattene esame di uscita, già si inguaiato.
1: Ragazzi, ma io sto cercando di dargli una mano.
3: Buongiorno, chi schissa a te? Secondo me è la voce di Mauro Nardi.
5: Scansate il suffus.
1: Ma sì, perché ce n'ha, ti ha bloccato su
12: Antonio,
1: WhatsApp.
12: Antonio, mica potrebbe essere qualcosa che mentre stavano così questo ha cercato il lato B.
3: Andò, la cosa è così, modo di dire. So. Secondo me a Gennaro le piace pure la compagna di Cinzia.
4: Andò, comunque ci capito, ci la fattura tu sulla compagna.
1: Allora, la tesi principale è questa, che Gennaro
13: Mangani,
1: abbia sbagliato.
13: Sì, sto fatto, mi arriva all'epicentro.
1: Lo so.
13: Chiamano poco a Gennaro, chiamano poco a Cinzia, vengono poco e chiude questo fatto.
1: Ho fatto
13: prima
1: di
13: che
1: tutto.
13: Arriva l'avvocato.
1: Lo so, purtroppo
3: a
1: ragazzi.
3: Ma pare una struzzata.
1: Ai 3-3.
5: Si chiude un baraviso per scagni e ti salvato uno pizzo.
1: Capite?
5: Pensi quando sei fortunato.
1: Ragazzi.
14: Allora, ti posso dare il mio consiglio?
1: Vai, vai.
14: Lui cercava di fare una cosa buona per apparà. Ma ha distrutto tutto così da non girare una gammata.
2: Magari è la verità. Sì. Sta bloccato in doletto, l'ha attaccato.
1: Allora il problema è un altro, che Gennaro poteva anche dire in diretta la mancanza di rispetto qual è stata, che all'inizio ha detto non lo so, non mi ricordo, forse ho capito, abbiamo dato degli esempi.
3: Mangani, buongiorno, secondo me la voce di Diletta Leotta
1: no, capiezzo vero, però non è lei.
11: Andò, vedi che questa Cinzia in realtà è Vicenza.
1: Potrebbe
13: buongiorno
1: che...
13: Antonio, buongiorno a tutti. Ma buongiorno. Che è successo?
1: La prossima volta ti sintonizzi.
13: Buongiorno ragazzi, secondo me è Pippo Franco.
4: Secondo me Gennaro non ce l'ha avuta a portare la macchina.
1: Sai che può essere? La galanteria è importante, Gennaro. Allora, se sei all'ascolto, tu dici che ci ascolti tutti i giorni e vuoi intervenire, siamo qui a disposizione. 081 546 6873. Tra poco parleremo del rispetto mancato di Gennaro anche con

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è Gennaro che ha lanciato un telegram alla sua Cinzia. Cinzia dice: non voglio più parlare con Gennaro, l'ho bloccato su WhatsApp perché mi ha mancato di rispetto, o meglio, ha mancato di rispetto a qualcuno o a qualcosa, non sappiamo cosa, chi, siamo veramente disperati. Tra poco interviene l'avvocato, nel frattempo leggo un messaggio.
1: Gennaro, una cosa la fa. Un nira già mamma canile.
0: Bravo.
1: Fatto l'errore più grande della vita tua.
0: Però prenditi le responsabilità. C'è Peter che scrive: ho sviluppato una tesi. Cinzia è amica della moglie di Gennaro. Gennaro ci ha provato con Cinzia e quindi ha mancato di rispetto alla moglie e Cinzia lo ha bloccato perché sono amiche. Gennaro lo sa che è questo il motivo, ma non può dirlo per radio per non farsi sputtanare. Ciao da Peter. Allora, ci vuole un avvocato. Avvocato Vigliotti, abbiamo una situazione veramente disperata, una situazione incredibile. Cinzia ha bloccato Gennaro, ma ha promesso di sbloccarlo domani, perché a quanto pare Gennaro ha mancato di rispetto, ma non a lei, non a lei. Quindi ho bisogno di una tesi giuridica. Avvocato, no, buongiorno.
2: Buongiorno Pipistrelli. La tesi giuridica non può essere avanzata perché non conosciamo i fatti.
0: Però lui
2: è
0: non risponde.
2: È una disunzione. Allora io invito, siccome ho sentito insomma che c'è una grande partecipazione,
0: ma immensa,
2: credo che la serietà,
0: sì,
2: il rispetto, la stima che questo signor Gennaro ha nei confronti di questa signora Cinzia, tant'è che ti ha chiesto un telegram.
0: Esatto, è lui che mi ha chiesto il telegram.
2: Debba lui a fare un attimo di, diciamo così, deve pensare di poter dirci che cosa è accaduto.
0: Cioè, perché ha mancato di rispetto?
2: Farci capire che cosa è accaduto in maniera tale che noi possiamo intervenire nei confronti della signora Cinzia e cercare di trovare una soluzione a questa situazione.
0: Ma soprattutto sapere.
3: È impossibile che è un'amica della moglie.
0: È possibile.
3: Perché, ci stiamo conoscendo.
0: Ma
3: saluto buono, Peter.
0: Quindi si stanno conoscendo. Facciamo così, allora, avvocato. Vuoi provare a chiamare Gennaro?
2: Signor Gennaro, ci sta sentendo?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sta sentendo.
2: Signor Gennaro, posso parlare un attimo con lei? Vorrei
0: allora, Gennaro, guarda, è una persona seria, l'avvocato, che ti può dare una mano.
2: Non posso mettere in dubbio.
0: No,
3: basta con Gennaro e Cinzia, che stasera sta all'Arsenal.
2: Anche questo è vero, dobbiamo fare presto perché abbiamo il bar dello sport, ci sta l'Arsenal, ci sta la Champions.
0: Ho capito, però dobbiamo chiamare Gennaro. È possibile?
2: Giusto un tentativo. Ciro,
0: mi chiami Gennaro di nuovo, per favore.
2: Ma giusto un tentativo, perché non risponde?
4: Ci voleva l'avvocato, ci voleva.
0: Che cosa?
2: No, vabbè, è certo che stiamo provando.
0: Ragazzi, allora provate voi a riapacificare una situazione veramente ormai alla deriva.
2: Perché la deriva?
0: Perché lo ha bloccato, hai capito?
2: Ti vuoi dare il numero al 5?
0: Non ce l'ha, un attimo solo, allora, avvocato, un attimo solo.
2: Ma devi essere preparato tu per fare queste cose.
0: Ma non sapevo che tu volessi richiamare Gennaro.
2: È un tentativo che facciamo per cercare di capire che cosa è successo.
0: Sì, trovo, vediamo.
2: Cosa puoi aver fatto di tanto grave che Cinzia l'ha bloccato?
0: No, ma non ha mancato di rispetto a lei, a quanto pare ha mancato. Eccolo qua, l'ho trovato, a qualcosa o a qualcuno.
2: Vabbè,
0: vediamo.
2: Vabbè, cerca. Io spero che lui risponda, cioè deve avere almeno il buon senso di dire oppure rispondere, dice no ragazzi, è una cosa privata,
0: non voglio dirlo. Ci fermiamo qui e non ne parliamo più. Però Gennaro, se tu hai chiamato per il telegram, dobbiamo concludere il discorso.
5: Cioè, secondo me ragazzi, Gennaro è andato all'asta del fantacalcio e l'ha presa.
0: Tu dici?
2: No, non credo. Non si blocca una cosa
0: perché
2: del genere.
0: L'ha bloccato
2: una cosa del genere, non si blocca.
0: Forse ha mandato qualche buongiorno presto al mattino, Gennaro.
2: Vedi bene, tu blocchi per una cosa del genere.
0: Vabbè, magari
2: l'ha
0: mandato per 5-6 giorni consecutivi.
6: Si apre la rubrica Kiss Capera.
2: Gennaro, niente, no?
0: Niente.
2: Non rispondo.
0: No, Gennaro, ti dico la verità, stai sbagliando.
2: È una delusione.
0: È una delusione.
2: Ha fatto bene Cinzia che l'ha bloccato.
0: Allora, ti dico la verità, Cinzia ti ha bloccato fino a domani. Cinzia, per una settimana.
2: Non lo sbloccare. Non lo sbloccare.
0: Perché non puoi chiamare Manganiello e
2: poi. Ma vattene che tenga la parte dello sport.
0: Ok, Calafio. No, ieri.
2: Che c'entra Calafio?
0: Calafio gioca nell'Arsenal. E ieri è venuto lì al Vulcano Buono perché sono in ritiro lì.
2: Sì, sono arrivati tardi anche.
0: Sono arrivati molto tardi. Infatti, però è arrivato finalmente il pullman. Conoscevo solo Calafiori, tutti noi in Olanda. Appena è sceso Calafiori, ma non è da Lazzoi.
2: Cioè hai fatto proprio così, un signore proprio.
0: Però ti ha salutato, lo sai?
2: Sì, sicuramente. Perché non avrà capito.
0: Poi c'era uno senza capelli, avvocato, attempato.
2: Un attempato senza capelli.
0: Dell'Arsenal, che ha sorriso.
4: A ricetti Ferraga darà le battaglie.
0: Va bene, ti abbraccio tutti qua.
2: Chiudere, vai.
0: Chissà come mai ha mancato di rispetto, Calafiori, leva da Lazzo, state voi.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Gianluca Miranda. È prevista per oggi 9 settembre l'ultima udienza dell'incidente probatorio nell'indagine sulle violenze sessuali subite da un 12enne nella retrobottega di un negozio a Casalnuovo. Il commerciante di 46 anni indagato per gli abusi si trova già in carcere, ha confessato anche davanti alla giudice. In tribunale a Nola è atteso il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologici. La conclusione dell'incidente probatorio precede l'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. Secondo quanto ricostruito finora, il negoziante avrebbe conquistato la fiducia del ragazzino facendogli domande sulla scuola con il pretesto di svolgere una ricerca sul web. Lo avrebbe poi attirato nel retrobottega dove sono avvenuti gli abusi. Il 12enne ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno presentato denuncia alla famiglia assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi. Cambiamo argomento, ancora la cronaca. Un drone con a bordo un iPhone di ultima generazione, 150 grammi di hashish, è stato intercettato e abbattuto dalla polizia penitenziaria mentre era diretto verso il carcere di Poggio Reale. L'intervento ha impedito che il carico raggiungesse l'interno dell'istituto. Secondo le prime risultanze investigative, il telefono e lo stupefacente erano destinati ad alimentare il mercato illecito del penitenziario. A commentare l'operazione sono il presidente dell'USPP Giuseppe Moretti, il segretario regionale Ciro Auricchio e due rappresentanti sindacali. Parlano dell'ennesimo tentativo di introdurre materiale illecito nella casa circondariale partenopea, sventato dall'attività di controllo e vigilanza degli agenti. Per il sindacato l'episodio conferma che è in atto una guerra tecnologica con la criminalità organizzata, che impiega velivoli sempre più sofisticati per superare le misure di sicurezza nelle carceri. L'USPP chiede di rafforzare i sistemi di controllo perimetrale, dotare gli istituti di tecnologie adeguate, aumentare gli organici per contrastare l'introduzione di cellulari e droga. A Poggio Reale, nonostante il deficit di organico di 200 unità e la presenza di 2300 detenuti, si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna solo a costo di grandi sacrifici, ha concluso il sindacato. Cambiamo argomento. L'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare dal 1950 ad oggi un sollevamento complessivo pari a 4,60 metri con vistosi effetti, specie lungo la costa, ad affermarlo l'ex direttore dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Vito, intervenuto nel pomeriggio di ieri ai lavori delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito di una serie di audizioni informali legate all'alta conversione in legge del decreto 7 agosto 2026 sull'emergenza dei Campi Flegrei. Di Vito ha ricordato come l'osservatorio vesuviano abbia un'ampia rete di monitoraggio composta da varie stazioni che misurano in continuo periodicamente quella che è la situazione nella zona. L'ex direttore ha ricordato inoltre che i terremoti sono quasi esclusivamente associati al sollevamento del suolo, evidenziando come tra gli effetti deformanti del territorio vi sia stato anche un arretramento del mare. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Allegri in conferenza stampa: non ci saranno McTominay e Anghissà. La Champions è straordinaria. Qui a Napoli sento molta passione da parte di tutti. Noi dobbiamo imparare ad uscire dai momenti di difficoltà. Tutti gli approfondimenti nel corso degli appuntamenti sportivi qui su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.
15: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta il

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla serata magica, alla serata delle stelle, alla serata della Champions League che ritorna al Maradona con un incontro di cartello, un incontro davvero bellissimo al di là di quello che potrà accadere. Il Napoli affronta l'Arsenal, prima partita delle 8 che il Napoli dovrà affrontare in questo in questa nuova formula della Champions League che regala tantissime emozioni da qui fino alla fine, 8 partite. Per accedere direttamente, lo abbiamo detto ieri, vi davo qualche info per coloro i quali ancora non sono addentro al nuovo regolamento Champions, bisogna arrivare nelle prime 8 per accedere direttamente agli ottavi di finale. Se si arriva dal 9° al 24° posto ci saranno i playoff, naturalmente dal 25° al 36° sono eliminate, cosa che purtroppo tristemente è accaduto al Napoli nella scorsa stagione. Gianluca Pigliotti a microfoni con il nostro bar dello sport, Ciro Froio in cabina di regia che come al solito è pronto per accogliere i vostri interventi in una giornata che ritengo sia affollatissima come accade al bar dello sport. 081 546 6873, ricordo anche il numero di WhatsApp per intervenire ovviamente in diretta con i vostri messaggi, le vostre opinioni, 342 00 0010, il numero anche dedicato per il Festival Bar dello Sport che ieri ci ha regalato quella chicca bellissima di Van da Madrid con Vergara il Mexicano. E allora un po' di saluti, le notizie. Napoli perde anche Anghissa. Napoli ha 4 centrocampisti, l'ha detto Allegri, 3 giocheranno e uno no. No, ha detto che non cambia modulo. E quindi a questo punto ci viene da ritenere che la formazione che stasera affronterà l'Arsenal vedrà Meretti in porta. C'è il cambio a sinistra, Olivera per Spinazzola, restano confermati Di Lorenzo, Raccamani e Rafa Marin. A centrocampo Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Credo che parta De Bruyne sicuramente dal primo minuto, con Vergara pronto in panchina. Avanti confermati Politano, Højlund ed Alisson Santos. Questa dovrebbe essere la formazione che affronta l'Arsenal, che è arrivato ieri molto tardi, sono stati cancellati centinaia di voli a Londra, è arrivato tardi in ritiro, insomma stasera si presenterà. Stamattina una frenesia, ci scrive il nostro amico Luigi da Mantova. Sai che cos'è? È certamente la partita. Spero che questa sera il Napoli metta quella cattiveria calcistica, con la voglia di vincere incrociamo le dita, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, un buongiorno a tutti i tifosi del Napoli, un saluto a voi e ai colleghi della falegnameria Heart of the Wood di Ponticelli, sempre solo Forza Napoli. Credevo si aprisse con l'inno della Champions, sai quante volte lo sentiamo oggi, ma quello dello stadio che rimbomberà in tutta la città sarà meraviglioso. Lo chiuderemo la trasmissione con l'inno della Champions. Vado avanti e saluto nessuno ci può togliere il sogno di poter battere l'Arsenal. Ecco, Luigi della Lanenella ce lo dice. Il Napoli gioca con il Nola o con l'Arsenal, Marco Ballicu. E poi sempre Forza Napoli, Alessandro Ermo da Barra che ci saluta. Che soddisfazione, ieri sera si lamentavano che loro avevano creato e il Real le aveva puniti, una volta a me, una volta a te. Gennaro da Milano sulla sconfitta ieri dell'Inter con il Real Madrid. Dove daranno la partita? Dove daranno la partita? In Soda Napoli, la daranno su Prime Video, su Amazon. E allora vi invito, perché io voglio sempre, lo sapete, al bar dello sport giocare un po'. Stasera ci sarà la telecronaca di Sandro Piccinini e fatemi sentire, è proprio lui Piccinini che ci racconta. Fatemi sentire un po' di telecronaca fatta da Piccinini. Comincio da Enzo, buongiorno.
1: Gianluca, buongiorno, Enzo da Maddaluni.
0: Ciao caro Enzo, ciao. Buongiorno, è proprio lui. Vai.
1: Esatto, stasera cominciamo, speriamo di cominciare con la mitica sciabolata.
0: Esatto. Senti, Piccini.
1: Senti Gianlu, ti volevo chiedere un parere su una considerazione che ho fatto guardando la partita, l'ultima partita del Napoli, e la scelta di Allegri. Volevo sapere tu che cosa ne pensavi, al di là di tutti quanti i dubbi che giustamente stanno venendo a tutti. Ad un certo punto è comparsa una classifica sugli allenatori che hanno fatto più punti in Serie A, no?
0: Sì.
1: E mi sembrava che ci fosse tra gli allenatori proprio Allegri insieme con Gasperini e Spalletti.
0: Eh beh, certo, sono anche allora, diciamo così, quelli un po' più esperti, non voglio dire anziani, esatto, esperti, voglio dire, hanno giocato con tanti campionati.
1: Esattamente, quindi questo fa ricadere diciamo positivamente sulla scelta di un mister che ha una certa esperienza per gestire questo post Conte. Volevo sapere se tu eri d'accordo su questa cosa, soprattutto sul fatto che io penso che Allegri stesso sia perfettamente consapevole della chance che gli viene data dopo il cosiddetto suo declino di gioco post Juve Milan.
0: Sulla scelta di Allegri ti ringrazio Enzo per la domanda, ma sulla
1: ciao, anche a te.
0: Sulla scelta di Allegri mi sembra una scelta che molto pensata dal Napoli, molto articolata, perché il Napoli, lo ricorderete, per un attimo, perché De Laurentiis ha sempre avuto questa sorta di pallino per Italiano, ci ha pensato un attimo, ma anche con Allegri aveva già l'anno scorso, fosse andato via Conte, intavolato una trattativa, e c'è anche un ottimo rapporto tra i due. Ha pensato di gestire al meglio questa rosa, che avrebbe comunque non potuto avere tanti rinforzi per quello che diciamo hanno dichiarato in società, che dovevano ovviamente cercare di sfoltire la rosa, e quindi si è andato su una scelta abbastanza, su una sorta di usato sicuro, ecco, chiamiamola così, mi sembra riduttivo, ma per farvi comprendere l'idea, cioè di un allenatore esperto che potesse gestire la situazione. Allegri mi sembra la persona più adatta, nella maniera più assurda, la sua storia lo racconta, sulla classifica dei punti era normale che, avendo fatto tanti campionati, insomma, questa. Meno male che sta Gennaro che scioglie un po' di tensione, grazie Gennaro. Gelson da Norimberga ce lo scrive, Lobotka, Gilmour, Vergara, perdiamo troppi centimetri, Rosario da Napoli. Questo è vero, Rosario, con Lobotka e Gilmour in campo, ovviamente voi vi rendete conto anche che l'Arsenal ha una peculiarità, grazie veramente ad Arteta, che è un allenatore bravissimo, ieri Allegri gli ha fatto i complimenti. Chi segue la Premier League sa che da 2-3 anni l'Arsenal ha introdotto, diciamo così, questo nuovo schema sui calci d'angolo, che gli ha prodotto tantissime reti, tantissimi gol, cioè di tutti i 4-5 giocatori dell'Arsenal che vanno sul secondo palo, poi mentre stanno battendo l'angolo vanno sotto la porta, insomma creano davvero un marasma totale, e molte squadre stanno cercando di attuare questo nuovo schema. Perché ieri a Madrid l'inno è stato diverso? Non lo so, purtroppo non l'ho sentito, non posso risponderti. Anche un pareggio sarebbe una vittoria, poi i punti arriveranno sicuramente. Facciamo un muro azzurro, fiato sul collo. Marcello da Napoli, quanto è importante la partita di stasera? Sicuramente il Napoli dovesse fare risultato positivo, questa è la partita con il coefficiente di difficoltà insieme alla trasferta con il City più alto. Il calendario del Napoli, lo ricordo, può consentire al Napoli, l'ha detto Allegri ieri, con 12 punti di piazzarsi almeno nella qualificazione dei playoff, quindi superare il primo turno. Il Napoli ha la chance nelle ultime 3 gare di affrontare Bruges, Viking e il Sabah. Ecco, io non voglio dirlo perché per carità, ogni partita in Champions è sempre molto difficile. Ieri il Bruges ha già perso in casa con l'Aston Villa 3-2. Quindi questi potenziali 9 punti nelle ultime 3 giornate mi fanno venire in mente, che due si giocano al Maradona e un altro no, mi fanno venire in mente il Napoli nelle altre 5 partite, sebbene deve giocare con Arsenal, Porto, City, deve andare a Villarreal, non riesce a fare 3-4 punti? Insomma, io sono molto molto fiducioso sul cammino in Champions League. Stasera mi aspetto un grande Napoli, ci scrive Massimo Vaz. Poi è stata diramata la lista dei 30 candidati finali al pallone d'oro, punterò la mia moneta sulla vittoria a sorpresa di Fabian Ruiz, è d'accordo Marco D'Ancona. Io punto su Quara, io lo ribadisco, l'ho sempre detto, non succederà, ma il pallone d'oro a Quarascheria mi renderebbe a me felice, insomma sarei contento. Carmine da Pompei, caro Gianluca, stasera ci vuole molta pazienza, vinceremo, saluto Ciccio Matrone e Lello Avino, che salutano Carmine. Questa è la mia canzone del bar dello sport, ci sono arrivate tante canzoni, ancora un'altra canzone anche di Ivan da Madrid, e poi Odegaard, Havertz, Saka, Rafa Marino, Olivera Raccamani, già questo dovrebbe togliersi qualsiasi dubbio per la partita di stasera, ma io sono tifoso e sono convinto che li battiamo, speriamo bene, mio caro amico. Vado da Patrizio che è in linea. Patrizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, amico mio.
0: Ciao caro Patrizio.
2: A tutti gli amici del Bar dello Sport.
0: Grazie.
2: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre Patrizio, buongiorno a te. Eccoci.
2: Io sono fiducioso comunque, Gianluca, nonostante i due risultati che abbiamo perso queste ultime due partite. Ho visto un Napoli in ripresa a Milano.
0: Sì, sì, questo è sicuro, questo mi pare certo.
2: Sì. Mi sembra che la squadra comunque, questo calendario inizialmente è stato un po', diciamo, molto impegnativo. È in questa fase di rodaggio, quindi ho piena fiducia in Allegri.
0: Bene.
2: Secondo me con il passare del tempo troverà la quadra giusta per...
0: E soprattutto se non continuano ad arrivare tantissimi infortuni. Caro Patrizio, ti coinvolgo in quello che è stato un mio pensiero. Io ieri poi ho fatto anche una riflessione, sono andato a fare un approfondimento. Abbiamo visto di questo infortunio di Anghissa. Che non c'hanno ancora problemi all'adduttore, ma non ha, quindi un problema muscolare, non sappiamo ancora i termini ovviamente.
2: Abbiamo l'occasione per provare altri giocatori.
0: Insomma, sì, per carità, ma anche se siamo un po' corti, devo dirti la verità, a centrocampo siamo un po' corti, l'ha detto Allegri, 4 giocatori per 3 ruoli, quindi un solo cambio. No, io quello che volevo capire è come si è fatto male Anghissa. E sono andato a rivedere l'occasione persa da Anghissa, il gol clamoroso sbagliato nel Napoli sul 2-2.
2: Ma non solo Anghissa, Gianluca, anche Neres e altri.
0: Sì, vabbè, no, ma io parlavo dell'infortunio, come si è fatto male Anghissa. Se voi riandate a rivedere le immagini di quell'azione maledetta, sì. c'è un primo piano su Anghissa subito dopo l'errore, dove Anghissa mette la mano sul flessore della gamba sinistra, urla. Insomma, io credo, penso, ripeto, non ne sono certo, è una mia desunzione, che in quell'occasione Anghissa si sia fatto male. Poi posso sbagliare, casomai ce lo spiegheranno dopo, ma insomma questa è la situazione. Patrizio, grazie, ti abbraccio, ci sentiamo presto. Ci scrive Antonio dall'Austria, stasera voglio Alisson, Santos, Neres e Lang, saremo stellari. E Holland, stasera ci pensa il messicano Vergarito con una doppietta. Antonio da Gerola ci scrive, Salvatore Piccolo e Antonio Snyder che ci salutano, buon caffè da tutti, anche da Patrizio. Buongiorno avvocato, ce lo scrive il nostro amico, che cosa mi ha mandato che non posso aprire, la costiera amalfitana non te la puoi portare a Madrid con l'Inter che ha perso. Buongiorno, i punti arriveranno nelle prossime 5-6 partite, tutto si sistemerà, siamo fiduciosi. Mauro da Bologna, ma ragazzi, ma stasera la partita si deve comunque giocare, cioè non è detto. Emanuele da Pomigliano, mi saluti Enzo ed Emanuele, i parrucchieri, come no, volentieri li salutiamo. Ho ritrovato lavoro, non posso più passare al bar la mattina. Gianluca dal Belgio, vi penso sempre. Gianluca, buon lavoro, ma pensa ovviamente. Ieri Ivan ha visto Real Madrid-Inter, devo dire che vedendo la prestazione dell'Inter non abbiamo assolutamente fatto male a Milano, non abbiamo ancora capito il valore della nostra squadra, ne vedremo delle belle, grazie Ivan. Vado da Tommaso, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro amico mio, buongiorno a te.
3: Innanzitutto io volevo chiedere come sta lei, tutto bene? Da parecchio che non...
0: Tommà, io se mi vedi qua significa che sto bene.
3: Mamma mia, quello è il mio piacere.
0: Grazie.
3: Avvocato, io volevo fare una disamina più che altro tecnico-tattica. Io ho visto le prime tre partite del Napoli in modo molto accurato, no?
0: Sì.
3: Penso che il Napoli non abbia assolutamente sfigurato.
0: Soprattutto a Milano con l'Inter, certamente.
3: No, assolutamente. Perché, avvocato, io penso che a Genova e Napoli abbia fatto una buona partita. È vero che poi la prima di campionato...
0: L'ha gestita.
3: Io penso che anche i cambi siano stati giusti.
0: L'ha gestita, l'abbiamo vinta dalla panchina, certamente.
3: Sì, poi con il Como, diciamo, noi ormai dobbiamo valutare il Como come
0: una grande...
3: Assolutamente,
0: a 35 gradi, quello che è successo.
3: È una cosa fortissima, che a me ha impressionato tantissimo. Quindi ci sta che tu ti difendi con il Como, cioè nel primo tempo ci sta che tu ti difendi con il Como, e nel secondo tempo il Como a sua volta ha messo dei difensori per appunto difendersi contro il Napoli, quindi non dimentichiamo neanche questo aspetto qui. E poi con l'Inter ce la siamo giocati praticamente alla pari, ha giocato l'Inter, poi ha giocato il Napoli. Quindi io tutto questo disfattismo, ma soprattutto per il mister Massimiliano Allegri, che io credo sia un grande mister, un grande conoscitore di calcio e di pallone. Io tutto questo disfattismo della piazza non lo riesco a
0: capire. Anche un po' la delusione, siamo stati sfortunati anche nel calendario di affrontare ovviamente formazioni forti all'inizio, con gli infortuni che hanno sicuramente ancora una volta penalizzato il Napoli pronti via, con quello che è successo a Buongiorno, con quello
3: allora,
0: che è
3: avvocato,
0: successo a McTominay.
3: Io posso dire una cosa?
0: Velocemente, così chiudiamo, vai.
3: Velocemente, io dico ok, possiamo parlare delle sostituzioni, dei cambi e della rosa, però possiamo dire che il Napoli non ha completato questa rosa.
0: Il mercato, certamente.
3: Che Anguissà era un giocatore che era recidivo, che De Bruyne è un giocatore recidivo, che McTominay comunque aveva questo problema già da prima. Non
0: questo è un dato, Tommaso, hai fatto bene a dirlo, è un dato oggettivo, anche se oggettivamente...
3: Allora io a questo punto me la prendo con la società.
0: La società che non poteva intervenire, cioè l'ha detto in maniera molto chiara, e quindi ci troviamo in questa situazione di essere un po' corti, soprattutto adesso a centrocampo. Grazie Tommaso, ti abbraccio. Devo salutare un po' di persone che stanno scrivendo davvero in tanti, vi ringrazio di cuore. Avete ragione, sì Gianluca, si è fatto male lì, la faccia di sofferenza, ci scrive Gennaro. Poi c'è Daniele da Cava: sull'infortunio di Anguissa lo racconti come la storia del cavalluccio rosso. Poi Anguissa si è stirato proprio su quell'allungamento sfortunato. Stasera mi accontenterei dello stesso risultato dello scorso Arsenal. Dello scorso dov'è? A Napoli Arsenal vincemmo 2-0, me lo ricordo. Ah, Lello Panzini, al mio amico Lello Panzini, non superammo il turno, ve lo ricordate? Vincemmo con l'Arsenal 2-0, ci fu la famoso arrivo delle tre squadre, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund. Il Napoli di Benitez purtroppo non riuscì a superare il turno per aver segnato un gol in meno, veramente una sfortuna incredibile. Vincenzo Senior: sono fiducioso, da stasera si può aprire un nuovo ciclo positivo per la squadra, la Champions può insegnare, forza Napoli. Gianluca: speriamo che si perdano, eccolo qui, nel tragitto da Nola a Napoli, l'unico modo che abbiamo per vincere, ce lo scrive Francesco. Avvocato Anguissa si doveva vendere in estate, come tanti altri giocatori over 30. Questo è frutto di una strategia sbagliata della società e speriamo che tutto ciò non si paghi con la non qualificazione. Vedremo. Annunzio da Nola ci scrive: siete davanti, eccolo qui, anche le macchine perfette si possono guastare. La sua frase, mi riallaccio alla sua frase di ieri, Mauri 67. Vado da Giovanni che è in linea. Giovanni, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, caro amico.
4: Volevo collegarmi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima.
0: Sì.
4: E credo che purtroppo questa situazione infortuni un po' si poteva prevedere, il problema di McTominay.
0: Quello è un dubbio che ci portiamo, perché quando McTominay, che già nel mondiale è successa questa cosa, insomma, resto un attimo perplesso per capire, poi ovviamente senza entrare nel merito perché sono argomenti dei quali non ci competono, però insomma un po' di perplessità.
4: Magari qualche under lo potevamo tesserare, pure se era questione delle liste, però vedo troppo disfattista.
0: È vero.
4: Sicuramente abbiamo avuto un calendario difficile.
0: Molto.
4: Partiamo con un allenatore nuovo, abbiamo dimostrato che l'Arsenal l'abbiamo battuto in passato, abbiamo battuto il City, se è vero che quando il Napoli deve acquistare un giocatore, i tifosi magari dice: chi lo conosceva Kim, chi lo conosceva Kvaratskhelia, non guardiamo il nome, non guardiamo questo, non guardiamo quello, però non dobbiamo nemmeno avere paura quando li affrontiamo i grandi nomi, no?
0: È vero.
4: Che bisogna sempre giocare le partite.
0: Assolutamente.
4: Mi piace però vedere lo stadio che non è pieno.
0: Beh, quello è una, diciamo così, è una risposta, chiamiamola così, probabilmente.
4: No, ci può anche stare, perché se la società non si apre tanto sui tifosi, come visto l'iniziativa,
0: ha fatto una scelta la società con dei prezzi,
4: ha fatto il Como, l'iniziativa che fanno altre squadre, sembra che le altre siano un po' più aperte ai fan. Qua invece ancora a Napoli sembra che siamo clienti più che supporter, e quindi ci sta che il cliente decide di non venire a vedere lo spettacolo, però questo dispiace, perché poi i ragazzi vanno in campo, hanno bisogno di tutti, al di là di queste diciamo idee, prezzi.
0: No, sì, anche è un peccato, perché Napoli Arsenal è sicuramente la partita con maggiore appeal, no, nel calendario del Napoli. Sotto un certo punto di vista la tifoseria, anche la società, non è stata fortunatissima, perché al Maradona dopo l'Arsenal arriveranno Bruges, Bodø/Glimt e Viking, cioè voglio dire che non sono proprio il massimo, sì, per carità, sono tutte partite importanti quelle della Champions, ma da un punto di vista di appeal, di grande galà, eccetera, non sono il massimo, quindi quella con l'Arsenal è sicuramente la più importante.
1: Va bene, beh,
0: Giovanni, grazie.
1: Io sono fiducioso in un Vergara, in una giocata di passione, di carattere.
0: Speriamo.
1: La giocata individuale. Va bene,
0: grazie.
1: Sempre.
0: Sempre un abbraccio a te. Fatemi salutare Maria 74 che dice: mi sono serviti 4 giorni per smaltire la delusione, la rabbia. Adesso ho resettato e sono di nuovo pimpante, grande Mary. E poi Napoli-Arsenal, la svolta, ce lo scrive Luciano Club, Napoli-Sarno. E poi dottor Vigliotti, volevo capire perché l'Inter che gioca stasera, che gioca lunedì, il Como, fammi capire questo messaggio. La Roma giocano giovedì in campionato, lunedì il Napoli gioca domenica, perché mi è sfuggito qualcosa. Di solito quelle che giocano in Europa League giocano poi spesso o la domenica sera o il lunedì. Chi gioca il martedì può giocare il sabato e chi gioca il mercoledì gioca la domenica, insomma è il calendario che di solito si fa quando cominciano ad esserci le competizioni internazionali. Gianlucone, caro criticone, eccolo qua, innanzitutto forza Napoli per stasera, e poi la questione infortunio è meglio che io non l'affronti perché mi fa talmente rabbia che passerei da Antonio il criticone ad Antonio il bestemmiatore. No, non lo fare, non lo fare. Poi per evitare altri problemi dovremmo passare subito al 3-4-3, giocare con 2 a centrocampo, che fuone da Londra. E però ieri, espressa domanda, Allegri ha detto: non devo cambiare nessuna tattica. Carlo da Secondigliano ci saluta dicendo che Napoli vince con l'Arsenal 3-1, e siccome abbiamo Guido in linea, aspetto Guido di chiedere un attimo di pazienza, tanto sta a casa Guido, sta tranquillo, sereno, così noi andiamo in pubblicità un minuto e torniamo aprendo con Guido, chissà come starà Guido da Massa Lubrenza, a tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, eccoci tornati in diretta con il Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio che mi ricorda in cabina di regia che abbiamo il nostro mitico guarda chi c'è dopo Guido, caro Ciro. Allora, facciamo così, ricordiamo un po' di appuntamenti. Stasera ovviamente tutto il giorno saremo a seguire questo grande avvenimento, l'esordio del Napoli in Champions League al Maradona contro l'Arsenal, la formazione campione d'Inghilterra, finalista in Champions League, sicuramente quella che in questo momento, a mio modesto parere, gioca il miglior calcio d'Europa. Una partita meravigliosa comunque stasera al Maradona. La seguiremo ovviamente nel pre-gara, la seguiremo con Diretta Azzurra, con la radiocronaca ovviamente, essendo noi radio ufficiale di Napoli Arsenal, e poi ci sarà stanotte fino a notte inoltrata il Bar dello Sport post gara. Staremo insieme per ascoltare le conferenze, i commenti, le notizie, insomma tutto quello che è accaduto in questa puntata. Vado anche a salutare un po' di amici. Riccardo da Stradella: stasera il Napoli vince 2-1, 3-1, 4-1, vabbè, deciditi. Allegri ci vuole sbalordire con un nuovo modulo 7 dietro. Lo chef Salvatore del Gustro: memorizzate bene, stasera il Napoli ripeterà la stessa partita che vinse con Liverpool di Klopp. Ma che grande partita, me lo ricordo. E poi c'è un nostro amico che ha giocato il Napoli vincente in Champions, quotato a 101, mamma mia, clamoroso, questa è bellissima. Mi auguro una partita alla Napoli-Liverpool. Ciro da Zurigo. Allora, sentiamo Guido che è in linea. Ciao Guido, buongiorno.
5: Buongiorno, Ciro, buongiorno. Come si va? Tutto bene?
4: Ma Guido, tu come stai? Come stai?
5: Qui a Massimo Benzio fa caldo e stiamo bene.
4: Meno, questa è la cosa.
5: Caldo, però.
4: È la cosa più importante, anche se pare che fino all'orizzonte pare che fino
5: all'orizzonte c'è il mare.
4: Sì, no,
5: il
4: questo mare lo so. No, lo so che c'è il mare azzurro. No, dicevo, all'orizzonte c'è un po' di fresco che dovrebbe finalmente arrivare.
5: Sì, me stanno dicendo.
4: Ecco, come vivi questa attesa della Champions?
5: La prima cosa, voglio fare un saluto a tutti i tifosi di Napoli, a Sofia, Giorgia, e non dimentichiamoci.
4: Mai, Sofia e Giorgia ci accompagnano.
5: Che non lo sente più da Boscariano, okay. Speriamo che sta bene.
4: Speriamo.
5: Poi a tutti i tifosi di Napoli, alla falegnameria di Casorio, a Padre Federico.
4: Però ci sono anche altre falegnamerie che ci scrivono.
5: Faccio un saluto a tutte le falegnamerie.
4: Tutte le nostre falegnamerie che insomma ci accompagnano. È molto importante, se non ci fossero le falegnamerie. Non dimentichi qualcuno da salutare?
5: Come faccio a ricordare?
4: Te lo faccio ricordare io.
5: A Don Ignazio,
4: certo, Ignazio ha detto il torto. Aspetta, ti faccio ricordare io chi vogliamo salutare. Federico 49 che canta, 49,
5: sì, a tutti, insomma.
4: Aspetta, adesso ti faccio salutare una persona. Scusami, Felice, vuoi salutare Guido che non ci. Felice, calmati Felice.
6: Forza Napoli.
4: Ma Felice, se tu fai così stamattina, stasera come ci arrivi?
5: Guarda, come ci arrivi stasera?
6: Guido, buongiorno. Buongiorno. Stasera sono ospiti dagli Scagnati.
5: Tutto bene, qui stiamo bene.
4: Sì.
5: E pensi che anche tu a Vedrino lì.
4: Montefalcione.
6: Benissimo. Bello fresco, finalmente.
4: Facciamo un gemellaggio. Facciamo un gemellaggio Montefalcione e Massalubrenze. Facciamo questo gemellaggio.
6: Facciamolo.
5: Quanto finisce di lavorare mio figlio, può darsi che venga a fare un
4: assolutamente. No, sapete che io vi devo portare a.

0: Ma
1: io me la giocherei, cioè io me la giocherei, non dico a viso aperto, perché forse a viso aperto.
0: Ma io quello che dico, secondo me dobbiamo giocare a viso aperto, perché adesso io non è che sono, diciamo, è chiaro che noi speriamo in un miracolo, però pensare di difendersi per 90 minuti credo che sia assolutamente impossibile. L'abbiamo visto che già contro l'Inter abbiamo sofferto tanto.
1: No, ma anche perché ti fai male se con questi qua, ti metti dietro, fai blocco basso per 95 minuti, prima o poi il gol te lo fanno. Perché trovano la giocata, trovano l'imbucata, trovano, perché tu non puoi essere perfetto, perfetto per 95 minuti.
0: Io giocherei proprio a viso aperto.
1: No, io forse proprio a viso aperto, proprio no. Però me la giocherei.
0: Psicologicamente io penso che anche una sconfitta non è che graverebbe sul nostro morale, perché tanto noi domenica abbiamo il Bologna e da lì dobbiamo ripartire. Però
1: questo diciamo, sicuro.
0: Io quello volevo, il mio pensiero era questo. Vi saluto, vi abbraccio e forza Napoli sempre.
2: Francesco, forza Napoli sempre.
1: Un'altra cosa molto importante.
2: Vai.
1: Puoi leggere questo messaggio che per me è il messaggio dell'anno. E non l'ho scritto io, l'ha scritto Luca, Luca.
2: C'è da dire che però Lavezzi non aveva Stellini che gli faceva il timore come successe a Lang.
1: Perciò forse Lavezzi è meglio di Lang.
2: Io poi non ricordo questa cosa, come uscì questa cosa in una dichiarazione? Una dichiarazione.
1: No, arrivò un messaggio qui in
2: Non è una dichiarazione di Lang, no, quindi è un messaggio di un ascoltatore.
1: È un messaggio di un ascoltatore che scrisse: però voi ce l'avete troppo con Lang, perché cioè Lang, voglio dire, si gira e vede Stellini che gli fa una cazziata ogni dribbling.
2: No, perché
1: un messaggio aberrante. Arrivò.
2: Va bene, io mi auguro che possa giocare titolare e possa segnare questa sera, perché poi
1: chi?
2: No, Lang.
1: Ah, buono, normale, tutti. No, io non spero che giochi titolare, dico la verità. Però se gioca titolare e segna va bene.
2: Il leggero vantaggio nel ballottaggio in questo momento c'è Allison.
1: Io ieri ho detto una cosa, io ieri ho detto in trasmissione che una delle due partite le gioca. La gioca titolare.
2: È giusto così anche, no?
1: È giusto così, certo, è normale, no? Su questo, se si è scelto o si è stati obbligati a tenerlo, è normale, deve giocare.
2: È così. Diego, ciao.
3: Ciao ragazzi, parlo a bassa voce perché sto in uno studio medico.
1: Ah, ok.
3: Io in
1: base. Ti sei anticipato prima di stasera.
2: Non ti piglia cazziate,
3: No, figurati. Però magari ieri sono state travisate le mie parole. Io volevo dire comunque il Napoli ha fatto una bellissima partita. A me è piaciuta la partita contro l'Inter. Mi sono divertito e veramente mi ha fatto piacere. Dico, in quella partita
2: io non mi sono divertito, francamente. Stavo proprio intossicato.
3: Sì, sicuramente, non metto in dubbio, ma io non guardo le colpe, ma a me piace guardare il calcio. Non poteva succedere al contrario, perché se anche stavolta che la palla rientra sarei stato ancora molto più felice.
2: Ma questo è il calcio.
1: Bravo. I sei, ma quello che voglio dire, non, voglio con dire, i sei e con i ma non si va da nessuna parte, però voglio dire
3: No, a me sono stato ricreduto dal gioco che ha proposto Allegri, che mi è piaciuto. Finalmente si è vista una partita di pallone dopo due anni. Lasciamo stare ciò, non tocchiamo sto tasto dolente, perché Diego si arrabbia. Comunque,
2: ma pure io, poi... perché poi le chiacchiere stanno a zero,
3: non Marcello.
1: No, non è Marcello.
2: Le chiacchiere stanno a zero. E tra l'altro anche Marcello la pensa come noi, a proposito del buon Calvano, esatto, che salutiamo. Ah,
3: lasciamo stare che Marcello comunque ci ho litigato tante volte.
1: Vabbè.
2: È perché lo so che la pensa come noi. Vai Diego, vai. No,
3: quello che voglio dire, io lo so perché Diego dice che tra Cavani e Higuaín sceglie Mertens, perché Cavani, il matador, purtroppo ha indossato la maglia del Boca Junior, quindi
1: e anche questo è un difetto.
3: Non è un difetto.
1: Per me sì, perché sono tifoso River.
3: Vabbè, lasciamo stare. Tuo padre pensa che non ne sia molto felice.
2: Lasciamo stare. Non era felice, immagino, tuo padre.
1: No, però ti dico,
2: Hai visto qualche Boca River con lui?
1: No.
3: Non ho capito.
2: No, ho chiesto a Diego.
1: No, Diego,
2: ti sta
1: io non ho mai visto Boca River insieme.
3: Ma penso che sarà.
1: No, però ti voglio dire una cosa. Quando papà scoprì che io tifoso del River, anzi, ti dirò: disse: non posso arrabbiarmi con te. La colpa è mia perché non ci sono stato e non ti ho potuto educare in maniera giusta. Per lui, poi, tra l'altro, giusta per lui.
3: Io però voglio fare l'ultima postilla, poi dopo. Invidio Carmine Martino, che l'anno scorso io davvero River.

0: Boca alla Bombonera l'anno scorso, però lasciamo stare, andate a commentarla.
1: Sì, sicuramente è nella lista di cose da fare nella vita, anche nella mia lista, sì, vedere una partita del genere mi piacerebbe un sacco dal vivo.
0: Lasciamo, glielo chiesi a Carmine Martino, cosa ha provato, non riesce a descrivere, non riesce a descrivere.
2: Ma tu devi sapere, che c'è anche una bella guerra in famiglia mia, la famiglia mia stretta, diciamo, io e i miei figli. Perché Diego mio figlio è tifoso del River. Si mette la maglia di Quintero, gli piace la maglia del River, la maglia nera, vuole la maglia nera, gli piace la maglia nera. Di invece India è tifoso del Boca. Cioè India voleva.
1: No, e come è possibile?
2: Non lo so. India,
1: c'è un derby in famiglia.
2: India ha detto no.
1: Secondo me qualche tua sorella, secondo me, ti ha fatto lo scherzetto.
2: Può essere che Gianna l'ha un po' deviata, sì.
1: Diego, ti dobbiamo salutare. Un abbraccio.
0: Un secondo, dai, solo
1: veloce, perché non possiamo fare interventi troppo lunghi,
2: vai,
1: perché
2: veloce,
1: sennò diamo spazio a tutti. Vai.
0: Ragazzi, parla stasera forza Napoli basso.
1: Certo. Vabbè, quel dubbio c'è.
0: Basso, un blocco alto, Yo. Stasera vorrei 11 Mazzocchi.
1: È vero, è così, sempre forza Napoli, ovviamente, a maggior ragione stasera è una partita così importante. Indicazione di servizio, è stato designato l'arbitro per Napoli-Bologna, gara che si giocherà domenica 13 settembre alle ore 18, è il signor Bonascina a dirigere la sfida e al VAR ci sarà Maggioni, al VAR Rutella, quindi tutti nomi nuovi, diciamo. Per
2: l'otto di coppe? Hai notizie dell'otto di coppe?
1: No, però vorrei averne. Vorrei averne perché mi sta proprio simpatico.
2: Pure a me. Ma infatti la definizione, cioè il a me viene in spagnolo. Il nomignolo che gli abbiamo dato è un nomignolo affettivo.
1: No, è vero.
2: Anche ricorda anche il capello
1: poi
2: dell'otto di coppe.
1: Sì.
2: Quindi è diventato il 7 di coppe.
1: Purtroppo li ha tagliati. Esattamente. Nicola, ciao.
3: Ciao ragazzi, su 4 volte di coppe è troppo bello comunque.
2: Stupendo, veramente stupendo. Mondiale.
3: È bellissimo. Allora ragazzi, oggi la partita è importante, però io oggi stamattina mi sono svegliato con una vena polemica fra me e me. E la volevo no, condividere con
2: Nicola,
3: voi.
2: È meraviglioso. È meraviglioso, te lo giuro. Mi sono svegliato con una vena polemica tra me e me.
1: Hai iniziato a discutere, sì. Appena
2: è meraviglioso. La voglio sentire,
1: vai.
2: Raccontacela.
3: Ve lo spiego subito perché allora il 50% di me ama De Laurentiis, perché io sono come te, Diego, dell'86, io sono ottobre 86.
2: Tecnicamente faccio un mese prima 40 anni io. Un mese prima io, va bene. Che giorno di ottobre? Giusto per
3: 21.
2: Ah, 21. No, perché ho mia figlia, è 18, ovviamente. Okay. Ne fa 7, e di questi 7 anni non ha mai visto vincere quelli lì al Maradona. Andiamo avanti.
3: E quindi diciamo il mio 50% venera De Laurentiis, perché io ho visto due scudetti, perché quello quando c'era tuo papà
2: Non li abbiamo visti noi, certo.
3: Esatto, vissuto di riflesso.
2: Nel 90, nel 91 eravamo troppo piccoli.
3: Eravamo 4 anni, eravamo troppo piccoli, quindi. E quindi questi due scudetti io me li porto dentro, perché ovviamente da malato del Napoli, e devo ringraziarlo per tutta la vita. L'altra vena, la vena polemica che nasce con l'altro 50% mio, è che nell'anno del centenario io mi trovo a fare i conti con un Napoli che non fa mercato, con un Napoli che non si rinforza rispetto alle altre squadre e sulla carta è meno competitivo. Io non parlo di stasera, raga, perché stasera tra noi e loro lo sappiamo, ci sono delle galassie, perché questi hanno una squadra che è, insomma, campione.
1: Ma non solo noi, tutte le squadre italiane hanno delle galassie di differenza tra...
3: Esatto, quindi dico, però noi a maggior ragione ci troviamo nell'anno del centenario, un anno importantissimo, dove purtroppo facciamo i conti con un non mercato. Ora, io so che voi siete radio...
1: Sai perché non te lo permetto?
2: Nico, non c'entra niente.
1: Perché io ho dato 3 al mercato del Napoli e tuttora sono assolutamente d'accordo con te. Vai. Non c'entra niente che siamo la radio ufficiale. Qui, grazie al nostro direttore, diciamo, ognuno dice quello che pensa,
2: liberi.
1: E siamo molto liberi. Anzi,
2: no, abbastanza era un eufemismo.
1: Esatto.
3: Non volevo alludere a questo, nel senso, io ascolto solo voi, a prescindere che lo eravate o non lo eravate. Quindi, con me sfondate una porta aperta. Volevo solamente sapere il vostro pensiero. Io mi sono fatto un'idea e non so se è la verità.
2: Pensiero, Nico, sul mercato?
3: No, è un po' più generale, Diego, nel senso
2: no,
3: che...
2: Allora, io,
3: che sta facendo...
2: io sono meno d'accordo, Nico, per esempio, con tutti. E certo, è normale vedere che l'anno del centenario arriva a Badia Scile e fa Vasuri. Certo, è normale, non entusiasma nessuno. Io ricordo sempre che il Napoli, però... ha dovuto comprare dei giocatori per i quali aveva obbligo, quindi non è che ha speso solo Favasulli. Io questo lo voglio sempre ricordare, però ovviamente non è un mercato.
1: Io non lo ricordo, lo sai perché? Perché se no devi dire che non hai speso 200 milioni. Allora, se conti quelli che hai preso mo, non li hai spesi 200 l'anno scorso, ne hai presi 100.
2: Ma quante volte io l'ho detto che il Napoli l'anno scorso e che tutti i scienziati che dicevano 300, 800, 600, Conte, quell'altro, tutte
1: allora,
2: stupidaggini.
1: Così, sì. Vai, finisci.
2: Comunque ti stavo dicendo, è normale, però sai perché io non mi sono arrabbiato? O meglio, non mi sono scaldato e ho pensato che fosse normale, fra virgolette? Perché è stato detto dal primo giorno che il Napoli avrebbe fatto quel tipo di mercato lì. Il Napoli aveva detto, era stato chiaro, dovevano vendere per comprare. Il Napoli non è stato in grado di vendere, non è che non è stato in grado di vendere, non se l'ha piato nessuno, i giocatori che volevamo vendere, la verità è questa, e quindi non ne faccio una tragedia a una cosa che già era stata detta. Semplice.
1: Napoli non è stato molto abile nel vendere, perché poi i giocatori quando si vogliono vendere si vendono.
2: Non è che
1: stiamo parlando di...
2: Non so se è così.
1: Di gente presa in mezzo alla strada. Gente comunque pagata.
2: Non l'ho mai detto che gente
1: presa...
2: che
1: ha avuto numeri importanti, quindi non è che però viene a venderli.
2: Però,
1: non ci sei riuscito.
2: È stato impossibile venderlo.
1: Per il Napoli è stato impossibile, sì.
2: Secondo me per i giocatori che si volevano vendere è stato impossibile vendere.
1: Ma vabbè.
2: Allora scusami, ma tu sei il Napoli, ok? Andiamo.
1: Salutiamo prima. Nicola, l'amico Nicola. Ciao Nico.
2: È caduta la linea. Io voglio dire una cosa. Tu dici il Napoli non è stato capace di vendere. Perfetto. Tu compri Luca a 40 milioni, se ti arriva un'offerta di 15 milioni lo vendi?
1: Assolutamente no.
2: E allora scusa, però non lo puoi vendere, non è che non lo riesci a vendere.
1: Ci sono tante formule.
2: Hai capito?
1: Per cercare
2: no,
1: di
2: no, ma perché lo portavano in Vaticano a Manna se portavano offerti 40 milioni per Luca.
1: No, capito.
2: Cioè, lo facevano santo.
1: Vabbè, comunque Luca a 35 milioni non l'ho preso io,
2: Vabbè.
1: Quello del problema è sempre lo stesso.
2: Allora diciamo la verità, il Napoli purtroppo è stato vittima di due sessioni di mercato dove sono stati fatti degli errori e non si sono riusciti ad apparare, come si suol dire.
1: Diciamo così, un altro giochino per Diego, non sto scherzando, ci dobbiamo fermare 100 secondi di pubblicità, poi c'è si può dire che ragazzi, momento attesissimo, caro Ciro Froio, di Diego c'è pubblicità.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Voliamo da... ah no, aspetta.
2: No, devo leggere una cosa.
1: Vai, vai.
2: Allora, Pasquale da Verona ieri mi mandò un messaggio, scrisse: buongiorno ragazzi, messaggio per Diego, ti prego, cerca di evitare le pause che fai, perché ascoltandoti dall'applicazione ogni volta che lo fai mi fai pensare che vai in crash.
1: Ok, perfetto.
2: Oggi mi scrive: bravo Diego, oggi fino a questo momento una sola pausa, grazie. Da Pasquale,
1: grazie
2: da Verona.
1: Pasquale, però, no, ragazzi, noi
2: meno male,
1: su WhatsApp ne vediamo,
2: sto migliorando,
1: di cotte e di crude, messaggi divertentissimi, bellissimi. Ora questo di Pasquale, prima addirittura uno ci ha scritto che lui prenderebbe Zemaili e non De Bruyne, e ci ha fatto molto sorridere.
2: Tanto so anche una proposta per la redazione, Marco. Marco Sferratore. È un'ora praticamente che ci dice quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo parlare, quello di cui dobbiamo parlare, e quello che dobbiamo fare, anche quello che non dobbiamo fare. Quindi adesso giro il suo numero a Walter
1: okay.
2: Lo faccio telefonare per fargli fare le scalette.
1: E aspettiamo il riunione di redazione.
2: Domani,
1: non so se
2: favore.
1: Ti conviene, ma se proprio vuoi.
2: Non credo.
1: Ci siamo
2: non
1: io
2: credo
1: e Casapano
2: che ti convenga,
1: che ti
2: però.
1: Abbraccia aperte.
2: Soprattutto quando c'è perna, non credo che ti convenga.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti.
1: Sì, salutiamo Vincenzo, e stasera farà la radio cronaca esclusiva in diretta di Napoli Arsenal con Paolo Del Genio dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuori Grotta. Ciro, ciao.
12: Ciao ragazzi, si può dire che sto cambiando il telefono?
2: Beh, si può dire, assolutamente. Vai.
12: Ho fatto la battuta. Vabbè, vai. Io per dimenticarmi di gol di Anguissa che si è mangiato a Milano e chi c'è a Novanicovia, immagino avrei i gol di Maradona qua su YouTube, ve lo giuro, perché non mi ha fatto dormire per tre nottate quel gol che si è mangiato, è proprio incredibile. Poi una domanda a Diego.
1: Vai, il gol di Anguissa, il gol sbagliato da Anguissa.
12: Il gol che si è mangiato da Anguissa.
1: Okay.
12: Per dimenticarlo, faccio avere i gol di Maradona su YouTube, ve lo giuro. Perché veramente non mi ha fatto dormire
1: per sbollire. Vai, domanda a Diego.
2: Vai. Ti ascolto.
12: Che fa l'allenatore, ma la partita di stasera io penso che se li aggrediamo potremmo perdere, se aspettiamo potremmo perdere, ma come si affronta la partita del genere?
2: Ciò stavo dicendo. Allora io credo che se resti,
1: la prima cosa da fare sia il segno della croce.
2: Esatto. io credo che se resti 95/98 minuti di blocco basso dentro la tua metà campo, prima o poi il gol te lo fanno e ti fanno male. Io starei attento, molto attento, a fare una grande fase difensiva, ma io con la palla giocherei, cioè cercherei di fargli male.
12: Poi per l'amma perdere, meglio ci giochiamo secondo me.
1: Però Ciro, ci ricorda un ascoltatore, si chiama Lello Russo, che salutiamo, ricordiamoci che comunque nel girone poi alla fine la differenza reti conta, quindi te la puoi giocare, ma sempre con attenzione, non è che devi perdere 10-0 la partita, non è il caso ovviamente del Napoli, però di base bisogna fare attenzione, anche se è una partita che sicuramente alla fine dei conti vedendo il girone del Napoli, non è la partita che il Napoli deve vincere, né questa né quella con il City, però insomma,
2: però se la vinciamo,
1: però insomma, comunque l'Arsenal deve sempre venire al Maradona, non è che l'Arsenal deve andare al Mapei, con tutto il rispetto del Mapei.
3: Ieri nella conferenza stampa, colleghi, siamo a Max, l'Arsenal è favorita contro il Napoli, meglio dire l'Arsenal è favorita proprio per la Coppa finale, per vincere la Champions League, quindi che parliamo? Per me è la favorita per vincere la Champions League oggi, quindi stasera è una bella partita e il Maradona dirà il suo, e ragazzi, forza Napoli, sperate che domani commentiamo una bella vittoria.
1: Sempre, esatto, come ciao, dico ragazzi, sempre.
2: Beh, questo sicuro.
1: Ciao Ciro, un abbraccio.
2: Io sono sempre dell'opinione che a calcio, quando puoi far male l'avversario, lo devi far male. La verità è questa: quando c'hai il pallone devi cercare di fare gol, quando devi fare il calcio è fatto di due fasi predominanti, la fase difensiva e la fase offensiva, poi ci sono le transizioni, è complessa la cosa. Però voglio dire, devi fare bene, devi difendere, perché devi difendere bene, devi attaccare bene, devi cercare di fare gol. Però detto questo, stasera è abbastanza complicato.
1: Ma se il Napoli va alla partita,
2: impossibile.
1: Se la può giocare,
2: non la fa il Napoli la partita stasera. No, il Napoli non fa la partita, l'Arsenal farà la partita. No, è impossibile che il Napoli comandi il gioco, che domini il gioco, che faccia la partita. Questo intendo. No, è impossibile che vince. È impossibile, cioè, nel calcio nulla è impossibile.
1: Questo è un Diego Maradona Junior due punti, ragazzi.
2: È normale. Okay. Scimità. Okay. Le cretinate, vedi?
1: Sa, ciao.
2: Vedi? Perché poi c'è qualcuno che lo prende pure. Capito? Ora hanno pure.
1: Sa, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
2: Ciao, Sa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, Sa.
3: Allora,
1: vai.
3: Ragazzi, per quanto riguarda tra Amsic e McTominay,
1: chi ti prendi?
3: Io scelgo sempre Claudio Usain.
2: Non è. Ci avevo pure pensato a questa cosa, avevo pensato anche a qualche altro centrocampista, però Usain va bene.
3: Io Usain a centrocampo e Facundo Quiroga a centrocampo di difesa.
2: Perfetto, al posto di Rachmani.
3: Esatto.
2: Bene, sono d'accordo con te.
3: E poi faccio breve perché qua
2: c'è anche Shalimov,
3: sì, ci sta pure lui. Olive,
2: sì. Vabbè, andiamo avanti, non...
3: No, io per stasera mi auguro solo che il Napoli faccia una partita seria.
2: Intanto ho tolto il telefono a Gianluca, che sta un po' esagerando oggi.
1: Come di consueto.
2: Dicevi, sai?
3: No, dico solo che l'importante è che faccia una partita seria e coraggiosa. Poi inevitabilmente giochi sempre contro l'Arsenal, quindi bisogna mettere in preventivo che la partita di stasera è complicata, solo questo. Poi per il resto forza Napoli.
1: Sempre,
3: ragazzi, ma stasera siete allo stadio?
2: No, io stasera farò il prepartita qui, guarderò la partita qui, non sarò in diretta però, perché in diretta ci sarà Carlo Alvino insieme a Manuele Calaiò e Nicola Mora. Io farò il post partita insieme all'avvocato e a Susi.
1: Allo stadio ci sarà il buon Marcello Calvano,
2: c'è anche Perna
1: del
2: genio Paolo.
1: Miranda forse in incognito
2: Paolo,
1: vediamo.
2: Del genio
1: vediamo. No, Riccardo mi indica. Sasà, ti salutiamo, c'è ovviamente anche Paolo del genio che sarà qui per 442 e poi dopo volerà allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Caro Diego, siamo in esatto, chiusura. Ricky, sono curioso di sapere, Riccardo, chi prende tra McTominay e Amsic. Riccardo, sentiamo, vediamo.
2: Ti giochi di una fetta grande della mia considerazione.
1: Sentiamo, vediamo cosa dice. Visto, Ricky ne capisce di calcio e prende quello che ho preso io.
2: Intanto chiudiamo anche con un Mattolini o Meret. ci chiedono. O Alessio Bandini.
1: Molto bene ragazzi, arrivato il commento finale e
2: intanto
1: diciamo...
2: però ti posso dire una cosa.
1: Vai.
2: Abbiamo nominato tutti meno Pengue stasera. Pengue dove sta?
1: Pengue arriva tra poco in redazione.
2: Sluscio.
1: Arriva
2: va
1: arriva,
2: bene, arriva
1: pochissimo.
2: Adesso
1: non vi preoccupate, noi ci siamo sempre tutti. Caro Ciro Proio, grazie per aver curato la parte,
2: grazie,
1: tecnica
2: Ciro,
1: in quest'ora
2: il tuo supporto
1: e per averci soprattutto congedato
2: sì.
1: Finale.
2: Vabbè, però fai presto adesso,
1: ha detto in cuffia per gli affezionati.
2: Fai presto.
1: Salutiamo anche Gabrielino Race regia, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Da Gianluca Miranda
2: Da Diego Armando Maradona Junior
1: è veramente tutto. Noi torniamo domani sperando, come dico sempre, di commentare una grande vittoria del Napoli. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego c'è.
13: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. Momenti di tensione in via Nicotera, dove un uomo si è barricato in casa minacciando di compiere un gesto inconsulto. Sul posto sono intervenute 5 volanti della polizia, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Secondo le ultime informazioni, l'uomo non sarebbe armato, contrariamente a quanto emerso inizialmente. L'area è stata transennata e la strada chiusa sia per chi arriva da Corso Vittorio Emanuele sia all'incrocio con i gradoni di Chiaia. L'uomo sarebbe destinatario di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti che gli agenti avrebbero dovuto notificargli questa mattina. Ancora cronaca, operazione della polizia nella zona Luzzatti, dove è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e possesso ingiustificato di armi e munizioni. Il provvedimento è stato emesso dalla GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. Le indagini della squadra mobile, condotte attraverso immagini di videosorveglianza e di intercettazioni, hanno consentito di ricostruire le fasi dell'agguato. Secondo gli inquirenti, alla base dell'episodio ci sarebbero contrasti personali, motivi di ritorsione e pretese economiche. Cambiamo argomento. La polizia penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone diretto verso il carcere di Poggioreale. A bordo c'era un iPhone di ultima generazione e 150 grammi di hashish. Secondo l'USPP, il materiale era destinato al commercio illecito all'interno dell'istituto. Il sindacato chiede più tecnologia ed un potenziamento degli organici. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna alla Champions League al Maradona questa sera alle 21. Il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Out McTominay ed Anguissa, con Gilmore verso una maglia da titolare. Da valutare le condizioni di David Neres. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
15: Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
14: Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

sono notti magiche, ci sono notti speciali, ci sono notti in cui non devi avere paura, ci sono notti quando si accendono i riflettori allo stadio Maradona, ci sono notti dove 11 calciatori con la maglia azzurra scendono in difesa di un popolo intero, ci sono notti da Champions League.

0: E sarà una grande emozione quando il nostro Ivano Petagna dalla sala della cabina audio farà partire la sigla ufficiale della Champions League. Si gioca alle 21 al Maradona, la sfida tra il Napoli e l'Arsenal, e la sfida tra Allegri ed Arteta. È la prima al Maradona, l'esordio in Champions League. Le scelte di formazione, l'emergenza a centrocampo, l'Arsenal che ha vinto la Premier ed è finalista dell'ultima edizione della Champions. Tutto questo in una lunga giornata in cui vi racconteremo la grande attesa. Saremo insieme fino alle 16, dalle 16 alle 18 l'appuntamento con le ultimissime in tempo reale in qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio per la fotografia tattica del match, alle 19 il calcio della sera con il bomber Emanuele Calaiò e alle 20 saremo dentro l'evento, saremo dentro il Maradona per raccontarvela in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio cronaca di Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio, il nostro Marcello Calvano inviato al Maradona, diretta azzurra, tutta la super squadra coinvolta oggi. Con Carlo Alvino a partire dalle ore 20, Emanuele Calaiò e Nicola Mora e Calvano allo stadio. Al fischio finale i commenti live, Diego Armando Maradona Junior in bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, i vostri interventi, le pagelle e le conferenze stampa in diretta. Allora mettetevi comodi perché da questo momento mancano 8 ore a Napoli-Arsenal. È già tempo di anteprima. Buon pomeriggio a Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, a te, a tutti i nostri ascoltatori, alla notte delle stelle, la notte Champions al Maradona alle ore 21, come ricordavi, c'è Napoli-Arsenal, prima giornata, Allegri presenta il match in conferenza stampa dicendo sono i più forti ma vogliamo fare una grande gara. Giocherà Kevin De Bruyne, con Anguissa out, tocca Gilmour in mediana. Oggi invece la decisione sulle condizioni di David Neres, davanti invece Lang candidato a partire dal primo minuto al posto di Alisson Santos, a sinistra invece torna Mati Oliveira. In conferenza ha parlato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che dice concentrati in difesa, questo è un progetto nuovo e serve ovviamente del tempo. Poi domenica tornerà invece il campionato con il Bologna Maradona, sarà assente il tecnico rossoblu tedesco che è stato squalificato per 2 giornate. Tornando ovviamente alla stretta attualità, la notte Champions, l'Arsenal è arrivato ieri sera in città, saltata la conferenza di Arteta e Calafiori per il ritardo dell'aereo dei Gunners. Nell'ultimo incrocio invece vinse il Napoli 2-0 con Higuain e Callejon nel 2013, con lo stesso Arteta che era in campo all'epoca e fu tra l'altro espulso nel finale. Ieri è partita invece ufficialmente questa nuova stagione di Champions League con l'Inter che finisce KO a Madrid, vince il Real al 2-1 con i nerazzurri che regalano di fatto 2 gol alle Merengues. Vince anche il City di Maresca con la doppietta del solito Haaland. Cade invece il Lille di Davide Ancelotti. Domani in campo invece Roma e Como. Intanto operazione di ablazione riuscita per Scott McTominay allo Spire Manchester Hospital, con il centrocampista che resterà adesso a riposo 2 settimane prima di riprendere gli allenamenti.
0: E naturalmente grazie al nostro Riccardo Catapano. Resta inteso che Riccardo ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Poi Riccardo Catapano lo troverete a più riprese nel corso dell'informazione sportiva. Noi, come vi dicevo, saremo insieme fino alle 16, anche perché Riccardo ci porterà a conoscere da vicino l'Arsenal, il modo in cui gioca la squadra di Arteta, le scelte possibili del tecnico dei Gunners. E Napoli-Arsenal e la Champions League. E come diceva ieri Allegri, un'altra competizione, la Champions, ha il fascino speciale. È evidente che si gioca al Maradona e al Maradona chiunque comunque incontra delle difficoltà. La Champions League la conosce per averla raccontata per tanti, tanti, tanti e tanti anni la voce del calcio, quella di Bruno Longhi. Buon pomeriggio, Bruno.
3: Walter, direttore, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grande Bruno. È evidente che l'Arsenal sia una super squadra, probabilmente tra le 3-4 più forti al mondo. Hanno vinto la Premier, è finalista della scorsa Champions, ma poi c'è il Napoli, c'è Allegri, c'è De Bruyne, c'è il capitano Di Lorenzo, c'è Højlund che conosce la Premier. E insomma, io ritengo che verrà fuori una bellissima partita, anche perché, Bruno, me lo insegni, la Champions sfugge a qualsiasi pronostico.
3: Sì, la Champions sfugge, poi la Champions, questa nuova, quella che da un paio d'anni ha questa nuova formula, è un po' particolare, no? Perché ovviamente non viene affrontata una partita di questo tipo come fosse l'ultima spiaggia, per cui diciamo che si può anche giocare a viso aperto, perché poi hai sempre la possibilità di rimediare, chiaramente non ripetendo quello che è stata la sfortunata e drammatica stagione passata. Ma no, tu hai detto bene, l'Arsenal tra l'altro, oltre ad essere stata finalista di Champions, aver vinto il campionato con 22 anni, è partita vincendo, battendo 3-0 il Manchester City nella Charity Shield, che è la supercoppa loro, poi ha vinto 3 partite di fila con il Chelsea, con l'Aston Villa, eccetera eccetera. È una squadra pericolosissima soprattutto sulle ripartenze, ma sui corner, tant'è che ha segnato 25 gol su corner nella passata stagione, per cui l'attenzione è massima, perché sai, hai voglia di parlare De Bruyne, Haaland, eccetera eccetera, sono la costruzione del gioco. Poi se vai contro una squadra che ti butta dentro il pallone da calcio d'angolo, viene tutto vanificato quello che fai. È chiaro che per il Napoli è una partita ostica, dura, perché questa è una squadra forte fisicamente, come ho detto, ed è una squadra che sta dominando, o perlomeno è una delle, anzi sicuramente è la più forte perché ha vinto l'ultimo campionato, in quel campionato che noi consideriamo il numero uno d'Europa, no? Se non il numero uno del mondo. Al Napoli il compito arduo, perché non è semplice, di smentire tutte quelle che sono le premesse della vigilia, perché parlando e presentando questa partita diciamo sì, il Napoli, però non c'è Anguissa, non c'è Neres,
0: non c'è McTominay
3: oltretutto, cioè vanno tenute in debite considerazione queste assenze, che sono assenze veramente pesanti. Abbiamo visto che anche nelle ultime partite che ha giocato il Napoli, insomma, non è il Napoli top, il Napoli titolare, però deve andare con il cuore oltre l'ostacolo. È chiaro che sulla, ma non faccio un pronostico, se guardiamo un pochino quelle che sono le interpretazioni, non voglio usare una parola scorretta, dei bookmakers, i favori vanno dalla parte
0: dell'Arsenal. Non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio.
3: E allora il compito del Napoli qual è? È quello di smentire questi pronostici. Ovviamente grazie anche non solo all'esperienza di chi sa come affrontare il calcio inglese, ma anche grazie al supporto del pubblico, perché questa è una partita in cui il pubblico deve essere fondamentale e nessuno me lo toglie dalla testa.
0: E io lo condivido, e stasera l'arena di Fuorigrotta allo stadio Maradona sarà una bolgia. C'è voglia di impresa, ben consci anche i tifosi che di fronte ci sono i campioni della Premier, che hanno una squadra pazzesca. Lo raccontavo l'altro giorno, domenica ho seguito il derby con il Chelsea e a un certo punto Arteta dalla panchina fa alzare Gyökeres e Merino per tirare fuori due autori del gol. Sai, tu hai in campo Havertz e Odegaard, li tiri fuori ma entrano Merino e Gyökeres, già questo ti dà la dimensione. Giocano benissimo, fanno un pressing altissimo, appena perdono palla ti fanno riaggressione. Però Bruno, una cosa sulla quale sto battendo c'è, che comunque nell'arco dei 90-95 minuti qualcosa concedono, lì dovrà essere bravo il Napoli. Cinico.
3: Sì, sì, ma quello è fuori dubbio, cioè quando le, insomma, se dobbiamo, facciamo una metaforina, no? Loro hanno 10 possibilità di andare al tiro al piattello e non le sfruttano. Tu hai 3 possibilità, non 10, di andare al tiro al piattello, devi sfruttare quelle che hai. Quello è fuori di dubbio, perché concedendo poco devi sfruttare al massimo quelle occasioni che ti verranno concesse. Però Walter, queste sono sempre chiacchiere che facciamo prima della partita.
0: Prima.
3: Tu aspettavi ieri sera di vedere una partita come Inter Real Madrid, Real Madrid che poteva finire 5-0 per il Real o 6-6, è successo di tutto il contrario di tutto. Ci aspettavamo un...
0: gli episodi spostano Bruno,
3: esatto, abbiamo visto una partita completamente diversa. L'Inter si è praticamente caratterizzata con i primi due gol e poi è chiaro che giochi lasciando il contropiede e la ripartenza a una squadra velocissima, e le partite sono tante partite all'interno della stessa e sono figlie molte volte dell'episodio. Tu vai in vantaggio, cambia completamente il copione. Noi siamo qui a cercare di prevedere, facciamo i maghi in pratica, no? Però le premesse che abbiamo
0: basta fatto, un episodio che ti cambia la partita. Io
3: è
0: ieri
3: chiaro,
0: sera ho visto una grande Inter al Santiago Bernabeu, giocavano, si erano presi la partita, è chiaro che se Bissek prima, e poi non parliamo di Martinez, fanno due regali così a Madrid contro il Real, dopo ti viene tutto più difficile, fermo restando che concedono molto ma fanno gol, e lì veramente poteva accadere di tutto. Bruno Longhi, grazie.
3: Ciao Walter, buona giornata e buon lavoro.
0: E un grande abbraccio. Sarà anche la notte di Rasmus Højlund, dopo il gol al Como e il gol all'Inter, è atteso all'esame di inglese. E a proposito, io ho fatto la scommessa col professore Trombetti, ho detto che almeno farà 14 gol in campionato, e ovviamente il professore Trombetti inizia a metabolizzare che alla fine è molto probabile che la scommessa la vincerò io, perché insomma, pronti via, ne ha già fatti due. Io ho parlato di almeno 14 gol, ma stasera c'è l'esame di inglese. Allora Stefan Zwock, buon pomeriggio, bomber, ciao Stefan.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Rasmus Højlund, toccherà a lui, no? Magari sostenere questo esame d'inglese con la difesa dell'Arsenal alla ricerca dei gol, lui che conosce la Premier, lui che li ha affrontati con la maglia del Manchester United in Premier. È chiaro che ripropone Allegri quella coppia che l'altro anno, per esempio, fece male allo Sporting Lisbona. De Bruyne che manda nello spazio Højlund. Un De Bruyne che probabilmente, Stefan, viste anche le assenze e di McTominay e di Anguissa, spesso in fase di possesso magari appoggerà Højlund. Può essere questa una prima chiave?
4: Ma certamente, anche perché lui l'ha già fatto al Manchester City con Guardiola, lui faceva il trequartista, diciamo, no? È una caratteristica che De Bruyne ha, perché lui vede, diciamo, fessure, deve fare passare il pallone dove non vede, dove altri non vedono, perciò c'è questa caratteristica. Per un attaccante che ama attaccare la profondità come Højlund, può essere davvero un compagno di squadra che può dargli la possibilità di presentarsi davanti al portiere. Perciò per il Napoli il recupero, secondo me, totale di De Bruyne è importantissimo, perché non ha nessun giocatore che ha quelle caratteristiche. Perciò secondo me, specialmente in Europa, magari riesce a trovare qualche soluzione in più. È logico che poi Højlund deve giocare davanti, perché
0: certo,
4: parliamoci chiaro, non c'è un'alternativa, non c'è un'alternativa. Il Napoli secondo me non ha un'alternativa a Højlund centrale, perché Luca anche in Coppa, anche in campionato, secondo me non ha fatto bene, deve ancora migliorare molto per arrivare a quel livello lì. Perciò sicuramente Højlund sarà lì davanti a guidare il Napoli per magari portare a casa questa vittoria contro l'Arsenal, che sarebbe importantissimo.
0: Abbiamo parlato di De Bruyne e Højlund, il metronomo ovviamente sarà Lobotka. Mancheranno due interpreti importanti in questa notte magica di Champions: Anguissa a destra, McTominay a sinistra, e quindi candidato a una maglia da titolare c'è Gilmour. Allora Stefano, io vorrei stare un attimo su Gilmour. Gilmour e De Bruyne sono due che verticalizzano non solo su De Bruyne, Højlund è quell'asse, ma evidentemente Politano a destra, a sinistra io mi tengo ancora il ballottaggio. Allegri non ha deciso se parte Allison, sta pensando concretamente a Lang. È chiaro che De Bruyne e Gilmour dovranno verticalizzare molto, provando a sorprendere anche la difesa inglese.
4: Ma guarda, allora tra le verticalizzazioni di Gilmour e De Bruyne non c'è paragone, cioè De Bruyne verticalizza molto di più, vede cose che gli altri non vedono. Però è anche vero che in fase difensiva Gilmour gioca molto meglio sulle traiettorie di passaggio degli avversari.
0: Ma proprio a schermo, è come se facesse una sorta di schermo a protezione. Esatto.
4: Ed è bravissimo a farlo, sì, perché legge prima le traiettorie, riesce a intercettare tanti palloni. Sarà una partita importante perché l'Arsenal è una squadra che gli piace giocare, non ci dimentichiamo che Arteta è un allievo di Guardiola, poi c'è una squadra che palleggia molto e magari se riesce a intercettare qualche passaggio, riesce a verticalizzare subito, li puoi mettere in difficoltà. Questo sicuramente sì, perciò è logico che il Napoli perde tanto in fisicità, perché ti va via McTominay, ti va via Anguissa, insieme il Napoli perde centimetri di fisicità, perciò ci sarà da giocare col palleggio, la palla di una squadra che sa palleggiare molto bene.
0: Beh, insomma, giocano un calcio strepitoso. Gli inglesi che verranno di scena, saranno stasera di scena al Maradona. Un abbraccio a Stefan Zwock. Ciao Bomber.
4: Ciao Walter, un bacione a tutti.
0: Grazie. Ma che partita viene fuori anche tatticamente? Allegri ha detto non penso a cambi tattici, il che vuol dire che il Napoli ripartirà dal 4-3-3 con Gilmour e De Bruyne in luogo ovviamente degli assenti Anguissa e McTominay, perno centrale Metromono, Lobotka, la difesa con Di Lorenzo in zona Solis, dall'altra parte credo Olivera, lì c'è Saka, ovviamente la coppia di centrali Rachmani, Rafamarin, Havertz, c'è Odegaard tra le linee, però andiamo anche a quella che poi sarà la fase offensiva del Napoli con le possibili scelte. Viviamolo questo match in anticipo, disegniamo la fotografia tattica. Per farlo, Paolo Del Genio. Caro Paolo, buon pomeriggio.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Naturalmente Paolo Del Genio lo ritroverete, ve lo voglio preannunciare alle 18 nei nostri studi, a tre ore dal match, ma soprattutto lo ritroverete al fischio d'inizio con Vincenzo Perna dallo stadio Maradona Napoli Arsenal. Ecco Paolo, loro ti vengono a prendere alti. Ora, che tipo di uscita si aspetta Paolo Del Genio? Perché loro fanno una riaggressione pazzesca, hanno una qualità di palleggio non da poco, hanno centrocampisti di grandissimo livello, ne cito uno per essere chiaro, Rice, però quando poi in qualche modo sono costretti a difendersi, qualcosina concedono.
5: Qualcosina, difendono bene, però insomma non è che finiscono le partite con zero occasioni lasciate agli avversari, questo sia perché in Inghilterra tutte le squadre hanno proposte offensive molto importanti, l'ultima col Chelsea, che è una squadra forte, ben allenata da Xavi Alonso, è stata vinta meritatamente, però comunque all'ultimo minuto ci è voluta una grande parata di Raya per evitare il 2-2 su un tiro di Estevao, perché comunque qualche cosettina devi lasciare. Ecco, il Napoli deve essere bravo, dico una cosa banale, ma è questa, diciamo, in proiezione la fotografia della partita. Il Napoli deve essere bravo, quando capiteranno le occasioni, a far sì che da occasioni, da rete, si trasformino in reti, in gol fatti. Ecco, questa è la chiave un po'. Abbiamo delle qualità per palleggiare, per provare a uscire dalla loro pressione, abbiamo qualità stasera, perché Lobotka lo sa fare benissimo, De Bruyne lo sa fare benissimo e Gilmour anche, è uno specialista nella costruzione, era uno dei protagonisti del Brighton di De Zerbi, che costruiva moltissimo e bene da dietro, lui era un giocatore che si faceva vedere molto dai compagni, io fui e resto molto, molto soddisfatto, fui molto soddisfatto dal suo acquisto e resto molto ottimista sulla storia di Gilmour a Napoli, che ancora non si è vista del tutto perché un po' gli infortuni è molto, diciamo, per virgolette, colpa di Lobotka, no? Che è uno che fai fatica a togliere dal campo.
0: Beh, direi proprio sì, trova poco spazio. A me piace molto di Gilmour i tempi che ha di gioco. Ha dei tempi, sa accelerare, sa verticalizzare, sa anche rallentare, disegna traiettorie interessanti. Ci sono lui e De Bruyne che conoscono la Premier, ne conoscono i ritmi, sanno che bisognerà andare subito verticale alla ricerca sicuramente di Højlund, uno, sicuramente di Politano, due. C'è un ballottaggio, Paolo. Allegri non ha ancora deciso, perché ricambia un po' quella corsia sinistra con Olivera e De Bruyne. Nella mente di Allegri c'è Noah Lang, ma ovviamente in quella porzione di campo c'è anche Alisson. Ora, delle due l'una, se stasera gioca Lang, Alisson col Bologna, al contrario ovviamente toccherà col Bologna a Noah Lang. Per caratteristiche, per come salta l'uomo anche Noah Lang, preferiresti l'olandese o comunque faresti partire Alisson Santos dal primo minuto, Paolo?
5: Ma nel, proprio diciamo nel dribbling, se vogliamo parlare di questa peculiarità, c'ha qualcosa in più Alisson ovviamente, però nel giro palla a volte è più rapido Lang, Alisson fa un tocco in più e invece Alisson va subito a cercare i compagni, e penso che l'ago della bilancia potrebbe pendere a favore di Lang, perché forse mentalmente è più pronto, non che Alisson non lo faccia, ma è mentalmente più pronto pure a dare una mano su quella fascia in fase di non possesso.
0: E va anche detto che su quella fascia costruisce il Napoli la prima vittoria in campionato. Quando Allegri fa dei cambi a Genoa, Olivera De Bruyne, Noalang, e vince la partita. Va anche detto che era entrato Vergara. E poi Paolo, l'ultimissima, è evidente che la qualità del palleggio dell'Arsenal è proprio come propone, cioè giocano un calcio bellissimo. Tu ti aspetti un Napoli che li provi ad andare a prenderli alti?
5: Per alcuni tratti della partita, spero non pochissimi, immagino che non possa essere ovviamente per tutta la gara, ma in alcuni momenti della partita spero che il Napoli lo faccia. Abbiamo visto che paga questo atteggiamento, quando l'abbiamo fatto bene a Milano ha portato a gol o a occasioni da rete nella parte finale. Quando ci siamo abbassati, non solo non siamo diventati più sicuri nella fase difensiva, ma abbiamo comunque annullato le nostre possibilità offensive. Quindi è sempre il famoso equilibrio, la parola che viene usata da tutti gli allenatori, e poi ci dovremmo mettere d'accordo se l'equilibrio lo vogliamo trovare un po' più su o un po' più giù.
0: Quello è il vero punto di domanda. Sul costruire dal basso con Paolo avremo per la vita posizioni diverse. Perché dico diverse? Perché Paolo ha ragione quando dici, se le vai a prendere alti, se costruisci bene dal basso e sai fare l'uscita dal basso, quindi l'importante è saperla barra poterla fare. Io ritengo che a volte, se il tuo competitor ha nel suo DNA che quella costruzione non te la fa fare, è meglio evitare. Ieri sera, per esempio, Paolo, non so come la pensi, io ho visto una grandissima Inter e ho visto che però si è suicidata con la distruzione dal basso. Vuoi Bissek, vuoi Martinez, gli hanno regalato due gol. Allora mi chiedo perché una squadra che fa quella partita lì regali per ostinarsi in alcuni momenti della partita a costruire dal basso. È chiaro
5: non
0: che
5: sono proprio le vere. No, però i due gol li possiamo velocemente ricordare.
0: Vai.
5: I due gol di ieri sera del Real Madrid non è la vera e propria costruzione dal basso, cioè quella lì dove il portiere passa il pallone al difensore, il difensore lo passa al centrocampo.
0: È un giro palla.
5: Lì è semplicemente che loro vengono forte in pressing e nel momento in cui Jones si trova in mezzo a quattro deve avere la lucidità di fare una cosa diversa invece che cercare Bissek. Lì non è l'idea della costruzione dal basso che ti fa prendere quel gol, men che meno sul secondo, perché lì non ha nemmeno iniziato a pensare che cosa voleva fare Martinez, si è semplicemente arravogliato mani e piedi e ha perso il pallone.
0: Però Paolo,
5: non è che voleva costruire, non è che ha cercato un passaggio, voleva evitare, visto che gli arrivava, là c'è due possibilità del portiere. Quando ti arriva uno forte come è arrivato Valverde addosso, la butti forte, la calci forte, e non è da escludere che colpisci l'avversario e la palla finisce
0: anche.
5: Oppure provi a dribblarlo e molte volte riesce, stavolta
0: è andata un po'
5: con i piedi, un portiere bravo con i piedi,
0: molto,
5: come Martinez, se è impavinato lì.
0: Io non lo so, una mia idea, vedendo anche ieri Real Madrid-Inter, no? Che se ci sono momenti dove ti vengono a prendere, come faceva Diouf con Cucurella, che non è proprio l'ultimo arrivato, è un campione del mondo, gioca al Real, quando vedeva che era in difficoltà non lesinava e non si vergognava di spararla via lontano in fallo laterale, perché magari la distruzione dal basso ti porta a prendere gol. Paolo, non ci troveremo mai su questo tema. Vai.
5: Però no, ma non è questione di trovarci, è questione poi di analizzare pure i dati. L'Inter ieri ha fatto penso una decina di palle gol,
0: sì,
5: e se
0: sì.
5: Vai a vedere, Walter, le dieci palle gol sono quasi tutte costruendo benissimo da dietro.
0: Io lo so bene, Paolo, lo so
5: ne
0: bene.
5: Ha presi due e potenzialmente ne poteva fare quattro costruendo da dietro, quindi sono piatti della bilancia, bisogna fare una scelta. Io sono sempre per, ma non io vedo le grandi squadre la fanno prendendosi dei rischi, a volte pagando un prezzo alto, ma l'alternativa della sistematica palla lunga ma non ti porta a nulla. Ieri era brutto vedere una squadra con tanta qualità in campo, ha vinto per carità, quindi ha ragione lui, però una squadra con tanta qualità in campo che veramente, se si iniziano a passare il pallone tra di loro bene, vanno in porta ogni azione, vedere che hanno dovuto fare gol su due errori degli avversari. Real Madrid perché? perché ha costruito poco il Real Madrid. E perché ha costruito poco il Real Madrid? Perché Courtois la lanciava lunga. Quindi viva la costruzione dal basso.
0: Un abbraccio a Paolo Del Genio, è un grande tema. Ciao Paolo, grazie, a più tardi.
5: Ciao Walter.
0: Grazie, bella la chiosa di Paolo. Viva la costruzione dal basso. Io aggiungo, viva la costruzione dal basso quando A, puoi farla, B, hai i calciatori adatti per farla, perché secondo me Bissek è molto bravo come difensore, però, come dire, se non costruisse dal basso, secondo me sarebbe meglio. Scherzi a parte, ancora su Napoli-Arsenal dopo la pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Kiss Kiss Napoli.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: È il giorno della Champions League, il giorno di Napoli-Arsenal. L'attesa è grande. Di fronte il Napoli di Allegri, che cerca un grande riscatto, una grande notte, e l'Arsenal di Arteta. Sono i campioni della Premier, sono i finalisti della Champions League, poi persa in finale con il Paris Saint-Germain, e lo stadio è il Maradona. Ed è vero che l'Arsenal è più forte del Napoli, non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio che si giochi al Maradona. Io resto convinto da sempre che al Maradona può succedere di tutto, che chiunque viene, anche la squadra più forte al mondo, tra quelle più forti al mondo, può soffrire e non poco. Presidente Lussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Presidente, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio. Sono convinto che quello che hai detto è tutto sacrosanto, però la partita la fanno i calciatori poi.
0: La fanno i calciatori, ma è vero che sono i campioni della Premier, ma il Napoli i calciatori bravi ce li ha. perché comunque c'è un signore che si chiama De Bruyne, ce n'è un altro che si chiama Højlund, ha gente come Gilmour, che la Premier la conosce, ci sarà Lobotka, ci sarà uno che ha giocato i mondiali come Oliveira, il capitano Di Lorenzo, Rachmani fa il centrale, Politano a destra, capiremo se Lang o Alisson. Il Maradona nelle gare di Champions lo conosce molto bene Andrea Dossena. Buon pomeriggio Andrea.
20: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Io resto convinto che può succedere di tutto.
20: Assolutamente, condivido pienamente, e anche se poi nel campo, come giustamente dicono, ci vanno i calciatori, però il Maradona ti condiziona, non c'è niente da fare. Come tu sei condizionato quando vai a giocare in Inghilterra, perché loro soffrono, gli inglesi soffrono tanto giocare in casa, giocare fuori, e giocare al Maradona ti condiziona. E oltre che condizionare loro, quando il Maradona mette l'abito da smoking ti dà quella carica in più. Infatti io poche volte mi ricordo che il Napoli, quando doveva fare la partita nell'evento clou, il Napoli sbaglia gara.
0: Allora, credo che abbiamo un problema di collegamento con Gianfranco Coppola, ma ne approfitto perché proprio nella tua zona di campo, no? Tu giocavi quarto a sinistra, quinto per la verità, agisce Saka, e da quello che ci risulta al momento Allegri starebbe pensando a Matias Oliveira, scelta che condividi Andrea?
20: Sì, dipende che cosa c'hai.
0: Dipende che Oliveira vedremo.
20: Oliveira è che partita c'è in testa, se hai magari con delle rotazioni hai intenzione di tenere più bloccato il terzino e, o temi di più Saka, è meglio mettere Oliveira, con magari con Spinazzola spingi di più e ti sei più condizionato. Tutto sta a cosa, a come l'hanno programmato e cosa c'è in testa mister Allegri,
0: al piano gara varato da Allegri. Ritorno da Gianfranco Coppola. Gianfranco, nell'ultimo precedente i Champions, e quindi Napoli-Arsenal, il Napoli di Benitez, si impose il Napoli 2-0, Pipita Higuain, Kai

0: esperienza, De Bruyne deve essere il capitano vero sul campo perché ha esperienza internazionale, molto si aspetta Allegri da questo calciatore, anche i tifosi fondamentalmente.
1: E ritorno, ritorno da Andrea Dossena, anche perché Andrea lo commentavamo in settimana, no? È vero, il Napoli ha perso a San Siro, ma io ho visto un Napoli autoritario, un Napoli che ha giocato una gran partita, avanti 2-0, poi gli episodi spostano e vabbè, ma quello è il calcio, no?
2: La miglior prestazione delle tre di campionato, se dal mio punto di vista. E poi, come hai detto bene tu, l'episodio sposta, la bravura dell'avversario sposta, però il concetto è, ho visto un Napoli propositivo, cosa che forse era ancora in fase di rodaggio, dovevano ancora assimilare gli schemi del mister. Nelle prime due partite non l'ho visto così bene, mentre invece a Milano mi è piaciuto. E un'altra cosa che prima hai detto, che forse non sono del tutto d'accordo con te, per me il Napoli non è sfavorito, non parte da sfavorito.
1: No, io parlavo come valori, no, ma io la penso come te, Andrea. Sono stato infelice allora.
2: Il campo, il fattore campo nella Champions conta tantissimo.
1: La prima cosa che ho detto, per me il Maradona può giocare un ruolo fondamentale. Io le ricordo le partite che ho visto di Champions al Maradona.
2: Sicuramente ti affronti una corazzata che con la vittoria della Premier League gli ha dato con convinzione, sono motivati, sicuramente in forma perché ha numeri importanti la sua. Però giocare fuori casa in Champions cambia tanto per qualsiasi squadra.
1: Gianfranco Coppola, e poi Allegri la conosce bene questa competizione, no? Io mi fido molto di Max Allegri, e tra l'altro tutte le volte che ha esordito alla prima partita di Champions le sue squadre hanno sempre fatto bene. Ricordo anche di un ottavo di finale proprio con l'Arsenal, per carità, era il 2011 a San Siro, Milan 4, Arsenal 0. Quanto mi piacerebbe un risultato così stasera, per poi sentire domani tutti i soloni che criticano Allegri, cosa direbbero. Pagherei di tasca mia per vedere un Napoli 4 Arsenal 0, per sentire i santoni del ciò cosa direbbero. Gianfranco,
0: ma in effetti questo è il gioco. Intanto la Dossena è bellissima, il Napoli è in crescita e questo è l'aspetto più importante. Allegri conosce la Champions, ha i giocatori per giocarla bene, di qualità, vice campione d'Italia, una squadra che sta cominciando a capire cosa pretende Allegri, quindi io sarei fiducioso come te. Chiaro che i valori sulla carta, ma il campo non è mai carta.
1: Beh, certo, i valori, se tu vedi i valori, anche l'organico che hanno, cioè se una squadra può schierare Saka, Odegaard, Havertz, Gyökeres, Merino, Zolis, il greco che è lì per Di Lorenzo ci darà super lavoro, Andrea, Rice, cioè, ma potrei, Gabriel, Calafiori, potrei fare un elenco enorme, però il bello è che poi il campo magari ti dice altro, no Andrea?
2: Ma sì, l'abbiamo visto nelle tanti match, cioè personalmente Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, tutte squadre che avevano fior fior di campioni dentro nella rosa, però venivano al vecchio San Paolo e non è che rimanevano a bocca aperta, però soffrivano. Questo è il cosa dice la statistica, ecco.
1: Certo, anche perché se tutti noi amiamo, milioni di persone nel mondo amano il gioco del calcio, è perché in quel gioco non c'è nulla di scritto. Perché l'Arsenal è più forte? Sì. Perché l'Arsenal propone un calcio importantissimo? Sì. Ma il fatto che debba vincere per forza l'Arsenal, è il calcio, è fatto lì per smentirti. Andrea Dossena, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Forza, Forza Napoli, sempre un abbraccio speciale al presidente dell'Ussi, Gianfranco Coppola, che ringrazio. Stasera partiamo alle ore 20. Carlo Alvino aprirà le danze collegandosi subito col Maradona. Perché subito? Perché in quel momento, appena sarà dentro con Diretta Azzurra alle ore 20, formazioni ufficiali ce le darà Marcello Calvano dal Maradona e poi cominceremo a entrare in clima partita con Emanuele Calaio in studio, ma anche con Nicola Mora. E allora Nicola Mora è con noi, buon pomeriggio Nicola.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Sei già in clima prepartita, anche se mancano poco meno di 8 ore, te la stai pregustando, aspettando, sale l'ansia, è una grande partita Nicola.
3: Sì, è una grande partita, non c'è ansia, c'è voglia di scendere in campo, di vedere
4: di questo debutto in Champions, di un'annata che deve essere sicuramente diversa da quella dello scorso anno,

0: un avvio di campionato che ha lasciato non pochi dubbi nei confronti dell'allenatore della squadra, ma io sono consapevole, l'ho detto anche nell'ultima sconfitta con l'Inter, Napoli mi è piaciuto, è una grande squadra e mi aspetto stasera che faccia una grande partita, quindi sono anch'io, diciamo, emozionato nell'aspettare questo debutto casalingo contro una grande squadra, il Maradona in Champions.
1: È una grande notte, questo è indubbio, Allegri ha tutta l'esperienza sulla Champions, ma anche calciatori che questa competizione la conoscono. Uno su tutti può essere la notte di Kevin De Bruyne, Nicola?
0: Sì, me lo auguro, me lo aspetto, perché in queste partite giocatori di quella levatura, di quel calibro, possono sicuramente essere un'arma in più, e il De Bruyne, visto all'inizio di quest'anno, quando è entrato ha fatto buone cose, e credo che stasera possa essere la scintilla giusta per accendersi lui personalmente, ma per accendere anche la luce del Napoli che ne ha assolutamente bisogno, soprattutto in serate importanti come questa.
1: Allegri l'ha preparata e l'ha preparata ben conscio di non avere McTominay, non sapeva che perdeva anche Anguissa e quindi sai che non hai McTominay. A proposito, in bocca al lupo a Scott McTominay, è una pronta, certo, guarigione. Perde anche Anguissa e quindi giocherà Gilmour. C'è un'emergenza a centrocampo, ovviamente, però ha anche degli uomini tali che possono far male a quest'Arsenal. Ha dei dubbi, parto da te Nicola, lo chiedevo prima anche ad Andrea Dossena, ovvero il primo ballottaggio, Oliveira che può giocare più basso, Spinazzola che spinge di più, certo il cliente da quella parte lì è scomodo perché Saka è uno che spinge, che ti punta, che dribbla. Tu che scelta faresti?
0: Ma guarda Walter, io sceglierei Spinazzola per un semplice motivo, che l'atteggiamento nelle squadre di Champions devono essere propositive, e quindi mi aspetto un Napoli che sicuramente rispetterà l'Arsenal, che è una grande squadra. Lo dicevi tu, Saka è un grandissimo giocatore, quindi potrebbe mettere in difficoltà il Napoli, ma tu giocando in casa, portando rispetto alla squadra avversaria, devi anche essere propositivo, quindi mi affiderei sicuramente a giocatori che hanno nelle proprie qualità quelle di poter offendere, di essere giocatori di gamba. Spinazzola sicuramente lo è, non ha fatto un grandissimo avvio di campionato, ma ripeto, siamo solo all'inizio, e quindi credo che in queste serate giocatori, ripeto, propositivi, che abbiano la voglia di andare in avanti, di aggredire lo spazio, di portare anche l'Arsenal a difendersi, perché poi ripeto, se fai una partita di attesa sempre nelle grandi squadre, soprattutto in Champions, rischi non essere mai più positivo, che Napoli stasera deve essere tutt'altro, deve essere una squadra che prova a fare la partita, che prova a vincere questo il debutto in casa, e quindi in questo ballottaggio che mi proponevi io sceglierei sicuramente Spinazzola.
1: L'altra scelta che deve fare Massimiliano Allegri, ce l'ha detto ieri, gli mancano, come ricordavo, Anguissa e McTominay, a 4 centrocampisti, ne devono giocare 3, e lui ci ha detto che gioca De Bruyne, quindi abbiamo una certezza. Aggiungo la seconda certezza, è Lobotka, ne resta uno tra Vergara e Gilmour. Per me giocherà Gilmour, anche perché Nicola, Vergara potrebbe diventare l'arma a partita in corso. Io ci punto molto su Vergara in corso,
0: Sì, ci punto molto anch'io, perché l'abbiamo visto, è un ragazzo che si può adattare a fare all'interno del centrocampo, lo ha fatto anche bene, ha molto dinamismo, ha qualità tecniche, ha lo strappo che serve a giocare in quel ruolo. Logicamente le assenze di McTominay e Anguissa portano a un leggero cambiamento, e credo che l'abbia pensata giusta Allegri, non gli dobbiamo certamente insegnare niente noi, però partire con il doppio play, magari Gilmour e Lobotka e un De Bruyne magari più libero di essere più vicino ad Ozil e di innescarlo come solo lui sa fare, potrebbe essere una mossa giusta, con poi Vergara pronta a subentrare. Ma credo, hai detto una cosa giusta, ha tante soluzioni, ha tanti giocatori con caratteristiche diverse, partendo sicuramente da due giocatori fondamentali nel centrocampo, uno è Lobotka e l'altro, lo abbiamo detto prima, ce lo aspettiamo che sia De Bruyne.
1: Detto che giocherà Højlund, sarà lui il centravanti della notte da Champions, Allegri è chiamato a delle scelte. Quali sono le scelte che deve fare? Chi mettere in appoggio a Højlund? Gli attaccanti esterni, da una parte dove sale Calafiori, che è molto bravo nella proposizione offensiva, c'è Politano, ma ci potrebbe essere Neres, anche se ieri si è allenato in parte, quindi non sappiamo neanche se verrà convocato. E quindi un primo Ballottaggio potrebbe essere Politano Nair se Neres dovesse star bene, altrimenti c'è Politano. E l'altro ballottaggio vero, la scelta è punto su Alisson Santos o punto su Nualang. Alisson Santos ad Allegri l'ha fatto un po' infastidire a San Siro per alcune giocate che il tecnico non ha gradito. O è una notte da Champions ed è una notte da Nualang, Nicola?
0: Ma guarda, io scelgo sempre Alisson Santos perché è un giocatore che ha infiammato, ha uno strappo, ha delle caratteristiche diverse dagli altri. Sì, sicuramente a Milano non ha fatto un'ottima gara, quelli due stop di Suola mancati hanno fatto un po', diciamo, arrabbiare il mister, ma credo che sia un giocatore che in queste notti possa essere una spina nel fianco. Quindi, detto che dall'altra parte Politano vince su me il ballottaggio, perché è un giocatore che comunque dà molto equilibrio ed è un punto fermo del Napoli, almeno del Napoli di questa via di campionato, dall'altra parte io punto sempre su Alisson Santos perché, come ti ho detto, ha un motore diverso, ha delle caratteristiche diverse rispetto a Nualang, è più scattante. Detto questo, Nualang quando è stato impiegato ha dato dimostrazione di essere un po' più vivo rispetto a Nualang visto lo scorso anno, che poi siamo stati costretti a cedere in prestito perché non piaceva l'allenatore. Credo che anche lui potrebbe essere un'arma in corso di partita, ma inizialmente io non rinuncerei mai, assolutamente mai, alle caratteristiche di Alisson Santos.
1: E mi piace quello che dici perché siamo su posizioni diverse. Nicola Mora dal primo minuto ci vedrebbe benissimo e non rinuncerebbe mai ad Alisson Santos, e io resto convinto che stanotte può essere la notte in Nualang. E voi come la pensate? Chi al posto, se voi foste al posto di Allegri, schierereste lì davanti? Alisson Santos o Nualang? Scriveteci al 342-0000-100 alle 20 diretta azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora. Ciao Nicola, a più tardi.
0: Buon pomeriggio e buon proseguimento a
1: te. Grazie. Fin qui abbiamo parlato molto di Napoli, di scelte, Allegri, ballottaggi, la strategia, il piano gara, gli assenti. Ma l'Arsenal? Ma Arteta che scelte farà? Allora, arriva Riccardo Catapano e con Riccardo andiamo dentro le possibili scelte di Arteta e dentro le possibili strategie per disinnescarli, perché loro palla al piede, possesso palla, ragazzi, sono favolosi. Ma Allegri, Allegri ha esperienza da vendere. Catapano, pronto dopo la pubblicità.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
10: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Torniamo in diretta, buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte anche di Riccardo Catapano. Ovviamente la giornata delle stelle, questa sera Napoli-Arsenal, prima giornata di Champions League. Proviamo anche ad approfondire quella che è un'analisi tattica di che tipologia di partita andremo a vedere questa sera al Diego Armando Maradona. È ovvio che l'Arsenal fa del possesso palla davvero di un fraseggio molto veloce, molto efficace, il proprio punto di forza. Proviamo a capire anche quali potrebbero essere le contromisure che il Napoli di Massimiliano Allegri andrà a schierare questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, e lo facciamo con chi, oltre ad aver allenato il Napoli, è allenato anche in Premier League. E quindi buon pomeriggio a mister Nicolò Frussalupi. Ciao mister, come stai?
14: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
13: Buon pomeriggio a te. Proviamo un po' a immaginarla tatticamente questa partita, perché insomma l'Arsenal lo conosciamo, abbiamo visto una squadra che soprattutto nell'ultima stagione ha fatto un'annata davvero straordinaria, soprattutto per la qualità del gioco espresso, del fraseggio tanto caro ad Arteta. Quindi io credo che il canovaccio sarà quello e il pallino sarà gestito dall'Arsenal. Ecco, il Napoli in che modo secondo te questa sera può andare a limitare questa tipologia di gioco dell'Arsenal?
14: Ma sai, le partite di Champions sono un po' diverse da quelle del campionato, diciamo che le sfide di solito sono un po' più aperte, essendoci poche partite da disputare, quindi le squadre sono più orientate a cercare di fare la vittoria senza troppi calcoli. È chiaro, è la prima, insomma, tutto da scoprire. Credo che il Napoli, è chiaro, l'Arsenal insomma ha vinto la Premier, quindi è una squadra importante, probabilmente come hai detto te avrà il possesso della palla maggiormente, però come abbiamo visto ieri anche l'Inter che ha avuto il possesso palla, però poi Real Madrid ha segnato, quindi credo che alla fine il possesso palla serva se si conclude, quindi se diventi pericoloso. Credo che il Napoli insomma debba cercare.
13: Ha avuto un problema con il mister Nicolò Frustalupi. Adesso andiamo subito ovviamente a ripristinare quello che è il collegamento, anche perché è molto interessante quello che dice il mister. D'altronde lo stavamo parlando anche poco fa, è ovvio che c'è tanto possesso palla, ma c'è possesso palla e possesso palla, perché se è fine a se stesso e sterile non porta a nulla. Ecco, l'Arsenal l'anno scorso credo sia stato maestro proprio in quella che era l'efficacia, ed è l'efficacia di un possesso palla finalizzato poi ad azionare quelli che sono i propri attaccanti, insomma di qualità ne ha tanta. Torniamo dal mister Nicolò Frusalupi, rieccoci
14: sì.
13: Mister.
14: Sì, no, è caduta la linea. No, stavo dicendo insomma che bisogna cercare di battere su colpo su colpo, anche se magari loro avranno più possesso, e cercare di sfruttare gli spazi magari quando recuperi palla, avendo anche il Napoli dei giocatori molto veloci davanti, quindi ha tutte le possibilità per far male all'Arsenal, specialmente giocando in casa, insomma al Maradona, che sicuramente spingerà i giocatori, insomma.
13: Credo tra l'altro, no mister, che giustamente questa sera mancherà calciatori importanti come Anguissa, mancherà lo stesso Scott McTominay, dovrebbe esserci una mediana a tre composta da De Bruyne sulla sinistra, da Lobotka ovviamente centrale, e sulla destra dovremmo vedere Billy Gilmour. Quindi soprattutto questi De Bruyne e Billy Gilmour sono due calciatori molto bravi anche nella verticalizzazione, ma sono anche calciatori molto bravi nel possesso palla. Ecco, io credo che il Napoli questa sera debba anche un po' cercare di evitare di avere quella fretta, no, quando si recupera palla, di voler a tutti i costi verticalizzare. Credo che il Napoli abbia anche le caratteristiche, diciamo così, per poter organizzare un possesso palla ragionato per provare a far muovere quella che poi la difesa dell'Arsenal, perché cercare insistentemente quella che sarà la verticalità poi per Alisson, per Højlund o per Politano, credo che possa diventare poi un'arma a doppio taglio.
14: Ma no, sicuramente insomma la verticalizzazione va cercata quando c'è la possibilità,
13: esatto,
14: di fare male, non è che bisogna farlo sempre, come hai detto te. Sicuramente il Napoli ha anche giocatori per palleggiare, ma anche dietro Di Lorenzo, Rachmani, insomma tutti i giocatori che hanno delle ottime doti tecniche, quindi ora non so se giocherà Gilmour e De Bruyne, insomma. Sicuramente anche il possesso è importante, perché insomma per far stancare anche solo per far stancare gli avversari serve. Bisognerà alternare le due cose, credo, perché poi quando l'Arsenal magari attacca si può scoprire, avendo Højlund, Politano, Alisson, non so se gioca Neres, insomma sono tutti giocatori veloci, quindi quando c'è la possibilità bisogna tentare il contropiede, ma chiaramente bisogna anche tenere la palla.
13: Mister, tu ovviamente l'hai visto da protagonista da vicino, sia il campionato di Serie A che ovviamente la Premier League. Si parla sempre di questa differenza di intensità che c'è tra i due campionati, e tu ovviamente insomma puoi portarci quella che è la tua esperienza. Come mai c'è questa differenza di intensità? Fermo restando che ovviamente i grandi campioni in questo momento scelgono la Premier League, è un campionato che economicamente non ha rivali in tutto il mondo, però sì, si parla di qualità, ma l'intensità, come si fa a raggiungere quella tipologia di intensità?
14: Ma sai, parte tanto dagli allenamenti, che loro interpretano un po' come una partita, quindi già lì il livello è alto di intensità e quindi di conseguenza il campionato, ma credo che sia una cosa culturale, perché insomma in Inghilterra insomma cercano questa intensità, favorita anche penso dalle condizioni climatiche, mentre in Spagna magari visto il caldo sono anche dei palleggiatori, ognuno ha le prerogative. Lì è un calcio veramente intenso, perché insomma magari gli allenatori sono un po' meno attenti alla tattica rispetto a noi italiani, che siamo molto precisi sulla tattica, sui movimenti, e quindi i calciatori sono più liberi, e credo che insomma anche questo sia un motivo, che sono più liberi, attaccano, difendono in verticale senza stare molto a pensare alle consegne tattiche. Sicuramente è un campionato bello da vedere per il pubblico e entusiasmante. Credo che le nuove regole che ci sono...
13: volevo arrivare a questo, anche perché il gioco effettivo è effettivamente aumentato poi qui in Italia con nuovo metodo.
14: Credo che siano delle regole molto positive per il pubblico, per la scorrevolezza del gioco. Penso che siamo tornati un po' più alla valutazione arbitrale di campo, che secondo me è la cosa più giusta. Il VAR deve intervenire quando ci sono errori grossolani che vanno corretti, giustamente, e quando non è scientifico come il fuorigioco, secondo me l'arbitro deve prendere le sue, o il gol non gol, insomma, che ci sono le tecnologie che sono adatte, l'arbitro deve prendersi le sue responsabilità e fare come penso che in queste domeniche a me è piaciuto molto.
13: Sì, l'importante è che non si arrivi poi all'estremo opposto, perché eravamo abituati adesso a un VAR che interveniva praticamente su tutto, adesso non sta intervenendo su nulla. Io credo che ci sia sempre bisogno, insomma, nel mezzo c'è quasi sempre la verità. Anche a me, devo dire la verità, questo arbitraggio che lascia correre molto di più, e stiamo vedendo con i minuti effettivi che sono aumentati, piace sicuramente più, e credo che possa essere poi, col senno di poi, una cosa molto positiva anche per il nostro calcio, perché siamo abituati a un po' troppe sceneggiate in mezzo al campo, così magari passa un po' il vizio. Mister, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon Napoli Arsenal.
14: Grazie a voi, arrivederci a tutti.
13: Grazie mille a Niccolò Frussalupi, ovviamente vice di Mazzarri qui a Napoli, ha seguito anche in Premier League al Watford. Torneremo a parlarne tra pochissimo di Napoli Arsenal, delle probabili formazioni, di quella che è una giornata lunghissima, questo lungo prepartita da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Prima però un disco e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il ritorno del direttore Walter De Maggio. A tra poco.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14 e questa seconda ora della nostra informazione sportiva voglio aprirlo con "Se puoi sognarlo, puoi farlo". E si sogna l'impresa, tutta Napoli sogna l'impresa, ben conscio dell'avversario, si chiama l'Arsenal, hanno appena vinto la Premier, hanno una qualità enorme, hanno un organico di primissimo livello, ma se puoi sognarlo, puoi farlo, e puoi farlo anche se sei in emergenza. E in Napoli, soprattutto a centrocampo, è in emergenza. Parliamone di questa emergenza, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Buon pomeriggio Fabio.
1: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio a voi.
0: So che a 00:30 hai chiamato la nostra comune amica e collega Valeria Grasso perché è il suo compleanno, sei arrivato secondo.
1: Sei arrivato secondo. Era 00:10.
0: E sei arrivato secondo lo stesso perché il compleanno scatta alla 00:30. Scherzi a parte, era un modo per prenderti in giro. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Certo Allegri sapeva che non poteva disporre di McTominay, a proposito in bocca al lupo a Scott, operato ieri per l'ablazione, questa aritmia cardiaca, perde anche Anguissà, si è in piena emergenza, tu ieri eri in conferenza, Allegri ha detto io 4 ne ho e 3 li devo mandare in campo. Secondo me si preserva Vergara come carta da giocare a partita in corso.
1: Penso anche io che possa essere la carta del cambio di marcia eventuale. Tra l'altro contro una squadra inglese vai a mettere quote Premier una squadra oltre a De Bruyne, anche Gilmour, che mi sembra uno di gamba di ritmo, puoi avere anche la soluzione del doppio play e quindi ti può consentire anche eventualmente di cambiare modulo, di occupare gli spazi diversamente in corsa. Con De Bruyne un po' più avanti, credo che questa sia la prima opzione. Ecco, poi come dicevi tu, ti puoi giocare in corsa poi Vergara, che può fare tanto la mezzala quanto il terquartista all'esterno, insomma un po' come abbiamo visto a Genoa. Però è chiaro che come raccontavi ci vuole un'impresa, diceva ieri Di Lorenzo, ci vuole la partita perfetta. Io ti dico più che perfetta, anche perché vai a sfidare una squadra che è impermeabile, quasi impenetrabile, è un'interpretazione della fase difensiva magistrale, e questo è sicuramente l'avversario peggiore possibile per un Napoli che da qualche anno ormai ha problemi di concretizzazione.
0: Però Fabio, devo essere sincero, allora condivido moltissimo, però io punto molto, a parte sull'esperienza di Allegri, sull'effetto Maradona, e aggiungo, l'Inter a San Siro, il Napoli è stata capace di metterla in difficoltà, quell'Inter che ieri mette in difficoltà il Real Madrid. Cioè io non vorrei che qui stia passando un concetto che non riguarda l'Arsenal, l'Arsenal lo sappiamo bene, però attenzione, il Napoli ha un grande valore e per esempio la scelta di Gilmour, Fabio Mandarini l'ha fotografata, perché ci saranno momenti della partita, perché io la penso come Fabio, giocherà Gilmour, dove di fatto sarai a specchio, ovvero vale a dire con il doppio play e con De Bruyne sotto Højlund, come dall'altra parte Arteta ovviamente schiererà Odegaard dietro Havertz. Allora dico, l'intelligenza di Gilmour e il modo di intendere il calcio di Gilmour, che è molto all'inglese, è vero che hai perso Anguissà, ma è pur vero che ritrovi un Gilmour che ti tornerà in partita, secondo me molto molto utile. Fabio,
1: no, sono d'accordo con te, però Walter è fuori discussione che il Napoli ha un valore, ha dei valori, ma ce l'ha anche l'Arsenal. Cioè, qua non è una questione di far passare che il Napoli non è una buona squadra,
0: un buon
1: allenatore, non ha una buona rosa, è che oggettivamente vai a sfidare i campioni in Inghilterra, sono anche i vice campioni d'Europa, sono quelli che l'anno scorso non hanno perso una sola partita in Champions nei 90 minuti, nei 120 minuti, hanno perso soltanto i rigori, vengono da 4 vittorie consecutive, hanno subito un gol in 4 partite, cioè queste sono una delle squadre più forti del mondo in questo momento, e chiaramente ci sta a dire che servirà un'impresa, una partita più che perfetta, ma questo non toglie valore al Napoli, né toglie il valore agli episodi, perché tu a Milano hai perso per un episodio, detto che sicuramente ci sono state delle letture sbagliate e dei calciatori in campo, e secondo me anche nell'atteggiamento tattico del finale, o comunque dal momento in cui sono usciti Højlund, Lobotka, eccetera eccetera. Però è per un episodio che hai perso senza dubbio, un episodio che ti poteva girare a favore due minuti prima,
0: è girato contro,
1: quindi per carità, mai porre limiti alla provvidenza degli episodi nel calcio,
0: perciò ho detto prima
1: Napoli-Arsenal la determina un episodio a favore del Napoli, questo è fuori discussione, però dobbiamo essere onesti.
0: Ma il valore dell'Arsenal lo conosciamo,
1: no, c'è un divario importante.
0: Aspetta, però, Fabio.
1: Una squadra che ha fatto un mercato importante, una squadra che non ha fatto.
0: Ci mancherebbe. Però Fabio Mandarini ha detto una cosa: ha detto l'atteggiamento tattico. Ecco, ma che tipo di atteggiamento tattico ci dobbiamo aspettare? E aggiungo, quale potrebbe essere, per contenere la forza esplosiva dell'Arsenal, il migliore atteggiamento tattico? Abbiamo chiamato un allenatore che però in carriera, visto che il Napoli ha emergenza a centrocampo, ha fatto il centrocampista. Magari, che ne so, Allegri potrebbe fargli una telefonata. Michele Pazienza, buon pomeriggio Michele.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
2: Basta, per io e te oggi litighiamo, ti avviso.
0: Perché litighiamo?
2: L'ultima volta che abbiamo parlato di atteggiamento, strategie, non è andata benissimo, ha portato male, nonostante il Napoli avesse fatto una grande partita.
0: Ho capito, ma io non ho responsabilità, però se anche Sala butta fuori.
2: Questo quanto mi piace sentirtelo dire, ti ho provocato per questo.
0: No, ma sai Michele, io mi sto molto arrabbiando in questi giorni. Ho sentito dei commenti, perché secondo me c'è qualcuno che ha il pregiudizio con Allegri. Allora io capisco, se il Como viene, fa gran partita, il Napoli è sottotono, il Como mette nel primo tempo il Napoli sotto e comunque il Napoli regala due gol, poi il Como si difende, perché per me non c'è nulla di male nel difendersi, al Maradona contro il Napoli e vince, voglio capire che ci siano, vengano mossi dei rilievi. Ma se il Napoli va a San Siro contro i campioni d'Italia, li fronteggia alla pari, fa tante occasioni, va avanti 2-0, rischia qualcosa, si mette a 3-5, io l'ho condiviso e lo dirò fino alla noia, e poi l'Inter fa un gol e poi Napoli ne sfiora un altro, poi l'Inter pareggia, poi però l'Inter può fare gol con Turam, poi lo può fare il Napoli con Neres, poi se lo divora anche Issa e Lautaro fa gol. Ragazzi, a me tutte queste critiche di Allegri io sinceramente non le accetto, Michele, non le accetto.
2: Mi fa piacere che tu lo dica, sono felicissimo. E quindi ora si può andare a...
0: Allora non abbiamo litigato. Allora non abbiamo litigato.
2: No, assolutamente no.
0: Senti Michele, io ho puntato molto, ben conscio di come mi diceva Mandarini, no, l'Arsenal è fortissimo, ho visto Arsenal-Chelsea domenica, giocano benissimo, hanno individualità da paura, Saka, Solis, e poi se puta caso esce Havertz, entra Gyökeres, che giocherebbe titolare centravanti di qualunque squadra del mondo, però si gioca al Maradona con una concezione di squadra che a mio avviso ricalca molto il calcio inglese. I De Bruyne, lo stesso Gilmore, c'è Højlund, peccato non ci siano Anguissa e McTominay.
2: Beh, assolutamente sì, un po' di fisicità da questo punto di vista sarebbe servita al Napoli di Allegri, per come poi lui affronta, per quelle che sono le strategie che lui adopera in queste partite, è chiaro che sono due elementi importantissimi, ma io credo che alla fine Allegri farà di necessità virtù con le caratteristiche e il materiale che ha a disposizione. Chiaro è che oggi ci vuole un'impresa, ci vuole una gara perfetta per venire fuori da una partita con un risultato positivo, perché come avete già detto e ridetto, il divario fra le due squadre è enorme. Il vantaggio chiaramente di giocarla in casa, questa partita con queste assenze, sicuramente c'è, perché la spinta del Maradona può essere dal punto di vista mentale un carico importante per i giocatori di Allegri, però rimane il fatto che di fronte ci sarà una squadra con dei valori davvero davvero importanti.
0: Fabio Mandarini, oggi ho letto tutti i quotidiani, a cominciare dai quotidiani sportivi, anche il Mattino, il Roma, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, e tutti date informazione dal primo minuto Alisson Santos. Io resto convinto che Allegri sta pensando di schierare Noah Lang.
1: Ma è un'informazione che mi stai dando.
0: Io resto convinto che Allegri stia pensando a Noah Lang.
1: Può darsi, diciamo che abbiamo avuto questo tipo di indicazione ieri, però ma magari c'hai tu l'indicazione giusta.
0: No,
1: però,
0: per carità, cioè, sono quello fuori dal coma, io sono sempre fuori dal coma.
1: No, sai, potrebbe fare come ha fatto col Como, pensando che come Vergara può essere il giocatore e poi si può dare
0: l'arma a partita in corso, tu dici.
1: Sì, però secondo me, sai, questa è una partita che tu difficilmente puoi cambiare in corso. Secondo me, se hai la fortuna di sbloccarla e poi ti metti lì a interpretarla con la capacità che hai di fare in certo modo la fase difensiva, però chiaramente la devi fare molto meglio di come è successo con il Como e con l'Inter. Con l'Inter non è che è stato sbagliato fare quello che ha fatto Allegri, cioè quello che probabilmente avrebbe fatto chiunque, perché in questo momento probabilmente non interpreti in modo giusto la fase difensiva, ci sono delle disattenzioni individuali importanti, soprattutto individuali, e probabilmente ti sei fatto un po' schiacciare, un po' schiacciare troppo, ecco. Ma è chiaro che è giusto mettersi a 5, però
0: appena chi vu mette Bonny, non è che è giusto, non hai altra scelta.
1: No, ma ti dico anche che onestamente secondo me ha diviso a 5 dall'inizio, cioè nel senso che Politano ha fatto quello che faceva con Conte, ma il problema non è questo, il problema è che ci sono i famosi episodi di cui parlavamo prima, di cui parlavi con Michele, che saluto. Sono situazioni, però non ti puoi concedere a questi livelli troppi errori.
0: Ti puniscono.
1: Il Como si è messo anche a 6 nella parte finale della partita, solo che il Napoli non ha avuto la capacità di scalfirlo.
0: Allora,
1: mentre invece a questi livelli l'Inter ti fa un gol.
0: Vero. Allora, prima di salutare Michele Pazienza e Fabio Mandarini, chiedo a entrambi e parto dal mister, da Michele. Fabio, faceva cenno all'atteggiamento tattico. Hai di fronte l'Arsenal, sono maestri nel palleggio, ti nascondono palla, fanno possesso palla, ti vengono a prendere alti, non ti fanno respirare. Michele, per carità, da fuori, secondo te quale potrebbe essere il migliore atteggiamento possibile per provare a limitargli e a creargli danni?
2: Allora, quanti minuti ho?
0: Quello che vuoi, tanto la partita è alle 21, io posso stare qua fino alle 21.
2: Allora, io ti dico che all'inizio della chiacchierata ero venuto prevenuto, perché ti avevo detto subito, oggi io te litighiamo, perché nella partita con l'Inter ti avevo detto che l'atteggiamento era quello che un po' ha avuto, se avete visto la partita ieri dell'Inter, del Real Madrid, un po' Real Madrid. Il Real Madrid, sapendo che l'Inter comunque c'ha fraseggio, c'ha un'identità di gioco ormai chiara, il pressing del Real Madrid si è basato sui 25 metri oltre la metà campo, dove ha pizzicato palla, e su ogni volta che c'è stato l'input, su ogni retropassaggio, la squadra di Mourinho è andata in avanti e è andata a pizzicare quelle palle che poi sono diventate velenose. Chiaramente c'è stato l'errore individuale, ma l'idea e l'impostazione era quella, sfruttare al massimo quelle che erano le caratteristiche degli attaccanti del Real Madrid, che erano delle schegge impazzite. Se mi chiedi oggi quale potrebbe essere una delle soluzioni che potrebbe adottare il Napoli contro una squadra come l'Arsenal, che adotta un fraseggio, un palleggio mostruoso, io ripeto che la strategia è quella che probabilmente in gran parte della gara ha adottato già Allegri contro l'Inter a San Siro. Nella scelta tra Lang e Alisson, probabilmente se dovesse optare per questa strategia sceglierà Alisson, che gli permette comunque di fare continui coinvolgimenti di fronte e essere pericoloso andando a pizzicare palla e lavorando su non dico un blocco basso, ma su una zona del campo dove poi si crea alle spalle della difesa avversaria quello spazio che gli attaccanti del Napoli possono poter sfruttare in maniera efficace.
0: Michele, vedi, eri venuto in diretta prevenuto e poi hai cambiato idea. Perché dico questo? Perché io credo che molti siano prevenuti con Allegri. Arriva Allegri, è quello difensivista, è quello del corto muso, è quello che si difende, è quello che propone un Napoli bellissimo a San Siro. E ve lo dico prima, non posso prevedere il risultato, non lo so, ma vedrete un Napoli bellissimo stasera. Non pensate che il Napoli va là a fare la comparsata, perché siete prevenuti con Allegri. Molti di voi sono prevenuti. Mister, grazie.
2: Sono d'accordo. E poi il Napoli, Allegri è quello. Una volta che lo si accetta, ci si adegua a quelle che sono le sue strategie. Punto.
0: Un abbraccio, Michele. Grazie. Grazie. Che atteggiamento ti aspetti, Fabio Mandarini, prima di salutare anche te?
3: No, ma guarda, aggiungere qualcosa a quello che ha detto Michele sarebbe da presuntuosi. Ha parlato l'allenatore, avrei detto più o meno, avrei provato a dire le stesse cose, ma le ha dette in maniera straordinariamente corretta e articolata. Per questo mi aspetto anch'io Alisson, perché è quello che ti può fare il capovolgimento di fronte, è quello che ti può permettere di difendere a 5, anche se parti, diciamo, costruisci in maniera differente, però ti dà la possibilità di coprire la fascia in un certo modo. Non è una vergogna fare blocco basso, onestamente, però devi poi provare a sfruttare con i giocatori che hai, ed è questa la cosa che è mancata in alcuni casi al Napoli. Napoli, per questo prima ti dicevo, è probabilmente tra i tanti pregi che ha questa meravigliosa creatura che è diventata l'Arsenal in questo periodo, tra i tanti problemi che può avere è proprio questa difficoltà realizzativa, che contro, anche nella rifinitura, nell'ultimo terzo di campo, cioè questa difficoltà contro una squadra che difende straordinariamente bene e che è quasi impenetrabile. Questo probabilmente tu metti subito i calciatori, in qualche maniera possono essere delle schegge che ti possono, in questi capovolgimenti, in queste transizioni veloci, ti possono dare la possibilità di pungere. Tra l'altro Alisson è uno di quelli che batte meglio a rete, non sta benissimo in questo periodo, io ho seguito tutto il ritiro e non l'ho mai visto realmente bene, ma ci sono stati momenti in cui anche ha avuto delle problematiche fisiche tra Di Maro e Castel di Sangue. Poi
0: capiremo questo ballottaggio, se alla fine giocherà Alisson o Noah Lang dal primo. Fabio Mandarini, ti auguro buon lavoro e grazie
3: anche
0: sempre. Grazie Fabio. Grazie. Allora, andiamo al telefono. Gianni Improta, il baronetto di Posillipo. Buon pomeriggio, Gianni.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, baronetto. Allora, prima dicevo una cosa, che secondo me in molti sono prevenuti con Allegri e non guardano a ciò che poi propone il Napoli, ma guardano solo che Allegri, nella testa di qualcuno, è quello che non fa giocare bene le squadre, che si difende, che è il corto muso. E io provo ad andare oltre, Gianni, ti dico ciò che penso, mi dirai se è condivisibile o hai una posizione diversa. Anzi, io lo dico subito, lo dico perché, ragazzi, il dopo non mi piace, a me piace chi si espone prima, perché dopo siamo tutti bravi, a partita finita pure i sacci come fanno da partita. Sulla scelta di Allegri, io plaudo alla scelta della società, condivisa, voluta fortemente dal presidente, doveva già venire l'altro anno Allegri, voluta in modo ossessivo da Manna, e io la condivido, perché la scelta di un allenatore deve essere anche ponderata su ciò che tu hai in mente. Siccome era chiaro e palese che il Napoli, che aveva fatto due sessioni di mercato di grande sborso, per carità, perché a me tutta sta cosa che il Napoli ha speso dopo aver incassato 150 per Osimhen e Kvara, poi ha speso, ma è andato due volte in Champions. Che cosa succede? Che hai un gruppo storico di 7 calciatori importanti che potrebbero aver cominciato la fase della parabola discendente a fine ciclo. I Di Lorenzo, i Rachmani, i Spinazzola, gli Anghissai, Lobotka, i Politano, siamo già a 6. E soprattutto è un mercato bloccato. Quindi di fatto che succede? Che tu il mercato non lo fai, quel poco che fai è Favasuli, Badiashil, quindi il mercato non lo fai, provi a fare delle operazioni, non ci riesci. Gianni, per me la scelta migliore in questa situazione, come l'ho descritta, si chiama solo ed esclusivamente Massimiliano Allegri. Gianni Improta. Aspetta, allora ottimizziamo al meglio, perché non mi voglio perdere neanche una virgola di ciò che dirà il baronetto, poi capiremo se condivide o meno. Al 342-00-00-100 punterei su Allison. Walter Allison può spaccare la partita, un nostro amico vorrebbe Noah Lang, ma io torno dal baronetto. Gianni, aspettavo le tue considerazioni.
5: Sì, no no, ma quello che hai detto anch'io lo sottoscrivo. È normale che, sai, in questo inizio di campionato i risultati negativi inducono,
0: incidono, no, sui pensieri,
5: incidono, hai capito, e fanno dire cose che magari nessuno pensa, ma che però dal cuore vengono fuori, perché sai benissimo il napoletano come è legato alla propria squadra.
0: È un tifoso ferito da come è maturata anche quella sconfitta di Milano, ovviamente.
5: Bravissimo, bravissimo. Quindi io dico che sono d'accordo con te, ma anch'io sono fiducioso in quello che può fare la squadra, che comunque ritengo sempre il Napoli con un organico importante. È normale che lui ha detto testualmente, prima di arrivare qui da noi, che avrebbe voluto vedere e conoscerli meglio da vicino, i suoi calciatori, e questo sta facendo. Oddio, siamo rimasti un po', come dire, non dico perplessi, ma con delle nostre idee, con delle nostre indecisioni, quando lui, a cospetto di quello che stava succedendo a Milano, messo dentro l'ultimo arrivato che non aveva fatto neanche un minuto.
0: Però l'ha spiegato Gianni, ha detto io so che piovevano palloni alti, metto quello più alto di tutti, guarda, Marcantonio, e proprio lì ha preso gol. Poi
5: il mio credo calcistico è quello che la miglior difesa è sempre l'attacco. Ti dico sinceramente cosa ho provato dopo addirittura il 2-0, quando ho visto che si catapultavano verso la nostra area di rigore, noi non riuscivamo a controbattere, li abbiamo fatti troppo giocare, e confesso il mio peccato, ho detto se continuiamo così la possiamo anche perdere questa gara. E così è andata, sì, e sono sincero, non è
0: Gianni, è il bello di una visione, no?
5: Pensavo in quel momento.
0: Io appena ho visto De Bruyne, Gilmour e Neres con la velocità di Neres e due che lo mandavano nello spazio, ho pensato ora gli facciamo anche il terzo, poi sai gli episodi, Gianni, ma glielo stava facendo il terzo, però
5: condannato,
0: appunto,
5: prima potevamo, e quindi stavamo qui a parlare di altre cose. Il calcio è bello per questo, Walter, però sono sincero, ancora oggi non vedo la mano di Allegri, e attenzione, perché vedo un Napoli che gioca a tratti bene, in altri momenti ci fa mettere sotto dall'avversario. Ad esempio stasera è una gara che la devi giocare in due o tre modi, o li vai a prendere uomo su uomo, o li aspetti nella tua metà campo, ma guai a farli giocare come sanno loro.
0: Sono maestri nel palleggiare.
5: Sanno male, ma sì. Come del resto il Como non ha fatto niente, ha vinto, perché anche loro sono maestri nel possesso palla, e comunque ti inducono all'errore, come noi abbiamo sbagliato con il Como e con l'Inter. Noi sbagliati abbiamo dato il gol a loro, ma è il loro modo di giocare che ti impone questo atteggiamento. Non so se
0: è molto corretto. Anche quello che è successo ieri in Real Madrid Inter, ragazzi, l'Inter se li è fatti da solo i gol. È chiaro che Allegri sta battendo su un tasto, cioè serve maggiore attenzione difensiva. Io ho sentito ieri Calaiò e mi ha molto colpito. Io poi stasera lo voglio approfondire con Emanuele. Lui ha detto: io che sto vincendo 2-0, dalle facce dei calciatori mi aspetto altro. Ci ha detto: sto vincendo 2-0 a San Siro, vorrei vedere quella gara, quella voi. E lui non ce l'ha visto nello sguardo dei calciatori. Però me lo faccio spiegare meglio, perché io ho visto che quando fa gol Politano e quando fa gol Højlund c'è un'unione, una voglia in questo gruppo che raramente ho visto. Poi Emanuele avrà visto altre cose, voi di campo sapete cose che noi non sappiamo.
5: No, guarda, chi sta in campo deve sapere che deve avere gli occhi aperti all'infinito. Evidentemente, sai, cosa ha fatto cambiare il corso della gara, quell'atteggiamento proprio di Politano che pensava che il suo avversario non arrivava a prendere
0: Di Marco quella... che invece purtroppo quella palla la prende.
5: Invece non è così nel calcio, c'è l'imponderabile.
0: Gianni, però scusa, l'imponderabile c'è pure per il Napoli, con Di Marco che pensa che il pallone è uscito invece di Lorenzo, vede che non è uscito, lo dà Højlund, no, poi, il Napoli fa gol.
5: Ma la differenza nel calcio lo fanno gli errori o l'episodio che ti va a favore o contro. Ma questo lo sappiamo, però devi essere tu a determinare le situazioni positive a tuo favore. Non
0: se
5: le devi aspettare dagli altri. Devi andare nel tuo orticello.
0: E certo, io personalmente non mi lascio condizionare dal risultato. Il risultato di San Siro penalizza il Napoli. Sulla prestazione, francamente, io non ho nulla da dire. Gli episodi lo determinano. Ora, vediamo stasera, è la Champions League e poi mano a mano ne discuteremo.
5: Guarda, come ti sei sbilanciato tu, mi sbilancio anche io. Il Napoli stasera farà una grande gara.
0: Io ne sono certo, Gianni, ne sono certo.
5: Ecco, appunto, e noi dall'esterno dobbiamo aiutarli, perché mai come ora hanno bisogno di noi, nel senso... di stargli vicino, perché la situazione non è bella in queste prime giornate di campionato e guai ovviamente a non stargli vicino. Quindi quando si vince tutti insieme
0: bravo Gianni Improta, un abbraccio baronetto.
5: Un abbraccio a te Walter, ciao,
0: grazie,
5: ciao.
0: Allora facciamo così, voliamo in pubblicità. Tra poco ancora su Napoli Arsenal, scelte di Allegri, scelte di Arteta, pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. No, che poi leggevo un po' i WhatsApp, no? C'è chi dice anch'io la penso come te, potrebbe toccare a Noah Lang, molti vorrebbero Allison. Josué scrive: io con tutto il rispetto per Allegri vorrei Vergara titolare. Io resto convinto che Vergara se lo preserva come arma da giocare in corso partita. E altro messaggio: abbiamo perso contro l'Inter, sveglia, l'Inter ieri ha messo in difficoltà il Real Madrid. È perché poi qualcuno se lo dimentica che il Napoli in quel campo lì, che è un inferno, San Siro, con una squadra fortissima come l'Inter, era avanti 2-0. Ma questo è il passato, stasera c'è l'Arsenal, c'è la Champions League. Collega di Sport Italia Vincenzo Credendino, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio Walter.
0: Grazie per essere con noi. Bene, tu tutto bene?
1: Grazie per l'invito. Tutto ieri... bene, ti ascoltavo parlare dell'Inter.
0: Sì, qua sembra che il Napoli abbia perso a Cremona con la Cremonese 3-2, ma non è così. Perché se no non va bene. Dice, ma il Como, ho capito ragazzi, ma il Como per come gioca, per l'organico, fanno la Champions. Cioè, dobbiamo uscire dalla logica, perché altrimenti
1: non c'è. È una squadra da Champions.
0: Certo.
1: È una squadra da Champions.
0: Come lo è il Napoli, io insisto. Peccato che mancheranno anche Sam McTominay, Vincenzo.
1: Sì, ci sono queste brutte tegole. Perde un po' terreno l'ipotesi, la filosofia che voleva Antonio Conte, unico responsabile dei problemi. Certo, siamo solamente a settembre, servono almeno 2-3 mesi per fare dei report medico-fisici un po' più approfonditi. Quel che conta però è che Allegri non avrà a disposizione Frank Zamanghissà. Devo dirla tutta, non risulta che il Cameronese abbia un problema all'adduttore così complicato da andare a tenerlo lontano dal terreno di gioco per molto tempo. Infatti già per il Bologna potrebbe recuperare, almeno insomma così ci pare di capire. Vedremo anche come andranno i prossimi allenamenti. Senza dubbio intanto si va avanti con quella che è una formazione che per certi aspetti è obbligata. Sono d'accordissimo con te anche sul discorso Vergara, me lo immagino più a gara in corso per quella che è la sua capacità, ha di giocare in diversi luoghi del campo, in diversi ruoli, ha B per giocare in diversi momenti della partita. Ci sono delle cose che Vergara ha già dimostrato, e una di queste è la personalità importante che gli permette di far bene contro il Chelsea, ci segna addirittura, e per certi aspetti di avere quella sfrontatezza giovanile che ti fa guardare il mondo con uno sguardo fiero. Quindi per personalità e per caratteristiche mi immagino pure io Vergara a gara in corso, con quello che invece sarà uno schieramento a centrocampo composto dal doppio play Lobotka e Gilmour, De Bruyne un po' più avanzato assieme ad Alisson e Politano.
0: Ecco, scusa, ti fermo Vincenzo, ti fermo. Hai detto insieme ad Alisson, no? Però se vogliamo, ripercorrendo anche il pensiero contiano dell'anno scorso, Alisson mi sembra uno più atto a entrare e a spaccare la partita, cosa che potrebbe fare Vergara. Ora delle due l'una: o schieri Alisson e ti preservi come arma Noah Lang, oppure, e io propendo per quest'ultima, secondo me stasera potrebbe giocare Noah Lang e Allegri avere quell'arma, quella spina, quella spinta da Alisson a gara in corso, perché comunque ti preservi Alisson e Vergara, nel caso poi con Lucca, da mettere in campo in un finale di partita, no?
1: Ah, sicuramente anche questo è uno scenario. D'altronde anche con lo Sporting Club di Portugal lo stesso Alisson era il subentrante perfetto anche per la capacità di spaccare le partite, di leggerle subito e di entrare a gara in corso. È chiaro che poi devi anche un po' basarti su quelli che sono i calciatori che ti hanno dato un po' più di certezze. Un'altra certezza che va maturando è proprio quella legata a De Bruyne. Sembra quasi che tutto il percorso del calciatore belga sotto la gestione Max Allegri sia stato
0: finalizzato per averlo al top con l'Arsenal. Lo ha centellinato, ce lo spiegò alla vigilia di Inter-Napoli: se gioca De Bruyne perde un cambio, e aggiunse: e poi c'è l'Arsenal, e ieri almeno uno che gioca lo sappiamo, l'ha detto Allegri, gioca De Bruyne.
1: Ha detto sarà della partita, è stato molto divertente perché l'ha detto con quella

0: Sigumera di chi sta dando la notizia top, e poi in realtà ha detto sarà della partita. Chiaramente sarà della partita, sappiamo che probabilmente sarà della partita dal primo minuto.
1: Ovviamente appuntamento alle 21, noi partiremo già dalle 20 con Diretta Azzurra, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva a Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, con Vincenzo Perna e col commento tecnico di Paolo Del Genio e i contributi di Marcello Calvano. Grazie a Vincenzo Credendino, Sport Italia. Ciao Vincenzo.
0: Grazie, grazie Walter, buon proseguimento.
1: A proposito però di Napoli-Arsenal, è già in corso Napoli-Arsenal, Youth League si gioca a Cercola. La sta seguendo dal monitor di servizio Riccardo Catapano. Riccardo, siamo da te.
2: Sì direttore, c'è un Napoli-Arsenal che già è in campo, quella di Youth League. In questo momento il risultato è appannaggio dei Gunners, che hanno sbloccato il punteggio al 28esimo con Annu, ma la squadra di Nocerino sta facendo un'ottima figura, perché davvero a più riprese è andata vicino al gol. Al 13esimo sullo 0-0 Mané ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio gli azzurrini, ma si è divorato il gol. Poi subito dopo il vantaggio dell'Arsenal, lo stesso Milton Pereira ha avuto una grande chance in area di rigore, ma ciccato il pallone al momento di concludere in porta. E poi al 36esimo il palo di Melnik, con il Napoli davvero vicinissimo al pareggio. Quindi insomma gli azzurrini di Nocerino se la stanno giocando davvero a viso aperto.
1: Allora facciamo così, torniamo a ieri, la presenta Allegri la partita e noi lo ascoltiamo.
3: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Nere sono due scorsi diversi, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba. E l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
1: E insomma Allegri ha detto bisognerà difendere meglio di squadra. Ovviamente cresce l'attesa e cresce anche la curiosità per sapere, perché noi stiamo dicendo armi a partita in corso, Vergara è uno, o Alisson o Nualang, ma attenzione, se Neres dovesse essere comunque convocato risulterebbe l'ennesima arma a disposizione di Allegri. E la viabilità, perché c'è un piano straordinario per la sicurezza e l'ordine pubblico, dispiego di agenti per evitare contatti tra le due tifoserie, c'è anche un piano di viabilità. Riccardo Catapano, notizie dell'ultima ora?
2: Sì, assolutamente, notizia per tutti coloro che si recheranno ovviamente allo stadio Maradona, ma non solo, in occasione dell'incontro calcistico di questa sera tra Napoli ed Arsenal, su richiesta della prefettura di Napoli lo svincolo fuori grotta della tangenziale di Napoli resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia a partire dalle ore 22 e fino a cessate esigenze.
1: Allora facciamo così, adesso ci fermiamo, però io vi voglio preannunciare che tra poco trovate proprio Riccardo Catapano. Il tema è un tema scottante, è il rinnovo di Scott, è un rinnovo che Scott. Allora Riccardo mi ha detto con chi ne possiamo parlare? di questo rinnovo che Scott. Ho detto: scusa Riccardo, ma viene facile, chiamiamo il collega Giovanni Scott. Siccome il rinnovo Scott, ma rinnova? Non rinnova? Questo rinnovo che Scott con Giovanni Scott dopo la pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
9: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo al rush finale della seconda ora di Radio Gol. Buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Come ci ha preannunciato prima il direttore Walter De Maggio, è giunto anche un po' il momento di parlare del futuro di Scott McTominay, che si è operato. Abbiamo letto anche il comunicato del Napoli per quanto riguarda l'ablazione. È andato tutto bene, il calciatore osserverà 2 settimane di riposo prima di ricominciare quelli che sono gli allenamenti. È ovvio che uno dei grandi assenti della partita di questa sera in Champions contro l'Arsenal, ma tiene banco anche il futuro di Scott McTominay con questo rinnovo che insomma resta un po' in stand by. Parliamo di questo e tant'altro con il collega di Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche voi tutti.
0: Assolutamente sì, in grande attesa ovviamente per il match di questa sera contro l'Arsenal, un esordio davvero da brividi nella nota delle stelle del Maradona. Faccio un passo indietro, poi parleremo ovviamente anche di Napoli-Arsenal, delle probabili scelte di Massimiliano Allegri, però c'è questo rinnovo di Scott McTominay che non fa dormire proprio sogni tranquilli i tifosi del Napoli, no? Giovanni, qual è in questo momento la situazione?
1: Posso fare lo spiritoso? Cioè, quale rinnovo, ti chiedo?
0: Ecco, appunto, vedi.
1: Quale? Non mi risulta ci sia un rinnovo sul tavolo. Ovviamente ho fatto volontariamente un po' diciamo l'antipatico con sorriso, chiaramente, però per far capire che non è un tema oggi la trattativa sul rinnovo di McTominay, perché non c'è. Il Napoli ha le idee chiare, secondo me, quella di svecchiare la rosa, di ringiovanirla, non l'ha fatto quest'estate, non farà in futuro, presumo, e tiene McTominay tra le eccezioni, chiaramente, assieme alle altre che evidentemente vediamo nel Napoli, come Politano, come Di Lorenzo, come Spinazzola. Vede McTominay un calciatore che oggi non vale la pena perdere a zero, perché non è ancora over 30 e quindi ha 29 anni e già prima dell'estate, quindi sul finire della scorsa stagione, diciamo inizio anno, inizio 2026, ha proposto a McTominay un prolungamento di 3 anni con opzione per il quarto. La risposta di McTominay, che io sa, da quello che mi risulta a me, è di un no grazie, e ne riparleremo poi. Le voci di una mega richiesta di 10 milioni, di 7 milioni e mezzo, a me personalmente non risultano. Io penso sia più una supposizione per motivare il no di McTominay, che conoscendo la situazione, la politica economica del Napoli, non ha neanche fatto questa richiesta, anche in segno di rispetto. McTominay è una persona molto seria, diciamo, ha dei determinati principi, De Laurentiis lo apprezza molto, però ha detto di no. Vuole riflettere, vuole aspettare se cambiare magari al termine di questa stagione, oppure rinnovare con il Napoli. Il club azzurro non vorrebbe perderlo a zero, questo è chiaro, per una questione chiaramente di valore del calciatore, e quindi aspetterà, penso, fino alla fine di questa stagione per poi fare un punto, e McTominay potrebbe a quel punto o partire oppure rinnovare il contratto se evidentemente dovesse rinascere, diciamo così, una sua voglia di Napoli. Questo è quello che mi risulta. Questo significa che McTominay non sta bene nel Napoli, anche De Bruyne è scadenza, anche Anguissa. Oggi sono un po' cambiate le cose rispetto a qualche anno fa. Oggi un calciatore nel rinnovare un contratto a cifre importanti, McTominay guadagna 3 milioni e mezzo, si impegna anche per diversi anni. E McTominay alla sua età, 29 anni, evidentemente vuole fare una riflessione se il suo futuro è Napoli o magari un'altra piazza, forse aggiungo io, magari più prestigiosa, più ambiziosa.
0: No, certamente insomma è un tema aperto questo, il rinnovo di McTominay, ma facevi bene anche a ricordare quelli che sono anche gli altri calciatori, tra l'altro in scadenza di contratto, insomma nei prossimi mesi, nelle prossime settimane lo stesso Giovanni Manna dovrà lavorare molto a quelli che saranno poi i rinnovi di contratto, perché ricordiamolo, insomma qui è un attimo che si arriva nel mercato di gennaio, a febbraio ripetiamolo e ricordiamolo sempre che in scadenza può tranquillamente accordarsi con un altro club, quindi insomma ci sarà un mercato anche dei rinnovi davvero molto caldo in casa Napoli nei prossimi mesi, e fermo restando poi, oltre a quello che dicevi giustamente di McTominay, che è un calciatore giocatore che ovviamente ha tanto mercato, ci sono tanti club, non è un segreto che tra tutti questi club ci sia anche il Real Madrid di Mourinho alle spalle, insomma. Quindi vedremo quello che sarà poi il futuro dello stesso Scott McTominay, che comunque, facevi benissimo a dire poco fa, ha un legame comunque importante e speciale con la piazza di Napoli, e lui ci tiene a ribadirlo ogni volta che ne ha la possibilità. Poi è ovvio che i contratti e i rinnovi sono un'altra cosa, però.
1: Sì, esatto, quello volevo dire. Una cosa sono i numeri, le firme, le cifre, una cosa è il rapporto e anche la sincerità, perché domani è molto sincero, faccio di nuovo lo spiritoso, però io penso che dire a Napoli che la pizza non ti piace molto e che l'hai mangiata solo una volta, insomma è un qualcosa che ci vuole un coraggio. Non tutti se la sentono per tanti motivi, soprattutto questi calciatori, questi stranieri che sanno bene che cosa significa, e quindi è solo una battuta per far capire che McTominay è schietto, è sincero, e quindi io credo che lui esprimerà il suo pensiero fino alla fine in maniera molto chiara. Ecco perché i tifosi non devono pensare che il Napoli lo vuole vendere, perché non è così, e secondo me non devono neanche pensare che McTominay vuole andare via, perché se così fosse probabilmente avrebbe già chiesto la partenza in questa sessione estiva.
0: Assolutamente sì, abbiamo nominato Manna, tra l'altro Manna che è a Cercola in questo momento per vedere la Youth League fine primo tempo con gli azzurrini sotto 1-0 contro l'Arsenal, ma che hanno avuto davvero diverse occasioni, quindi se la stanno giocando a viso aperto i ragazzi di Nocerino. Veniamo invece al Napoli dei grandi, questa sera ovviamente l'Arsenal, l'esordio in Champions League stagionale per gli azzurri. Ieri abbiamo ascoltato Massimiliano Allegri e Di Lorenzo in conferenza stampa. Ti chiedo, ti aspetti qualche sorpresa da parte di formazione? Secondo te Allegri ha fatto un po' di pretattica, oppure le scelte son presto fatte?
1: No, io me l'aspetto qualche sorpresa. Sì, ho avuto anche io la sensazione che Allegri ha fatto un pochino di pretattica, soprattutto sul modulo, però è una mia sensazione che onestamente non supporto con nulla di
0: più. Sui centrocampisti, però... ha detto, ne ho quattro, ne giocheranno tre. Ecco,
1: esatto, sì. Secondo me può rivedere qualcosa dal punto di vista del modulo, per quel che vale, chiaramente, perché se Anguissa non ci sarà, Napoli non avendo un vero incontrista potrebbe anche cambiare qualcosa. Gilmour è sicuramente rampa di lancio, ha caratteristiche diverse da Anguissa, però più verticalizzazione. Mi auguro che questo sia anche un po' il pretesto, con De Bruyne naturalmente titolare, per vedere un Napoli un pochino più coraggioso, soprattutto dal punto di vista proprio del baricentro. Le occasioni la squadra le crea, perché è forte, si ha dei giocatori indubbiamente bravi, da Højlund, da Alisson, non li voglio citare tutti, però al di là del modulo è l'atteggiamento che deve essere importante, anche perché credo che i tifosi si aspettino un Napoli comunque coraggioso. Certo. E tornando al modulo, l'altra novità, non ha molte scelte Allegri, però potrebbe essere Spinazzola a riposo per Oliveira, che si può giocare un'altra chance. Napoli deve trovare secondo me il titolare lì nel ruolo di terzino sinistro, e poi vedremo se sarà almeno il momento di vedere il debutto di Beukema, che mi risulta sia pronto, e Allegri. Guarda, io voglio dire una cosa, che Rafa Marin è stato secondo me il meno peggio di questo.
0: Anche a me non è dispiaciuto assolutamente.
1: Esatto, però la difesa ha bisogno di maggiore solidità, e quindi non so se dall'inizio, però mi aspetto di vedere Beukema, anche perché Badiashile forse ha bisogno magari, ecco, di qualche altro giorno pure per uscire un po' dalla bolla di critiche che ha ricevuto. Però
0: poche ore lo scopriremo, mi viene da dire questo.
1: Esatto.
0: Giovanni, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie mille al collega del Roma, Giovanni Scotto. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, ma tra poco torna il direttore Walter De Maggio con la terza e ultima ora di Radio Gol, ma prima le ultime con Trebi Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Campania nelle prossime ore, con l'estate che ancora non molla, anche se questa settimana vedremo un cambiamento del tempo. Oggi e domani ancora no, ancora prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso, magari sull'Appennino potrebbe fare qualche breve scrosso di pioggia. Però venerdì arriveranno dei temporali diffusi in Campania, porteranno aria più fresca, e così le temperature passeranno dai 35 gradi attuali ai 28 di venerdì e sabato. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: E
3: È la terza ora dell'informazione sportiva Radio Kiss Kiss. Napoli e il giorno di Napoli Arsenal. Sei ore da questo momento alla musichetta che risuonerà fortissima al Maradona, e la musica della Champions che ci emoziona. La vogliamo risentire? Ma sì, risentiamola con l'urlo finale, quello che poi farete voi.

0: E immagino che salirà forte, fortissimo l'urlo del Maradona, la spinta del Maradona. Sarà Napoli-Arsenal. Scelte praticamente fatte per Allegri, gioca Meretta, ci sarà Olivera a sinistra a contendere con Saka, e poi altra scelta, quella di Gilmour, un po' obbligata. Se vogliamo, potrebbe giocare Allison. Io mi tengo sempre una porticina aperta. Io do in ballottaggio Noah Lang per affrontare l'Arsenal. Ne ha scritto oggi dell'Arsenal di Arteta sul quotidiano Il Mattino il collega Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio, Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te, a voi. Peccato, allora, che quell'urlo di cui parlavi poco fa non sia proprio completissimo al massimo, perché non
0: c'è sold out,
1: però insomma sarà comunque importante come al solito.
0: Insomma, il Maradona sarà bello caldo, la spinta dei 46.000, le due curve pronte a sostenere il Napoli, distinti, la tribuna Posillipo, insomma sarà un ambiente compatto, anche perché di fronte ci sarà l'Arsenal. Parliamone allora di Arsenal. In grafica abbiamo ipotizzato l'undici che potrebbe, anche qui usiamo il condizionale, scegliere Arteta, ovviamente con Raya tra i pali, e la difesa sarà 4, giocano con un 4-2-3-1, parto dall'attacco: Saka, Odegaard, Solis, Havertz, e comunque pronto a subentrare Gyökeres, eventualmente Merino. E parto da qui perché Allegri ha battuto il tasto, dovremmo avere una fase difensiva diversa. Ci ha battuto molto, tu eri in conferenza stampa, certo di fronte ti ritrovi Saka e Solis sugli esterni, Odegaard tra le linee, Havertz là davanti, bisognerà difendersi bene, Gennaro.
1: Sì, in realtà come tu mantenevi un ballottaggio davanti per Lang, io lo tengo ancora un po' per l'Arsenal. Per quanto riguarda Eze, che secondo me
0: dice che potrebbe giocare Eze.
1: Può essere una carta perché hanno tante partite ravvicinate e quelli che hai giustamente citato tu, che sono i titolari, hanno giocato domenica col
0: Chelsea.
1: Una partita importante dal punto di vista offensivo, quindi magari può essere una carta da giocarsi a sorpresa, non che cambi molto, voglio dire, le caratteristiche sono quelle lì, passa tutto dai piedi di Odegaard, che non è solo il capitano in campo, ma è il
0: che
1: leader
0: giocatore,
1: quello attraverso cui Arteta ha trasmesso il suo credo offensivamente parlando.
0: In difesa White, Konsa, Gabriel e Calafiori, che conosciamo benissimo, Rice sicuro titolare. Noi abbiamo graficato con Zumamendi, io c'ho qualche dubbio, secondo me gioca Bruno Guimarães. Anzi, lo chiedo a Gabriele Irace, che è in regia, teniamo aperto questo ballottaggio. Io non sono convinto che giochi Zubamendi, ma resto convinto che potrebbe toccare a Bruno Guimarães. Tradotto in soldoni, ora o è Zubamendi o è Bruno Guimarães. C'è sicuramente Rice, ci sono Lobotka e dall'altra parte c'è Gilmour. Cosa voglio dire con questo? Che si vanno a schermare i due. Forse la partita è tutta in De Bruyne Odegaard.
1: In realtà il dubbio che tu hai tra Zubimendi e Guimarães è un dubbio importante, non è soltanto effettivo, perché anche Arteta secondo me lo ha avuto o lo ha ancora, ma cambiano quel minimo le caratteristiche che possono cambiare anche la partita, perché mentre Bruno ha un fisico più imponente e caratteristiche che possono permettergli di approcciare la partita in modo diverso, Zubimendi potrebbe essere un complementare di Rice in uno scacchiere tattico molto particolare, perché l'Arsenal quando attacca richiede a Rice di abbassarsi sulla linea dei difensori e a Calafiori invece di andare ad attaccare come fosse
0: si alza molto Calafiori.
1: Esattamente, quindi Zubimendi o Bruno Guimarães per esso diventano fondamentali in mezzo al campo, ed è lì che immagino Allegri abbia poi preparato giustamente la partita.
0: L'ha studiata bene ovviamente la squadra che ha vinto la Premier, il collega Gennaro Arpaia, ha fatto un riferimento a Calafiori. Ecco, anche nei duelli Calafiori è uno che va molto, è chiaro che per Politano ci sarà quel super lavoro a cui ci è abituati a tutta fascia, perché non solo in fase propositiva dovrà provare a saltarlo, ma è evidente che dovrà seguirlo a tutto campo, perché Calafiori di fatto è una pedina che Arteta utilizza anche come effetto sorpresa. Spesso partono da lui gli assist, spesso va alla conclusione. Insomma, per Politano sarà una serata impegnativa.
1: Sicuramente, penso che lo abbia messo in conto. Io non sono un tattico, né tantomeno lo sarò mai un giorno, ma vedendo il Calafiori che è cresciuto tantissimo in quest'ultimo anno con Arteta, anzi io mi sono permesso di scrivere oggi sul Mattino che in questo momento è il calciatore italiano più forte per riconoscibilità, per caratteristiche, per esperienza che sta mettendo dentro, e veramente credo il calciatore italiano che in questo momento viene preso ad esempio in giro per il mondo. Detto ciò, non va ad attaccare mai la linea di fondo, va sempre ad attaccare il margine dell'area di rigore, quindi immagino che oltre Politano la gara si giochi tra Politano e Di Lorenzo, che devono stare molto attenti in quella zona di campo.
0: E credo che Di Lorenzo abbia in assoluto il cliente più scodio, in assoluto non lo so, perché dall'altra parte se gioca Saka o gioca Eze non è che c'è proprio un compito agevole, voglio dire, però, e non a caso Allegri punterà su Oliveira. Però è chiaro che questo Zolis, uno dei grandi investimenti estivi dei campioni della Premier, è uno che ti punta, ti mette in difficoltà, grande mobilità. E Allegri ha chiesto maggiore solidità e maggiore attenzione, ma parla di tutta la fase difensiva. Abbiamo invitato un difensore, Daniele Portanova. Buon pomeriggio, Daniele.
2: Buon pomeriggio, Walter, mi sei mancato.
0: E anche tu mi sei mancato, e ti giunga caloroso il mio grande abbraccio, Ti giunga
2: caloroso.
0: Senti, Daniele, ha battuto il tasto Allegri dopo Napoli Como sulla fase difensiva, sul modo di difendere, disse siamo stati leggerini. Ci è ritornato dopo Napoli, dopo Inter Napoli, concediamo a volte delle occasioni, non leggiamo i momenti della partita, dobbiamo migliorare la fase difensiva, non avere sbavature / disattenzioni. Ci è tornato ancora ieri. Certo che stasera di fronte c'è una squadra che là davanti fa paura, servirà l'attenzione massima. Secondo me, come ha detto Di Lorenzo, servirà la gara perfetta.
2: Ma io sono molto d'accordo col capitano, quando affronti le squadre europee che comunque sono campioni, è normale che comunque tu devi fare la gara perfetta e devi sperare che comunque qualche giocatore loro di grandissima qualità non stia al 100%, però a prescindere da questo il concetto d'Allegri lo sposo al 100%, ma poi sono le prime partite del campionato. E di solito le prime partite del campionato si permettono quei sbagli che comunque vengono corretti nell'arco del campionato, perché il campionato è lungo e tu lo sai, Walter. No, quindi la quadratura del Napoli, io considero il Napoli sempre un'ottima squadra che può primeggiare, l'ha dimostrato con l'Inter, l'ha dimostrato anche col Como a lunghi tratti, però te lo dico, io sono d'accordo su quello che dice il capitano.
0: Quindi servirà la gara perfetta. Approfitto della presenza del collega di Il Mattino, Gennaro Arpaia. Stiamo parlando di fase difensiva. Gennaro, lo vuoi stuzzicare tu, Daniele Portanova, con una tua domanda personale?
1: Sì, oltre a salutarlo, mi verrebbe da chiedere con Gilmour davanti alla difesa, al posto di Anguissa, che cosa cambia stasera. Immagino che lui e Lobotka possano essere due riferimenti più abbassati con magari De Bruyne più con la licenza di attaccare. Quindi come può trovare una diversa solidità il Napoli avendo due calciatori così?
2: Ma io ti dico la verità, Anguissa naturalmente senza Anguissa levi molta fisicità, no? Nel portare la squadra da difensiva a offensiva. Però poi secondo me io penso che quando giochi con queste grandi squadre europee devi essere compatto, tenere le linee compatte, fare una partita maschia a livello difensivo, non concedere tanti spazi e sfruttare quelle ripartenze che ti concede queste squadre qua, diciamo.
0: Qualcosa concederanno, lo fanno sempre.
2: E avere due giocatori che comunque sanno gestire bene la palla, sanno vedere la giocata giusta, sanno fare l'imbucata giusta, secondo me il Napoli può fare la sua partita, nonostante che mi leggo sempre a quello che dice il capitano, che comunque così è stata sempre la legge del calcio da quando ero piccolo, quando incontri squadre che che comunque devi dichiarare più forte di te, perché poi oggi è più forte del Napoli, devi fare la gara perfetta, ma questo non significa che parti sconfitto. Quindi sono partite maschie, sono partite che comunque servono per il proseguo del campionato, servono a capire tante situazioni, servono a misurarsi con squadre molto più forti, e questo può far solo il bene al Napoli.
0: Daniele, prima con il collega Arpaia, no, parlavamo da una parte De Bruyne, dall'altra Odegaard. È chiaro che sono, se vogliamo, le stelle, coloro che illuminano il gioco delle rispettive squadre, sono coloro in grado di far saltare il banco. Su Odegaard io non so che strategia adotterà Allegri, ma è chiaro che è l'uomo che veramente ti può fare male, è l'uomo che spacca le difese, e l'uomo che magari manda in porta Havertz è uno di quelli, secondo io ci andrei uomo su uomo, lo sai, su Havertz, su Odegaard, scusami.
2: Anche io ti dico la verità, Walter, per la mia idea di pensiero del calcio, no? Però io penso che non sia così, io penso che sia così nei confronti dei De Bruyne. Capito? Almeno quello che penso, poi posso pure essere smentito da tutto e per tutto. Io penso che il Napoli lavori di reparto, lavori a zona per contrastare le forze dell'Arsenal, no? Non penso che Allegri marcherà uomo, io almeno la penso così.
0: E poi lo scopriremo.
2: Sono quasi convinto che invece al contrario, naturalmente per tipo di mentalità, per tipo di gioco, per tipo di filosofia di gioco che hanno loro, penso che marcheranno invece De Bruyne a uomo.
0: Lo vedremo questa sera, e grazie a Daniele Portanova. Ciao Daniele.
2: È sempre un piacere.
0: Mio, lo sai.
2: Tu lo sai quello che spero sempre.
0: Lo speriamo tutti. E poi sai cosa? Oltre alla speranza, no? È una sorta di sogno. Io dicevo prima in apertura di seconda ora, se puoi sognarlo, puoi farlo. E quindi sognare, non bisogna mai smettere di sognare. Grazie Daniele Portanova. Ciao Daniele. Grazie a Daniele Portanova. Gennaro, sono curioso però anche di scoprire che cosa pensi tu su un eventuale provare ad arginare Odegaard, che indubbiamente è colui che ti può far saltare il banco, no?
1: Ah, ti ripeto, credo che Allegri ne sappia molto più di me, di noi, da questo punto di vista. È chiaro che è quella la fonte di gioco offensiva e che bisognerà agire in ogni caso. Io sarei stato curioso, ma perché sono cattivo e malizioso io, di mia indole, sarei stato curioso di vedere in campo magari Gilmour anche con Anguissa presente, perché magari Allegri la immaginava in maniera diversa questa partita, anche se Anguissa avesse giocato. Quindi chissà, non avremo mai la riprova, però sicuramente è un calciatore che è messo lì anche perché può fare quel lavoro, e che sarà chiaramente fondamentale nella gestione del recupero e della ripartenza, che è un po' quello che a Milano ha fatto la differenza sabato, al netto di tutti gli errori che ci sono stati.
0: A me la scelta Gilmour piace molto, lui ha proprio i tempi della Premier League, quindi addirittura la trovo una scelta quasi obbligata. Lui ha la tempistica del calcio della Premier, sa quando accelerare, quando andare a rintuzzare, quando rallentare, quando coprire le linee di passaggio, quando mandare Højlund nello spazio. Secondo me Gilmour stasera ci farà veramente deliziare, sarà una grande serata per Billy Gilmour. Grazie Gennaro Arpaia, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: È lunga l'attesa, ma è anche bella. Allora dovrebbero giocare, almeno così sembra, Politano, quindi italiano, e Alisson Santos, brasiliano, e noi lo schieriamo anche noi, un italiano e un brasiliano, che poi di fatto più che brasiliano per me oramai per tre quarti è napoletano. Faustino Canè, ciao grande Faustino, come stai mister? Stai bene Faustino?
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera a te.
3: Ciao.
0: Senti, però mi serviva anche il Politano, tu vestirai i panni di Alisson Santos, e al posto di Politano ho messo Enzo Montefusco. Buon pomeriggio mister.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ma tu non la fai? tu non la facevi tutta la fascia come fa Napolitano, però, eh?
3: Ma per carità, ma non potevo mai farlo, avete sbagliato. Per aiutare a chi? A uno che si chiama Canè, ma per carità.
0: Ho capito, però aiutavi uno che si chiama Canè, che poi là davanti faceva tremare le difese. Stasera Faustino Allison deve provare sempre a saltare l'uomo, sempre a creare la superiorità. Può essere lui la variabile impazzita di questo Napoli?
3: Ma
0: allora abbiamo un problema nel collegamento con Canè. Vado da Enzo Montefusco. Enzo, io ho un dubbio tra Allison e Lang, ma secondo te Allegri fa giocare davvero Allison?
3: Ma non deve far giocare, guarda, dipende come vuole giocare. Se gioca 4-3 deve farlo giocare.
0: Ha detto che non cambia modulo.
3: Io, visto che si gioca con una squadra la più forte d'Europa, la più forte del mondo, forse avrei fatto una squadra un tantino più abbottonata, perché bisogna anche rispettare gli avversari. Cioè, adesso non me lo tornerei magari per farla rientrare come faceva la sua squadra anni fa, no?
0: Però, sia allo Sporting sia all'inizio con Conte. Aspetta, fammi sentire un attimo Faustino su Allison. Faustino Canè, può essere Allison l'arma del Napoli per provare a far male stasera all'Arsenal, Faustino, con la sua velocità?
4: Sicuramente sì, noi siamo una squadra, noi, il Napoli è una bella squadra, al di là di ogni cosa, è chiaro, l'allenatore nuovo sta testando il suo sistema e lo troverà, perché se no non puoi andare a Milano a fare una partita del genere, non può fare una partita del genere come ha fatto a Genova, e non può fare una partita del genere come ha fatto il Como è una grande realtà. Però se noi già adesso ci mettiamo, chi per loro, l'allenatore e dirigenti, traumatizzare la cosa, non esiste. Questo è un sorteggio, è capitato questa squadra qua, e io vado in campo principalmente giocando alla pari a pari. Poi sappiamo coscientemente, il Napoli sa che in questo momento la squadra avversaria è più forte.
0: Vabbè, insomma, è cosciente che è più forte. Che poi delle quattro partite al Maradona, quella di stasera è decisamente quella più difficile, perché insomma le altre, per carità, il Bodo resta il Boco, il Bodo, i Viking, il Club Brugge, però mi sembra di poter dire che quella più difficile è proprio quella di stasera. Enzo Montefusco, però tu e Faustino lo conoscete quello stadio, e quello stadio tu hai di fronte a una squadra che sicuramente è più forte, l'Arsenal, però io dico sempre che al Maradona può succedere di tutto.
3: Io la penso come te. Io penso che il Napoli è lo stesso discorso dopo le prime due partite di campionato, viene all'Inter, andiamo a Milano, si massacrano, si fanno questo e quell'altro, il Napoli ha fatto una grande partita come diceva Faustino, e addirittura per me il risultato è stato anche bugiardo,
0: molto bugiardo, Enzo, molto
3: bugiardo. I gol che hanno fatto li hanno fatti sempre per infortuni nostri, e onestamente devo dire forse l'allenatore è stato bravissimo a capire a quando mettere questo difensore nuovo, perché là qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo, sta vincendo a Milano 7-8 minuti, dice vabbè io metto uno che prende un po' la palla di testa essendo 1,90 m, così mi posso difendere. Però non ha pensato una cosa, alcune come Allegri che è grandissimo allenatore e tutto, ha pensato che metteva un uomo che non conosceva neanche i compagni, non conosceva nessuno, cioè non aveva mai giocato insieme, e forse lì è dove ha sbagliato. Ma come idea tattica, io penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo, perché tu vai a Milano, stai vincendo, stai giocando bene, arrivi a un certo momento che qualcuno accusa qualcosa, devi un tantino rispettare.
0: Enzo, ti fermo un attimo perché ci sono due notizie all'ultima ora. Una riguarda il match in corso in Youth League, e l'altra buona notizia a proposito di brasiliani, e chiamerò in causa Faustino, che riguardano David Neres, subito da Catapano.
5: Sì, direttore, doppio aggiornamento perché la primavera del Napoli in Youth League ha pareggiato in questo inizio secondo tempo, ha segnato Milton Pereira, un po' in controtendenza con quello che stava succedendo nel primo tempo, era l'Arsenal adesso a spingere, anche una traversa colpita da parte dei Gunners, invece il cambio anche di Nocerino fuori Baridò dentro Riccio con Milton Pereira che ha trovato il pareggio quando siamo quasi al quarto d'ora della ripresa. Non è l'unico aggiornamento ovviamente che dobbiamo darvi, perché ieri in conferenza stampa lo stesso Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di David Neres, che era da valutare quest'oggi per questo fastidio al ginocchio che provava il calciatore brasiliano. Ecco, arriva un'ultima ora da parte di Sky Sport con David Neres che ha superato questo provino e quindi farà parte dei convocati per la gara contro l'Arsenal. Ovviamente inizierà la partita in panchina.
0: Ecco, inizierà in panchina, però Faustino Canè, Allegri avrà un'altra arma da schierare a partita in corso, perché la velocità di Neres, e tu me lo insegni, e soprattutto con le squadre magari che cominciano a essere un po' stanche al 60° o subito dopo. Faustino, a me sembra una bellissima notizia che Neres potrà essere della partita.
4: Ma sicuramente sì, lo conosciamo, no, il suo valore. L'importante è che lui sia al 100% fisicamente, questo è molto importante, cosa che non ha dimostrato nell'ultimo intervento che ha fatto. Il discorso poi che supera ogni cosa è entrare in campo con la convinzione propria, non la convinzione che loro sono più forti e noi non possiamo fare. Io non l'ho vinto niente, non lo so se Montefusco ha vinto qualcosa, però
6: no,
4: noi siamo andati in campo. No, voglio dire, a Napoli le squadre venivano massacrate perché eravamo convinti di essere più forti, magari non avevo un'organizzazione di società di affrontare il campionato con altri stimolo fuori casa, perché si andava in provincia e magari si lasciava le penne, però quando si andava a San Siro, quando si andava a Torino, insomma a Roma, noi sapevamo il nostro valore.
0: E poi stasera ci sarà la spinta del Maradona, come raccontavo, e non solo i calciatori del Napoli in questo stadio danno di più, ma gli altri, tutti, anche i grandi club europei, vengono a Napoli intimoriti da quello stadio. Vi abbraccio forte.
4: Sì.
0: Vi abbraccio forte. Faustino,
4: hai
0: grazie.
4: Tanto, in bocca al lupo per tutto.
0: In bocca
6: ciao,
0: al lupo.
6: Ciao, Enzo.
0: Montefusco, grazie mister, grazie di cuore.
6: Ciao, a presto.
0: Allora, tra poco ritorneremo a parlare di Højlund, chiamato all'esame d'inglese stasera. Ne parleremo con Beppe Incocciati. A proposito di Højlund, per chi non l'avesse vissuto in diretta il momento, io ho fatto una scommessa col professore Guido Trombetti, rettore emerito della Università Federico II di Napoli. A Trombetti Højlund non scalda il cuore. Io resto convinto, e mi rifaccio anche a una frase di Conte, Rasmus Højlund ha tutto per diventare un crack, starà a lui migliorarsi e diventarlo. Ho detto a Trombetti, facciamo una scommessa, per me farà almeno 14 gol in campionato. Professore Trombetti ha detto che non ci arriverà a 14 gol, sta di fatto che in 3 partite ne ha già fatti 2. Non saranno i 5 di Malen, ma in 3 partite ne ha fatti 2. Tra poco Trombetti e Incocciati, pubblicità.
7: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
15: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
14: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
15: E sai perché?
14: Perché siamo da Più Me.
15: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
16: Kiss Kiss Napoli.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: certo che il nostro Ivano Petagna, che il procuratore musicale, se le va proprio a cercare, eh. Cioè, ma si può mettere in onda nel giorno di Napoli Arsenal la canzone "Tu cosa fai questa sera"? Ma che domanda è? Ma che domanda è? A proposito, dove la vedete la partita? Allo stadio, a casa, avete riti, scaramanzie? C'è una persona, c'è qualcosa dell'abbigliamento? Che... scriveteci al 342 00 00 100. Anche voi, amici all'estero, dove la vedrete? Perché poi spesso, no, capita anche che gli orari devono combaciare col fuso orario di chi magari la vede negli Stati Uniti, di chi si organizza nei Club Napoli in giro per il mondo. Perché poi è bello la partita viverla insieme, quell'insieme a cui facevo cenno ieri. Io devo essere sincero, vi deludo, è bello vederla insieme, però io Napoli Arsenal la devo vedere rigorosamente da solo proprio. Non ho avuto, c'è un mio amico che siamo molto amici, lui organizza vedere la partita con 40, 50, 55 amici. E le distrazioni, e chi ti chiede una cosa, no, no, la partita la devo vedere da solo, rigorosamente da solo, dentro la partita. E che partita, ve la racconteremo con Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Sarà Napoli Arsenal, Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore. Abbiamo un problema nel collegamento con Salvatore Biazzo, però vi ricordo il post partita, perché noi cominciamo alle 20, diretta azzurra. C'è Carlo Alvino, grande protagonista, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con Marcello Calvano al Maradona. Al fischio finale però apriamo il bar dello sport, quello post partita, quello a caldo, che è molto influenzato dall'evento, dal risultato, dall'emozione, no? Perché poi a caldo si dicono cose che magari uno non pensa, può prevalere la delusione piuttosto che la rabbia o l'entusiasmo sfrenato. Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, in studio avremo Diego Armando Maradona Junior, le conferenze stampa, i nostri tre inviati al Maradona, Marcello Calvano in mix, in diretta, avremo Paolo Del Genio, Vincenzo Perna in sala stampa, conferenze live di Allegri e Arteta, un grande post partita. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a te.
0: E insomma, è una di quelle vigilie, no? L'attesa cresce, è una giornata importante, è una notte importante, è una notte in cui il Napoli secondo me non dovrà avere paura. Rispetto, certo, ci mancherebbe, dell'Arsenal, ma non dovrà avere paura.
1: Ma difatti credo che avrà più paura l'Arsenal, che si gioca molto di più. Il Napoli è una squadra molto forte e competitiva, al di là dei risultati che ha ottenuto contro l'Inter, del risultato forse un po' bugiardo a mio giudizio contro l'Inter, però insomma delle cose positive ci sono. Poi peraltro questa è una squadra che è particolarmente importante, ha un attacco formidabile, ritengo che Odegaard sia l'uomo chiave della partita di stasera e lo ritengo

0: Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa, un estratto, eccolo qua.
1: Capitano, questa partita arriva nel momento giusto, nel momento sbagliato, e come avete reagito alla sconfitta contro l'Inter?
2: Ma secondo me arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
3: La Repubblica, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Eccomi. Ciao capitano, buon pomeriggio. Premettendo che alla fase di non possesso partecipa tutta la squadra e quindi non soltanto la difesa, vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due avete subito in due partite?
2: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremmo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
3: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 8.
4: Buonasera, mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
2: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
3: Canale 8, a seguire canale 21.
5: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare, dal tuo punto di vista chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
2: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremmo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
3: Canale 21, a seguire Sport Italia.
6: L'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
2: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
3: Sport Italia, a seguire Telea.
7: Buonasera capitano. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
2: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%.

0: Fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso. E come ho detto, dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso, e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
1: Rieccoci qui, Casa Calcio Napoli, 17:41, 20 minuti ancora insieme qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ma naturalmente, come sto anticipando da tempo, la serata è ricca e senza soluzione di continuità resteremo insieme per accompagnare il Napoli alle ore 21 in questa difficile ma stuzzicante gara di Champions tra il Napoli e l'Arsenal. Il carattere dei nostri giocatori è un piatto monocorde. Allegri è un disco rotto, siamo noiosi, ma siamo il Napoli, amico mio, e quindi mettiamo, caro Raffaele, da parte l'essere noiosi e ci trasformiamo in coloro i quali invece accompagnano con forza, con grinta, con ardore il Napoli. Ilario, buonasera, forza Napoli!
2: Forza Napoli, non giacere nessuno in Napoli, una fede si ama d'arco, felice sempre più azzurra. Sì. Dico io, ma si tira pure un'arma, ma perché non se ne vanno? Ma chi li vuole? Non ci servono. Può darsi il Padre Eterno, faccia il miracolo, e voglio vedere che dicono. Io aspetto il cadavere fino a gennaio. Perché diamo tempo al tempo, poi vedremo. Ma poi i finti napoletani, se ne potessero andare da un'altra parte, è inutile che fanno finte di essere...
1: I finti napoletani, se sono finti, andassero a tifare per l'Inter, per Milan, per Juventus, per Roma, per Lazio, se sono finti, caro Ilario, no?
2: Ma non li voglio, che prima fanno a breve...
1: Fanno a breve, quando iniziano il discorso dicono, premesso che sono tifoso del Napoli, e lì ti devi mettere paura, quando ti fanno quella premessa, premesso che non ho niente da criticare... Però quando arriva e comincia, però
2: dice un effetto, ma chi vuole fare questo? Annuia, ma per favore mandatene da un'altra parte, sfogatevi in un'altra parte.
1: Ti voglio bene, Ilario.
2: Un bacione
1: forte.
2: Forza Napoli
1: sempre.
2: Napoli una fede.
1: Sempre.
2: Buon lavoro.
1: Ciao. E voglio abbracciare e salutare Carmine Terracciano, simpaticissimo. Dice Carlè, una curiosità, ma li leggi tutti i tuoi messaggi o ti aiuta qualcuno? Ti chiedo perché spesso ti vorrei criticare, ma poi mi disarmi. No, leggo solo io. Sei un grande, ti voglio bene, sono felice che hai capito la mia ironia, ma ci mancherebbe altro. Divertentissimo. Forza Napoli da Londra, scrive questo amico che ci scrive dal Regno Unito, un abbraccio forte. Carlo, ma perché l'Arsenal è blasonata? Non ha mai vinto la Champions, il Napoli è più importante, Antonio, insomma è blasonata, non è il blasone, non te lo dà solo, l'Arsenal è campione d'Inghilterra in carica, insomma già questo ti dà un po' la misura di chi è l'Arsenal. Abbiamo... pubblicità adesso? E allora pubblicità è quando lo dice Nellino, io, Ubi Maior.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli, siamo verso la conclusione, andiamo di nuovo al telefono con piacere, poi ritorno alle 20. La mia è una minaccia e una provincia, dipende dai punti di vista. Pietro, buonasera, forza Napoli!
1: Qui parla la torre di controllo da Pisa per Carlo.
0: La torre che pende, che pende, che pende, ma che mai crolla giù. Pietro da Pisa, ma che piacere, amico mio. Non ma sei, mica sei al lavoro a quest'ora, no?
1: No, no, no, sono qui dalle 4 e 10.
0: Stai a casa, stai a casa.
1: Ma non ti ascolto, Carlo, il problema è che non riusciamo a prendere la linea. Ma ho detto, mo tento, se mi va bene.
0: E ti è andata benissima, amico mio.
1: Sei Napoli, fratello, stasera.
0: Stasera sto Napoli, tu hai pigliato da Lini proprio il giorno della partita del Napoli, è un segnale, è un segnale
1: della partitone, Carlo. Io spero che Napoli fa una bella, bellissima partita.
0: Bravissimo, questo.
1: Intensità.
0: Bravo. Questo ci dobbiamo augurare.
1: Alta, è uscita sempre a testa alta. Carlo, mi lasci salutare il mio gruppo malati di Napoli, per favore.
0: Malati punto del punto Napoli.
1: Tutti fate le stelle cuore azzurri agli amministratori Gene Salute GLS.
0: Bene.
1: Poi senti Carlo, che ti volevo dire? Io faccio complimenti a Michele da capo, mi sembra quelle che sono la
0: Michele di capo, di capo.
1: No, è bravissimo, complimenti.
0: È bravo, hai una bella voce focandante, capite? Pietro, è stato un piacere enorme averti con me questa sera, ti abbraccio forte, forte, forte. Abbiamo giusto il tempo di una pillolina, ed è una pillola di vitamina. Ascoltiamo Max Allegri, giusto? Perfetto.
2: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Ne resta un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa, perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba, e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire così bene.
8: restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno e buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla tragedia di Rebecca, non ce l'ha fatta la turista di 24 anni originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Anton Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane in città per una vacanza con un gruppo di amici era stata trasportata d'urgenza all'ospedale del mare, ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 mentre Rebecca attraversava la strada. Investita sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo. Dopo 4 giorni di ricovero, il periodo di osservazione, è stato dichiarato il decesso della 24enne. Momenti di tensione in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia. In via Nicotera è rimasta a lungo chiusa al traffico e transennata agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e un'ambulanza del 118. A Torre Annunziata, demolita la torre di Palazzo Fienga. È stata abbattuta la torre dello storico immobile confiscato alla criminalità organizzata, considerato per anni un fortino del locale clan camorristico. Le operazioni erano iniziate lo scorso 9 aprile. La demolizione è stata eseguita dal 21esimo reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano nell'ambito del piano per l'abbattimento dell'intero compendio immobiliare. Un intervento definito dalla prefettura di Napoli uno step cruciale nel percorso di riqualificazione dell'area. Napoli si prepara agli europei di pallavolo. Piazza del Plebiscito ospiterà la partita inaugurale degli europei maschili. Previsto un dispositivo straordinario di viabilità anche per la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla mezzanotte di giovedì 10 scatteranno i divieti di fermata e di sosta in corso meridionale, nel tratto tra Corso Novara e il varco Polfer, temporaneamente sospesa anche all'area taxi. Le limitazioni proseguiranno fino venerdì alle 8. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Allegri dovrà fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una notte europea attesissima al Maradona. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora sole e caldo protagonisti in Campania, nelle prossime ore anche nella giornata di domani, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, giusto un minimo di variabilità sull'Appennino, e soprattutto il caldo che continua a farsi sentire nelle zone interne, tocchiamo i 34-35 gradi. Ma attenzione, venerdì arrivano temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, avranno però il grande merito di riportare aria più fresca. Da venerdì in poi si starà bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Tra tre ore esatte Napoli-Arsenal, prima giornata di questa fase a girone unico di Champions, e quindi importante subito fare punti, perché poi non sono poche ma non sono nemmeno tantissime le partite, sono 8, e quindi bisogna cercare di muovere subito la classifica, anche se nella prima giornata l'impegno, e non c'è bisogno che lo dica io, è davvero tosto, perché contro la squadra che l'anno scorso ha perso ai rigori in finale e che ha vinto il campionato più difficile e più di alto livello al mondo, il campionato inglese, l'Arsenal di Arteta. Parleremo di formazioni, di possibili soluzioni che durante la partita potranno diventare determinanti insieme a voi con le vostre telefonate allo 081 546 6873, in messaggi al 342 00 00100. Nello Iorio in regia mi segnala la presenza di Fiorenzo a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera. Secondo me stasera è un po' come esce il melone, esce bianchissimo. Però io non lo so, io non firmerei per un pareggio. Guarda, è così. Il Napoli si esalta nel notte centro. Detto ciò, Paolo, due domande tecniche, se posso. Vado in ordine. Vergara, sì, a centrocampo nei tre, io in queste partite, cioè, o meglio, quando l'avversario è di livello fisicamente tosto, a ritmo, tipo Arsenal, tipo la prestazione con l'Inter che non mi è piaciuta, non ce lo vedo nei tre. Ce lo vedo contro le squadre un attimino di taglia minore, lo vedo più in queste partite, più sotto la porta, più sotto la punta, addirittura più esterno al posto di Politano. Questa è una mia considerazione, a me non mi è piaciuto a Milano, non so se per meriti dell'avversario.
0: No, non ha giocato male, non ha giocato male, poi ha fatto quello che si poteva fare, però non ha giocato male, mi è piaciuto abbastanza. Capisco però il tuo discorso che in certe partite, forse partendo dall'esterno e poi portandosi dietro la punta, che poi alla fine è la posizione dove lui fa le sue giocate migliori, ci arriva più facilmente, ecco, deve fare meno strada proprio, se parte da esterno, stringere in orizzontale, a piede invertito. Ovviamente quando dico parte da esterno parlo sempre di destra, perché lui è mancino, non parlo mai di sinistra dove secondo me va in difficoltà, e quindi anche come mezzala io ho questa preferenza, però meno marcata. Cioè, nel senso che io preferisco che lui giochi col piede invertito, anche quando gioca da mezzala, però mezzala si avverte meno questa cosa.
1: Poi Paolo, visto che purtroppo dobbiamo parlare già di emergenza a centrocampo dopo tre partite, sì, a me sta piacendo De Bruyne, la gestione di De Bruyne, anche De Bruyne quando lo vedo in campo, l'ho detto anche tu in trasmissione, che ha giocato bene, con un De Bruyne migliore dell'anno scorso. Gestendo un po' questi giocatori, siccome a centrocampo dobbiamo fare un po' la conta, come lo vedi lo spostamento, in emergenza, parliamo di emergenza, lo spostamento di un difensore a centrocampo? Per esempio Spalletti una volta giocò Di Lorenzo a centrocampo in mezzo, Marianucci secondo me lo potrebbe fare, come lo vedi proprio se dobbiamo ruotare?
0: Marianucci è infortunato però.
1: No, non oggi, in futuro, speriamo che l'emergenza si ricompone. Se proprio dobbiamo ruotare, gestendo anche De Bruyne che non può giocare ogni tre giorni, come vedi secondo te, cioè, c'è la possibilità che noi mettiamo un giocatore, lo alziamo un po' più a centrocampo?
0: Io penso che non è, io non credo che, speriamo che non dobbiamo farlo, che non siamo costretti a farlo. Se siamo costretti, poi una volta che sei costretto ti devi inventare qualcosa, però speriamo di non essere costretti a farlo. C'è prima il passaggio da centrocampo a 3 a centrocampo a 2 e poi in clamorosa emergenza, speriamo.
1: Ricordi tu un Napoli-Leicester in casa che vince?
0: No, vabbè, ma si può fare, però sono situazioni alle quali non credo che si arrivi per scelta o per sperimentare, si arriva perché, ripeto, sei costretto, speriamo che non si arrivi a questo, ecco. Ciao, grazie.
1: Grazie Paolo, forza, grazie. Napoli.
0: Sì. Mimmo.
2: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Che bene stasera, Napoli se la può fare con l'Arsenal, credo questa partita stasera, Paolo.
0: No, non si sente niente, Mimmo, togli, non lo so se c'è l'auricolare, qualche cosa. Non si sentiva bene, non sono riuscito
2: a capire. La partita stasera del Napoli.
0: La partita alle 21.
2: Sì, che pensi questa sera, Napoli se la può fare?
0: Ah, ce la può fare, speriamo, è tosta come ho detto prima, è una partita difficilissima, però nel calcio, nelle partite secche può succedere di tutto. Caduta la linea, grazie Mimmo. Luca,
3: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a
3: Paolo,
0: te.
3: Io l'altra sera cercavo di dirti, poi forse c'era troppa gente, andava un po' di fretta. Io sono abbastanza contento di quello che sta facendo il Napoli, lo vedo anche migliorare di partita in partita. Quello che manca un po' in questo momento, secondo me, ad Allegri è la certezza di come giocare, cioè in che senso? Se esce per me, se parti con Allison, alla sostituzione di Allison devi avere già le idee ben chiare che entra Lang, e non farti condizionare dal risultato, cioè nel senso che se vinci ti copri, se perdi poi ti proponi all'attacco. Cioè io spero che Allegri si metta su una sola idea di gioco, perché io non penso che prima di Inter-Napoli o lui non se l'aspettava mai di andare 2-0 sotto e quindi non ha programmato, cioè 2-0 sopra e quindi non ha programmato proprio niente, e poi si è trovato e dice mo.
0: Però posso dire una cosa, Luca, dico una cosa che è una mia idea, però c'è una motivazione che per me è valida, qualcuno può pensare che è una fesseria, però io intanto la vedo così. Io credo che cambiare, io sono d'accordo con te, cambiare giocatore per giocatore, metti uno più fresco, gli chiedi qualche cosa di diverso, però non andare a intervenire proprio in maniera così netta cambiando il sistema di gioco. Il sistema di gioco, io sono più favorevole al cambio di sistema di gioco quando stai perdendo o quando stai pareggiando e vuoi vincere, cioè quando il risultato non ti sorride, il cambio di sistema di gioco, metto un attaccante in più, ci sta, ci può stare. Non dico che è la soluzione perfetta, però capisco la logica. Sto perdendo, sto pareggiando, le cose evidentemente non stanno andando bene, provo a cambiarle. Ma quando sto vincendo, quindi vuol dire che in linea di massima le cose stanno andando abbastanza bene, io non tocco nulla, posso cambiare solo gli uomini se sono stanchi, ma non certo il sistema di gioco. Quindi sono d'accordo con te.
3: Tra virgolette hai le stesse caratteristiche, cambia solo la freschezza degli giocatori.
0: Esatto. Perché il problema era che Alisson non ce la faceva più a tornare tante volte dietro perché aveva speso tante energie.
3: E metti Lang, ti fa la stessa cosa. Ma io ho notato che al momento del cambio di Badiashvili, quando è entrato Badiashvili, io ho notato che Rafa Marin stava per uscire perché era convinto, vedendo Badiashvili entrare, stava uscendo. Quando poi entra Gilmour, ha comunicato 2-3 volte alla difesa, io l'ho visto nei frame anche dei replay, di come mettersi, perché nessuno ci aveva capito niente. Cioè perché
0: tu vai ti metti a 5, poi dici a Rafa Marin che stava facendo, che ne dicano molti, io penso una buona
3: partita. Per me ha fatto un'ottima
0: partita, aveva preso, come si dice in gergo, le misure in quella posizione, leggeva bene i cross, se la stava cavando bene. Tu me lo sposti da quell'altra parte, che non vuol dire Rafa Marin non può giocare a destra, deve giocare a sinistra, non sto dicendo
3: no,
0: questo.
3: Però
0: dico, oramai quella partita lì la stava facendo lì, era
3: la
0: meglio.
3: La deve terminare così, oppure se togli, cioè se metti Badiashvili, gli dai il compito di Rafa Marin e togli proprio Rafa Marin, è inutile, perché poi a un certo punto si potevano cappestare i piedi, perché Di Lorenzo si è trovato centrale, cioè io solo su quello sono un po' deluso e spero che gli sia servito a lui, perché quando abbiamo preso gol lui ha fatto molta autocritica a bordo campo.
0: Sì, abbiamo visto queste immagini.
3: E io spero che questi tre punti o questo punto l'abbiamo perso a buon
0: rendere.
3: Comunque forza Napoli sempre.
0: A me ovviamente dispiace che il Napoli abbia perso, però mi fa piacere che Allegri, per le osservazioni critiche che io ho mosso nei suoi confronti, abbia la stessa valutazione mia. Mi fa piacere che Allegri l'ha vista come me, solo che io faccio una critica a Allegri, Allegri fa un'autocritica, perché quando si sbaglia è così, è corretto fare anche autocritica. Mi fa piacere questo, che l'abbia fatto, per la verità l'ha fatto più attraverso queste immagini, non dico rubate, però queste immagini, diciamo, quando lui parlava con la sua panchina, piuttosto che poi in conferenza o nelle interviste post partita, dove ha centrato la sua analisi della gara troppo, secondo me, sugli errori individuali. Comunque un allenatore degli errori individuali deve parlare molto poco e molto velocemente, e deve parlare più della partita in generale. Ieri sera, per esempio, faccio un esempio fresco, come spesso voglio fare, un esempio fresco. Ieri sera Chivu, invece di parlare degli errori, poteva farlo tranquillamente, no? Poteva dire tranquillamente abbiamo fatto una grande partita senza gli errori di Jones, Bissek in occasione del primo gol e quello del portiere Martinez in occasione del secondo gol, probabilmente avremmo vinto. Non lo ha detto. Ha detto quegli errori fanno parte del gioco, perché la verità, gli errori fanno parte del gioco, quello che mi interessa è la prestazione della squadra. Mi piace più analizzare così, soprattutto dall'ottica degli allenatori, credo che le partite vadano analizzate così. Antonio.
4: Buonasera Paolo, ciao Paolo, scusami, ciao, io manco a farlo apposta e mi collego proprio a una squadra che hai nominato poco fa, cioè l'Inter. Ovviamente sì. Qua siamo tutti tifosi del Napoli, però guardiamo anche i nostri avversari. Senti, io ti volevo un tuo giudizio, siccome ovviamente io l'Inter la seguo, ma non perché sono tifoso, ma perché la gufo, te lo dico sinceramente. Io ho visto una cosa, come sto sentendo.
0: Eppure ieri sera la gufavi?
4: Assolutamente.
0: E ti posso dire che io sono sincero e ti dico la verità, sta cosa di tifare per le italiane, visto che noi siamo molto rivali con le squadre italiane, a me non è mai riuscita. Io non mi vengo a raccontare con falsità, vi dico la verità, io sono tifoso del Napoli e quindi pur io ho sempre tifato contro le italiane, perché le italiane ci abbiamo una rivalità, ci abbiamo una rivalità sportiva forte, mentre le altre non ce l'abbiamo con le altre, quindi istintivamente mi viene da tifare per le altre. Quest'anno non sto facendo questo e da partire da ieri sera non lo farò e vi invito a non farlo, cari amici tifosi del Napoli come me, perché se le italiane vanno bene nelle tre manifestazioni europee può darsi che si piazza l'Italia nel ranking per nazioni stagionale nelle prime due e questo potrebbe significare avere il quinto posto utile, e chi ce lo dice a noi che non siamo noi quelli che arriviamo quinti e poi ci dobbiamo mangiare le mani?
4: Paolo, hai ragione, però devo dirti che purtroppo mi sono mortalmente antipatici.
0: Sì, no, ho capito. Però, ma questa è una cosa non per simpatia nei loro confronti, ma per tifo della nostra squadra.
4: Cercherò, insomma.
0: Per convenienza, non certo perché ci viene l'affetto.
4: Ok. Senti, però la domanda, ti voglio fare questa domanda. Allora, io ti dico l'Inter, ovviamente io seguo le trasmissioni sportive, è forte, è fortissima, però mi è venuta una piccola considerazione. Con la partita, mettendo insieme le occasioni subite dal Napoli e dal Real Madrid, secondo me l'Inter ieri ha rischiato un'imbarcata.
0: Poteva prendere 10-11 gol in queste due partite.
4: Atomiche, perché il Real Madrid, non ho capito, ha giochicchiato. Allora la domanda è questa: ma l'Inter è veramente così più forte?
0: Allora, l'Inter è molto forte. In questo momento uso la parola che usano molti sempre quando si parla delle squadre di calcio, che è una parola pure corretta. Ricerca l'equilibrio. L'equilibrio è importante nel calcio, lo dicono tutti, non lo dico io. Quando in Italia parliamo di equilibrio, quasi sempre parliamo di un equilibrio dove prevale la considerazione che si dà, che danno gli allenatori alla fase difensiva, e poi cercano l'equilibrio però partendo dalla base difensiva. Questa è la cultura italiana. La cultura dell'Inter, molto più internazionale, è una cultura offensiva che io apprezzo molto. Però mi sa che stanno un po' esagerando, perché va bene la cultura offensiva, però non a discapito quasi totalmente della fase difensiva.
4: È vero, sono d'accordo con te Paolo, e poi anche perché, perdonami, penso che c'hanno un problema col portiere.
0: Secondo me è buono. No, il portiere a me piace. Ieri ha fatto grandi parate. L'errore di ieri... L'errore di ieri non è un grande errore, perché alla fine purtroppo gli danno la palla e l'avversario Valverde gli arriva addosso. Lì c'hai due possibilità: o la butti lunga e rischi di colpire l'avversario e la palla ti finisce in porta, o provi il dribbling, e il dribbling c'è un sacco di spazio, c'ha molto più spazio col dribbling, è molto più facile spostare il pallone che calciare diritto per diritto e lo cogli, invece dribblando c'è molto spazio. Purtroppo per lui sbaglia il dribbling, ma può capitare.
4: Va bene, forza Napoli, ciao,
0: grazie Antonio. Come scelta dico che secondo me era quella giusta, poi uno come lui che sa giocare abbastanza bene coi piedi, forse si è sentito troppo sicuro. L'altro è andato forte, è arrivato. Poi nel calcio, quando fai un errore, dipende da te, ma dipende anche da come ti arriva addosso l'avversario, da tante cose. Io lo so che sono uno dei pochi che dice sta storia qui che Anghissà non ha fatto l'errore più grande della storia come pensano molti, sbagliando quel gol, perché a quel pallone era inatteso, arrivava veloce, non era un passaggio, era un tiro, era il 90esimo, ci è arrivato in spaccata, quindi non ha avuto la possibilità di mettersi bene con il corpo. Ci stanno tante cose da dire, certo altre volte farà gol se si troverà in quella situazione, però credetemi, se noi guardiamo l'immagine o addirittura peggio ancora il fermo immagine, ma dove, come ha fatto a sbagliare? Non è così raro, non è l'unica volta, ecco, che capiterà che un giocatore sbaglierà un gol così. Francesco.
5: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto grazie per la possibilità che ci dai, sono contento, ti seguo da anni, mi hai aperto un modo di vedere il calcio completamente diverso.
0: Grazie.
5: Prima grazie insomma ai tuoi consigli tecnico-tattici. Volevo dirti due cose. Allora, la prima riguardo alla questione della, sempre ritornando all'Inter, secondo me dal punto di vista tattico l'idea di Allegri di mettere Badiashile non è stata proprio sbagliatissima. Secondo me il problema che lì non ho pensato al fatto che comunque questo ragazzo già fino alla settimana fa non era disponibile per giocare, dopo una settimana lo metti dentro una partita così importante, non ha mai giocato insomma con i suoi compagni di squadra, secondo me la difficoltà.
0: Guarda Francesco, sempre una serie di cose, perché poi non è che Badiashile improvvisamente prende il pallone e se lo butta in porta driblando Meret, che uno dice vabbè questo non può giocare, è completamente fuori giri. No, Badiashile perde semplicemente, uso questo avverbio, semplicemente perde un duello aereo con Thuram, che di testa non mi sembra che abbia segnato il primo gol della sua carriera sabato scorso, sì. No? È uno molto bravo di testa. Quindi questo succede. Ora il problema è lì sicuramente, perché lo può anticipare, lo può marcare meglio, non c'è dubbio. Però il problema è anche che viene lasciata la possibilità di fare l'ennesimo cross indisturbato perché siamo troppo schiacciati. Quindi se non si arriva all'ultima fase dell'azione, che ce ne accorgiamo tutti quanti, tutti a parlare di perché Rachmani si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del 2-1, perché Lautaro Martinez è bravissimo ad attaccare davanti al difensore, lo fa da 100 anni sto gol e lo farà sempre, e quindi l'ha fatto pure con Rachmani, e in quel caso diventa difficile stargli davanti perché lui attacca il pallone, la porta al momento giusto. Il problema è perché c'è Politano lì, secondo me, io vedo sempre un po' più dietro l'azione, perché c'è Politano e non c'è Di Lorenzo, che in quell'azione non marca nessuno? Perché noi dobbiamo schiacciarci in quella maniera? Allora, per me tutti e due questi gol hanno, poi l'altro è su calcio d'angolo e va bene, Lucca fa un errore individuale su quel calcio d'angolo, prova a proteggere il pallone, ma i primi due gol sono a metà responsabilità dei giocatori che non riescono a intervenire, Politano, Rachmani, Badiashile, chi volete voi, altra metà dell'allenatore, come mi dispiace dirlo, altra metà è dell'allenatore che fa schiacciare troppe volte per troppo tempo la squadra, e quando è tanto sotto pressione una difesa, prima o poi succede il patatrac.
5: Infatti, ma avresti fatto un cambio del genere 10 minuti alla fine?
0: Ma io avrei provato ad andare a fare il terzo gol tutta la benedetta partita, perché credimi, era più facile fare il terzo, e la partita sta lì a dircelo, no? In maniera chiara, evidente, era più facile fare il terzo e pure il quarto che pensare di non prenderne, perché loro offensivamente sono forti, difensivamente sono deboli, io ti voglio punire dove sei debole, non voglio avere la velleità di quasi utopica di impedirti di fare gol, e loro lo sanno fare gol.
5: Certo, altra cosa, poi ti ascolto in radio, quanto manca quest'anno un giocatore come Elmas? Ti ringrazio e buona serata.
0: Allora, Elmas può anche mancare, mancherà poco se tutto andrà bene, se ci sarà la problematica, per il momento c'è, degli infortuni, manca maledettamente uno come Elmas, perché quando incominciano, come l'anno scorso, quando iniziarono a susseguirsi gli infortuni, poi uno come Elmas era veramente una manna dal cielo, perché te lo trovavi un po' in tutte le posizioni. Cristian.
6: Ciao, buonasera Paolo, e forza Napoli sempre.
0: Ciao.
6: Io voglio dire che grazie alle tue osservazioni sto guardando il calcio in maniera diversa. Sono, non che prima diciamo non le prendevo in considerazione, però sai quando ti scatta la molla? E sto vedendo il calcio diversamente, e se, non so se ci ho fatto caso solo io, ma c'è stato un piccolo tempo ma forse un 4-5 minuti o qualcosa in meno, in cui il Napoli ha provato a fare pressione alta,
0: no, c'è stato pure di
6: abbiamo
0: più.
6: Recuperato palla.
0: Pure di più.
6: Ma guarda caso abbiamo recuperato palla.
0: No, guarda caso, abbiamo fatto pure due gol addirittura.
6: Appunto, è quello voglio dire, no? E stavo arrivando a dire, ma guarda caso abbiamo segnato. Quindi dico io, è vero.
0: Quindi tu
6: che...
0: stai pensando, Paolo Del Genio, non è che è pazzo che vuole il Napoli all'arrembaggio perché è pazzo e gli piace.
6: Bravo, ma perché c'è più probabilità se casomai non mi piace.
0: Secondo me in assoluto, possiamo fare due discorsi, quello in assoluto è meglio giocare così, tant'è vero che tutti i più grandi allenatori al mondo oramai giocano così e vincono. Infatti. Giocando così, cioè un calcio propositivo. Infatti. Offensivo, coraggioso. Infatti. Chiamiamolo come vogliamo. Poi se prendiamo e riconduciamo questo ragionamento che va bene per il calcio in generale e lo portiamo a casa nostra, al Napoli, per il Napoli questo discorso va bene benissimo, meglio ancora forse, perché noi abbiamo delle caratteristiche oramai nella testa di questa squadra per fare un calcio di proposta, di, come posso dire, per fare un calcio dove noi dobbiamo scendere in campo pensando e tatticamente dobbiamo dare la sensazione di dire... Ragazzi, qua siamo più forti noi.
6: Esatto.
0: E molte volte,
6: abbiamo vinto due scudetti.
0: Esatto, abbiamo vinto due scudetti. E molte volte, tra l'altro, non è vero, è verissimo che siamo più forti noi. Perché mo togliamo questo ciclo, Como, Inter, Arsenal, poi incominceremo a giocare contro squadre, che sono nettamente inferiori al Napoli. Quindi io non vorrei più vedere, vi dico la cosa che non vorrei più vedere di questo inizio campionato, il primo tempo di Genoa-Napoli. Io vi parlo di una partita perché il risultato non ci dobbiamo fare ingannare al risultato. La cosa che io cancellerei di queste prime tre giornate non sono i gol, non è Badiashile, non è Anghissà, non è tutte queste cose qui che sono per carità da analizzare, ma la cosa che non si deve riproporre è il primo tempo di Genoa-Napoli.
6: Sono d'accordo Paolo, anche perché voglio dire c'è stato veramente con la partita con l'Inter, c'è stato quei 30-40 comunque c'è stato un tempo tra tutto, diciamo, tra tutta la partita in cui abbiamo giocato non benissimo come piacerebbe a noi vedere,
0: sai il baricentro,
6: abbiamo giocato
0: Christian,
6: in maniera propositiva.
0: E sai il baricentro del Napoli? Il Napoli baricentro ha avuto 46 il primo tempo, 41 il secondo. Mo 41 il secondo, secondo me bisogna spezzettarlo un attimo. Perché sarà stato 60 il primo quarto d'ora del secondo tempo e poi la media è diventato 41 perché alla fine sarà diventato 20 il baricentro.
6: È vero, sono assolutamente d'accordo perché questa è la cosa. E io ho pensato anche che magari quello che potrebbe far bene anche all'allenatore stasera è vedere in campo uno come Gilmour che ha un gioco lui diverso da quello da Lobotka. Lui è più per la verticalizzazione, ha il piede più educato, riesce a smistare anche secondo me meglio la palla perché quando l'anno scorso ha giocato
0: tutte queste cose meglio di Lobotka staremmo parlando di un fenomeno assoluto. Sul lancio però, lungo, diciamo, sono d'accordo con te, sulle altre tecniche, smistamento palla e protezione palla Lobotka per me c'ha qualche cosa in più, però Gilmour a me piace tanto, stasera lo vediamo a fianco, credo a fianco. Molti stanno ipotizzando perché Allegri ha parlato di tre centrocampisti, sì, ma non ha detto disposti come. Escluderei che i tre centrocampisti siano tre centrocampisti 1-2, cioè il play e le due mezzale. Secondo me saranno i due mediani, Gilmour e Lobotka, che si potranno porre in orizzontale, in verticale, e poi sarà un De Bruyne un po' più avanti, anche perché tu tu li devi andare a prendere 4-4 se non ti vuoi abbassare molto, e per prendere 4-4, per non fare ballare Højlund in mezzo a Konsa e Gabriel, i due centrali, per non farlo ballare troppo e farlo girare a vuoto nella prima pressione, devi alzare De Bruyne. Quindi De Bruyne già nella fase di non possesso sicuramente andrà lì e sarà vicino a Højlund. Se poi ci va spesso anche nella costruzione, per me meglio ancora. Grazie assai Christian.
6: Ciao, buonasera.
0: Pubblicità.
7: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
8: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
8: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
8: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
11: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
12: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
13: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
14: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
15: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
14: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
16: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
21: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
22: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, intanto vabbè, già l'avete saputo, Neres è convocato, ce l'ha fatta a recuperare, ovviamente penso partirà dalla panchina, però se lo porto in panchina vuol dire che può poi entrare, importante perché qualche cambio in più, qualche soluzione in più serve molto. È partito l'Arsenal in questo momento, mi dice un amico che lavora da quelle parti, ha visto partire il pullman dell'Arsenal direzione Stadio Maradona. Allora, Francesco da Napoli, quando una società non fa mercato, si presenta a questi livelli con Politano, Rafa Marin, Olivera, Spinazzola e Lucca, un pennellone di due metri che non serve a nulla, ma da nessuna parte, Neres non mi sembra più manco un giocatore di calcio. Allora, che ci sono delle problematiche, lo dico stesso io, Francesco caro, ma così non esagererei così proprio, ecco. Che ci sono dei problemi del Napoli, ci sono, però se il quadro è preoccupante, se era nero, apocalittico come l'hai disegnato tu, non facevamo manco quasi due pareggi con Como e Inter, no? Saremmo stati allo sbando già, quindi ci sono delle problematiche, io sono preoccupato, per farti capire che non è che sono super fiducioso, sono preoccupato, la qualificazione Champions è a rischio, Scudetto non ci riesco nemmeno a pensare lontanamente, Champions sarà una faticata, detto tutto questo però questo quadro qui no, onestamente, perché poi quando andiamo in campo giocatori buoni ne abbiamo, non saranno nel loro prime, non sono nel loro prime, sono d'accordo con te, però giocatori buoni ne abbiamo e niente, vediamo se si aggiustano un po' di cose. A, si aggiustano un po' di cose come idea proprio di calcio da proporre. B, ma forse addirittura prima, A, è più importante la seconda, che dico, speriamo che ci viene bene sul discorso organico a disposizione, infortuni. Bordo campo di Dazon, Allegri non invita mai la squadra ad abbassarsi, fa solo l'errore quando mette Badiashile. Vabbè, bordo cam, allora la squadra ad abbassarsi, ad alzarsi, gli allenatori non possono dirlo a voce, ma quello che conta a volte è sono anche i cambi, no? I cambi trasmettono delle informazioni in automatico. Quando una squadra si mette a 5, poi dopo io dico che il Napoli si è abbassato in parte per scelta, ma molto anche perché l'Inter è stato bravo a farci abbassare, quindi questo comunque va sempre ricordato, il valore degli avversari. Eugenio.
1: Ciao Paolo. Ciao. Vabbè, volevo farti una domanda, sicuramente con l'onestà intellettuale che hai mi risponderai come la pensi. Io la mia domanda è: ma con l'esperienza che ha Allegri, con quello che ha vinto, possibile che non riesca a uscire da una certa mentalità che secondo me è quella di avere Buffon, Chiellini, Barzagli fare un altro tipo, cioè capire che il calcio è evoluto, capire che all'epoca avevi i difensori più forti che c'erano in giro, tutti insieme.
0: E misteriosamente non venivano mai ammoniti, tra l'altro.
1: Va bene.
0: No, perché oltre che forti, perché erano sicuramente forti, poi non venivano manco mai ammoniti. Conseguenza di questo mix di queste due cose, forti erano, non venivano mai ammonite, quindi si potevano, allora veramente non si riusciva a tirare in porta contro la Juventus, e quindi quella tattica, hai ragione, era alla fine anche comprensibile e giustificata, non riproponibile, dici bene, attualmente nel calcio in generale e nel Napoli.
1: Ma nel calcio di oggi le squadre più forti ti vengono a pressare, alzano il baricentro, e allora non puoi pensare che con il Napoli tu possa, con i difensori che è il Napoli, tu possa, ma secondo me neanche più con Buffon, Barzagli, Chiellini e compagnia bella tu riusciresti a diventare la squadra più forte.
0: No, oggi hai ragione.
1: E poi
0: in
1: Italia il Napoli è forte, quindi io mi aspetto, adesso abbiamo trovato Inter e Como,
0: però è forte,
1: non siamo
0: in un altro
1: neanche
0: modo,
1: stati
0: in un'altra
1: fortunati,
0: maniera.
1: Per cui le partite le abbiamo perse, ma io sono convinto che il Napoli farà un bel campionato, però secondo me, come tu hai detto prima, che non vorresti, io penso che rivedremo partite dove verremo attaccati anche da squadre più deboli e poi le vinceremo perché siamo più forti noi.
0: Ora ogni campionato è un campionato a parte, ogni partita è una partita a parte, ogni squadra è una squadra diversa dalle altre, però sulla falsa riga di quanto dicevi tu, il Milan nella parte finale dello scorso campionato, giocando un calcio di scarsa proposta, col baricentro basso, col PPDA 18esimi, cioè il recupero palla fatto più lentamente rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato, il Milan nelle ultime 10 giornate ne ha perse 6 e le ha perse con le medio-piccole. Quindi adesso che prendiamo come esempio Genoa-Napoli, dove facendo quel tipo di calcio poi alla fine abbiamo vinto, oppure ci ricordiamo anche del Milan che non le vinceva giocando così?
1: E allora
0: con
1: la mia domanda è: ma possibile che un allenatore delle capacità, dell'esperienza di Allegri non ci arrivi a questa cosa? Non riesce?
0: Non è facile. Allora il retaggio, tu sai che cos'è, abbiamo tutti noi il retaggio su qualcosa,
1: certo,
0: ed è difficile scrollarselo di dosso, proprio retaggio culturale, cultura calcistica, convinzioni, filosofia calcistica, non è facile scrollarselo di dosso, soprattutto quando quel tipo di modo di fare ti ha portato a vincere, lì diventa proprio
1: sì, è un po' come Mourinho alla fine.
0: Diventa difficilissimo cambiare perché ci hai vinto in quel modo, E certo, anche se
1: però devi allenare il Real Madrid.
0: Lo so, se sotto il naso le cose stanno cambiando.
1: Il Real, Madrid, il Barcellona, il Barcellona non se lo fanno neanche Allegri. Allenare. Allegri non lo faranno mai allenare Barcellona. Al Bayern? E allora sì. Ma se no va in difficoltà.
0: Ma dal primo giorno che Napoli ha scelto di prendere Allegri...
1: Non hai le conoscenze.
0: Io ho fatto questo tipo di discorso, la mia speranza è quella lì di vedere un Allegri che piano piano, perché lo so che è tutto di un colpo, non è facile, che piano piano si convinca in maniera totale, e il campo lo può convincere, non le parole nostre, il campo lo può convincere. Per me Inter-Napoli già è un messaggio forte per Allegri: caro mister, c'è una squadra forte, falla giocare in un altro modo, con più coraggio, perché quando gioca con più coraggio dà il massimo, quando gioca con troppa paura e prudenza vengono fuori i problemi. Il messaggio è talmente chiaro, il messaggio di Inter-Napoli, che Allegri sicuramente l'ha letto, l'ha decodificato e ora lo deve mettere in pratica, speriamo. Alessandro.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Senti, no, io proprio per questo discorso che stai facendo volevo dare una lettura, diciamo, tra virgolette, ottimistica, nel senso, perché

0: qui è più forte sul suo campo. Segnare poco in quel caso, a rimettersi dietro, ma la mia difesa d'Europa, quindi probabilmente la squadra deve ancora anche conoscere che ha delle altre qualità che può sproiettare. Oltretutto, magari proprio perché la squadra è un pochino più invecchiata, fa più fatica a essere costante nella fase difensiva di pressione costante, magari giocando riesce a fare qualcosina in più.
1: Anche perché ti viene più entusiasmo, no? Ti diverti. Torni alle cose belle di un tempo recente, perché il Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa e ha dominato un campionato 4 anni fa, quindi sì, nella memoria dei calciatori si riattivano quelle sensazioni belle che hanno provato.
0: Esatto, delle cose positive. Sì. E quindi, ma la cosa invece che ti volevo dire, che ho notato, che non so se l'ho notato io, che quando abbiamo fatto questa sorta di pressing con Provinze, mi sembrava più non pressing tra virgolette, per uso, ma un pressing posizionale. Cioè io vedevo che i giocatori non andavano proprio diretti sull'uomo, ma andavano a occupare gli spazi e occupavano le traiettorie di passaggio, che non li vedevo, ecco, feroci come erano magari con Conte. Io vedevo più statici nella pressione,
1: è vero, non c'era proprio quell'uomo contro uomo,
0: non c'era uomo,
1: non è che ci siamo andati a prendere tre attaccanti sui tre difensori, ma abbiamo alzato Anghissà, tenuto Di Lorenzo in posizione dietro alle spalle, è vero, sì. Hai ricostruito bene.
0: Vabbè, questo ti volevo chiedere se avevo visto bene. Ok,
1: benissimo.
0: Grazie,
1: ciao Alessà, grazie. Paolo trova assurdo che la società, dice Giuliano da Modena, dopo gli infortuni, lo storico degli infortuni dell'anno scorso, non abbia svecchiato la rosa con giocatori reduci da troppi infortuni e avanti con l'età, e ne abbiamo parlato tanto. Io non credo che questo dato sfugga o sia sfuggito al Napoli. Evidentemente sono stati impossibilitati dalla scelta del vertice societario di rientrare da una situazione economica che si era diventata un po' delicata dopo le ultime sessioni di mercato. Questa è l'unica spiegazione che posso dare, che non se ne siano accorti lo escludo. Salvatore.
2: Ciao Paolo, ho 2 domande per te. Allora, vorrei sapere, secondo te, come mai l'Inter, sono anni che praticamente inizia il campionato ad agosto, lo finisce a maggio, mondiali per club, nazionali che vanno a fare le competizioni europee, mondiali, non si infortunano quasi mai, poco, corrono come i pazzi tutte le partite? Cioè, qual è la differenza tra noi e loro? Cioè, mi individui la responsabilità per la quale il Napoli non riesce a fare quello che fa l'Inter?
1: No, vabbè, l'Inter c'ha un progetto, secondo me la cosa che io non invidio nessuno, nemmeno le altre squadre, mi piace il Napoli, basta. Però la cosa che le cose buone le copierei, sinceramente, e l'Inter fa una cosa, mi dispiace dirlo, da tifoso del Napoli, fa una cosa che io considero unica in Italia e che fanno molte grandi squadre invece. C'ha un'idea di gioco ben definita, sceglie le coppie in ogni ruolo e va avanti con quel modello oramai da anni. È come quello che fa il Barcellona da anni, come quello che fa il City, che ha cambiato allenatore da anni, le grandi, il Bayern da anni. Ora l'Inter in Italia è l'unica che da anni fa la stessa cosa. Noi siamo stati bravi a vincere in maniera diversa con Spalletti, con Conte, adesso stiamo facendo cose ancora diverse con Allegri. L'Inter invece non ha cambiato nulla. Negli ultimi anni è passato da Inzaghi a Chivu, sì, ci sono delle differenze, però la struttura societaria, anche il mercato ne consegue, 3-5-2, coppie in tutti i ruoli, è un lavoro che paga alla fine. C'hai meno possibilità di arravogliarti dietro soluzioni ogni volta, pezze che devi mettere a situazioni difficili.
2: Dici, tu devi individuare un modello,
1: sì,
2: scegli l'allenatore,
1: avere la forza di portarlo avanti, non essere così emotivi che vanno male 2 partite e cambi sistema di gioco e cambi quello e cambi quell'altro. Ci sono le coppie, non è in forma Allison, gioca Lang, non è in forma Spinazzola, gioca Oliveira, non è in forma che ne so, Rafa Marin, gioca Beukem o Badiashile. Cioè, io la vedo così.
2: Paolo, invece il piano gara di stasera, tu li andresti a prendere alti già dal primo minuto, però con il pericolo che loro sanno uscire bene da dietro, oppure li aspetteresti un po' come abbiamo

0: abbiamo fatto con l'Inter tipo il primo tempo e poi dopo ci siamo...
1: Dobbiamo pensare una cosa, ciao Salvatore, grazie. Noi conoscendo, io conoscendo bene l'Arsenal, e noi dico noi, perché mi sembra strano che qualcuno non conosca l'Arsenal, la squadra di quel livello in un anno bisogna vederla almeno 10 volte, no? Fra Champions e Premier League una decina di volte penso che bisogna vederla. Io la vedo 40 volte, la lasciate in perdere, perché io vedo un numero spropositato di partite, però normalmente una decina di volte, quindi bisogna conoscerla bene. Conoscendola bene, benissimo, si può dire che è una squadra che è vero che se la vai a prendere alta hanno una capacità di uscire molto importante e ti possono arrivare alle spalle, però intanto quando la vai a prendere alta qualche volta puoi anche recuperare tu il pallone e puoi fare una ripartenza feroce e loro la possono soffrire. Quando ti abbassi annichilisci le tue possibilità di essere pericoloso e loro se ne strafregano altamente, credetemi. E tu gli fai un bel blocco basso, hanno 12.000 soluzioni e se non ci arrivano con le giocate a trovare gli spazi, le imbucate e i cross vincenti, ci arrivano con le punizioni laterali e con i calci d'angolo, che sono la squadra migliore sulle palle inattive in circolazione. Quindi aspettarli è proprio consegnarsi totalmente a loro, il che non significa che non saranno, loro sono pericolosi, partiamo da questo, loro sono pericolosi. Saranno pericolosi come e quando vorranno, le palle gol le creeranno, difficoltà ti metteranno. Ora l'unica cosa per cercare di fare il risultato è provare a costruire anche noi occasioni da rete. Per costruire occasioni da rete la soluzione che li aspettiamo è facciamo i contropiedi 90 metri oppure che buttiamo la palla lunga sperando che un rimpallo ci favorisca, non mi sembra che possa portare a nulla. Quindi dobbiamo giocare con la qualità, abbiamo a centrocampo per dire tre giocatori che sanno giocare bene il pallone, Gilmour, De Bruyne, Lobotka, proviamo a uscire, arrivare con lo sviluppo bene alle due fasi decisive, rifinitura e finalizzazione, speriamo di arrivarci, perché se ci arriviamo poi qualche cosa di buono può venire fuori. Alberto.
2: Buonasera Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, per la tua deontologia. Io volevo dire due cose. Per quanto riguarda la partita di stasera, io mi aspetto da Napoli solo una grande prestazione, perché se dovessimo ragionare col pessimismo della regione e la passione del tifoso, non c'è partita, perché l'Arsenal è vicecampione di Champions, ha vinto il suo campionato, quindi e soprattutto pure per quanto riguarda la panchina, perché se osserviamo tutti gli assenti che c'è al Napoli veramente...
1: Allora posso dire una cosa, beh, molto precisa, le riserve, chiamiamole così, ma è una parolaccia riferita a quei campioni che loro portano in panchina, è proprio una parolaccia, diciamo, quelli che vanno in panchina dell'Arsenal, se li prendi,
2: semplificato, capito Paolo?
1: Se li prendi, se prendi quegli 11 che vanno in panchina stasera e li porti in Italia, vincono il campionato.
2: Vincono il campionato.
1: Gli 11, esatto.
2: Questo, io quello che mi aspetto stasera sono una grande prestazione, perché sul risultato non lo so.
1: Nel calcio magari... lo sai perfettamente che il risultato è più facile prevedere che l'Arsenal faccia 7 palle gol e noi 2. Nel calcio, certo. Però a volte chi ne fa non due ha la capacità di metterle tutte e due dentro e se ne esce un risultato.
2: Vediamoci allo stellone, al fatto che ci dice che Allegri è stato preso perché è un per quanto riguarda la Champions. Detto questo, poi un'altra cosa che secondo me è fondamentale. Nell'anno del centenario, sapendo in anticipo che McTominay aveva i problemi che aveva, con Anguissa qui non hanno rinnovato il contratto, con soltanto due acquisti e riconfermando i giocatori che erano stati scartati l'anno scorso, io lo vedo un'aria di smobilitazione, mi fa pensare che De Laurentiis evidentemente non, rispetto a Conte che gli, qualsiasi giocatore gli chiedeva di acquistare, li acquistava tutti. Allegri è venuto qua, perché parliamoci chiaro, Allegri è venuto sapendo che non aveva altre chance, altre occasioni, nonostante le annate deludenti, si è venuto a prendere il suo bel stipendio, sperando sempre di riuscire a fare qualcosa. Però io onestamente, dovendo essere onesti come lo siamo, io vedo una grande per me è assurdo che una squadra che parte col centenario, la Roma si è rafforzata, la Roma si è rafforzata, la Juve...
1: Ti devo salutare, è chiarissimo, ti devo salutare. Smobilitazione è un pensiero che tu puoi avere, una ricostruzione che ci può stare, le parole di Laurentiis, noi ci dobbiamo fidare di quello che dice, se poi dice una cosa e ne pensa un'altra, ma non credo. Le parole che dice parlano di un progetto che vuole addirittura crescere con strutture e quant'altro, quindi non ci sono segnali ufficiali e nemmeno tanto, diciamo, di voci in questa direzione. Come sensazione, le sensazioni sono tutte valide, però segnali reali che si vada in questa direzione non ce ne sono. Pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Andiamo da Luca.
8: Ciao Paolo, buonasera, buonasera a tutti. Paolo, allora, io la partita di stasera dell'avversario non conosco niente, nel senso, non sono uno che è amante di andare a vedere le partite di altri campionati perché interessa solo il Napoli. Lo so, potrebbe essere anche Bilozzo, ma è così. Quindi non voglio parlare di stasera, voglio generalizzare un po' il discorso verso il Napoli. Io voglio fare un discorso un po' più psicologico e mentale e sessuale. Spero che tu mi possa comprendere, così come tanti altri. Allora, l'anno scorso, due anni fa, abbiamo avuto Conte che ancora prima di arrivare a Napoli abbiamo visto tutti quanti come se avesse vinto qualcosa. No, non abbiamo vinto, cioè abbiamo vinto uno scudetto, però ripeto, ancora prima che Conte firmasse, noi già avevamo il palato che stavamo qualcosa. E poi abbiamo vinto qualcosa, anche perché la grinta ci ha trasformato comunque un decimo posto in un primo posto e poi un secondo posto, e via dicendo. Adesso con almeno all'inizio della stagione, sembra che questo sia. Nel momento in cui è stato
7: mancato, che si sente granché, Luca, mettiti un po' meglio, veloce per favore, e mettiti un po' meglio come posizione.
8: Ti senti adesso?
7: Sì,
8: Paolo?
7: Sì.
8: Pronto?
7: Vai. No. Vai, sì.
8: Ok, allora, nel momento in cui ha firmato Allegri, o comunque appena Allegri è stato sposato da Napoli, c'è stato una sorta di malcontento generale che la piazza l'ha trasformata in qualcosa di negativo. Ora, secondo te, ovviamente io c'ho una mia preoccupazione, ma secondo te questo fatto incide nella squadra? Nel senso,
7: no.
8: Ok.
7: Io, almeno secondo me, però, tu hai fatto, sai, detto secondo te, io ho risposto secondo me. Io non credo, credo che le squadre oramai, molti stranieri, vivono sì la città, ma sentono meno gli umori. Una volta i giocatori erano amici dei giornalisti, frequentavano i tifosi, andavano alle feste dei tifosi, erano molto coinvolti, quindi l'umore della piazza, diciamo così, gli arrivava proprio addosso. Adesso è tutto molto distaccato, è tutto molto asettico, quindi penso che l'unica cosa che può condizionare l'umore dei giocatori sono le loro prestazioni e i risultati della squadra, non l'ambiente.
8: Secondo te, perché io poi ricordo a Juve di Allegri, usciva dal primo tempo magari 0-0 o sotto e poi si trasforma nel secondo tempo, e io dicevo, è possibile, o gli bastona nello spogliatoio o gli fa qualche cosa, perché non è possibile. Adesso almeno le prime 3-4 partite si sta facendo, cioè non vedo quello step successivo, vuoi un po' il caldo che sta facendo in campo, vuoi un po' la transizione, no?
7: Io non lo so ora, sinceramente, questo ricordo così preciso che sempre così,
8: no, io mi ricordo proprio
7: sarà capitato molte volte, ma sempre però comunque è un po' una sua strategia, però quando sei più forte, soprattutto se le metti sulla strada giusta dai primi minuti, male non è. Ricorderete il Napoli, certo, dello scudetto di Spalletti, molto spesso risparmiava energie chiudendo la partita alla mezz'ora, e quindi erano le energie risparmiate
8: durante tutta la partita.
7: Per poi le prossime,
8: bene,
7: per le partite successive. Ciao Luca, grazie. Tant'è vero che proprio quell'anno riuscì il Napoli a fare un grande cammino anche in Europa fino ai quarti. Perché? Perché molto spesso le partite le vinceva senza un grande dispendio di energie psicofisiche, psichiche, soprattutto quelle famose energie nervose che sprechi tanto quando sei sempre sul filo con il risultato, ti devi difendere nei minuti finali, poi ti porti a casa la vittoria, in quel momento grande entusiasmo perché si è vinto, però probabilmente hai pregiudicato le partite successive perché poi ti è venuta qualche, hai speso qualche energia di troppo e ne risenti nel prosieguo della stagione. Finiamo qui questa puntata, ci sentiamo domani con 442, ma l'appuntamento che vi do è a tra pochissimo, dal Maradona, per raccontarvi insieme a Vincenzo Perna in diretta, in esclusiva, sia qui su KissKiss Napoli che su KissKiss Italia, Napoli-Arsenal. A tra poco, un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.
9: Salida del vuelo con destino a

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la tragedia di Rebecca, che non ce l'ha fatta la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Antonio Dorn sul lungomare di Napoli. La giovane era in città per una vacanza con un gruppo di amici. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23, mentre Rebecca attraversava la strada. A investirla sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare. Era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo 4 giorni di ricovero e il periodo di osservazione è stato dichiarato il decesso. Restiamo in Campania, ai Campi Flegrei, giornata di tensione a Pozzuoli. Durante il Consiglio Comunale sull'emergenza in aula è stata letta una lettera del ministro Nello Musumeci inviata all'opposizione, nella quale si ribadisce che la dichiarazione dello stato di emergenza per i Campi Flegrei è necessaria a una presa di posizione che riaccende lo scontro politico. La decisione infatti spetterebbe la Regione Campania. Intanto alcuni cittadini hanno contestato duramente l'amministrazione comunale e il commissario Ciciliano, accusandoli: in 2 anni non avete fatto nulla. A Torre Annunziata è stata demolita la torre di Palazzo Fienga. L'immobile confiscato dalla criminalità organizzata è stato per anni uno dei simboli del potere del clan Gionta. A dare l'annuncio il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha sottolineato il profondo valore simbolico dell'intervento, non soltanto un'operazione urbanistica ma il ripristino della legalità sul territorio e, nelle parole del prefetto, la vittoria dello Stato contro il potere della Camorra. Momenti di tensione anche in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia. Via Nicotera è rimasta a lungo chiusa al traffico transennato agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanza del 118. E sull'autostrada del Mediterraneo un camion ha perso improvvisamente il carico mentre viaggiava in direzione sud all'altezza del chilometro 39. Una grande quantità di pomodori è finita sulla carreggiata provocando disagi alla circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS per mettere in sicurezza il tratto, liberare la strada e procedere alle operazioni di pulizia dell'asfalto. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona questa sera alle ore 21 e la Napoli affronterà l'Arsenal. La campione d'Inghilterra Allegri deve fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una grande notte europea con il Maradona pronto a riaccendere le luci della Champions League. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Notte di Champions, si riparte, non vedevamo l'ora. Un ringraziamento particolare, un buon lavoro a Simone Zagaria, che curava la parte tecnica. Ricordiamo che andremo in onda fino alle 19.45, perché alle 20 sempre con me Carlo Alvino e Nicola Mora ci colleghiamo per diretta azzurra. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare col filo diretto: 081 546 6873, e chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 00 100. Stasera Napoli-Arsenal, partita difficile. Capiremo adesso, verso le 8 arriveranno le formazioni. Io ho l'impressione che l'unico dubbio stasera sarà Alisson o Lang, perché metto in preventivo che a centrocampo giocherà Lobotka con Gilmour e De Bruyne, con Oliveira che prenderà il posto di Spinazzola. Quindi secondo me il ballottaggio Lang-Alisson, capiremo Allegri come se la vuole giocare. E possiamo partire col filo diretto. Prima di partire col filo diretto, diciamo che si stanno giocando i due anticipi, quelli delle 18.45 di Champions, il primo turno Barcellona contro il Feyenoord, già in vantaggio il Barcellona con un gol di Rafinha, e l'altro anticipo Stoccarda Viking, sempre sullo 0-0. Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buonasera.
1: Ciao Emanuele, sono ciao. Rosario, io sono quello qui che per telefono ti dice sempre una volta a Cartigol. Non so se ti ricordi.
0: Sì, mi ricordo.
1: Purtroppo, insomma, anche quest'anno siamo stati delusi. Però non ci resta stasera che fare il tifo, perché come tifosi dobbiamo fare il tifo.
0: Però comunque c'è da dire che voglio dire, i gol, bene o male, una delle cose positive è che il Napoli ha sempre segnato nelle prime tre giornate, ma soprattutto che crea, e questo è già importante, perché l'anno scorso nelle ultime partite ci lamentavamo che le occasioni scarseggiavano. Invece non me l'aspettavo con Allegri, che diciamo è un po' più difensivista, invece a quanto pare si è rivelato un po' il contrario, che in difesa facciamo un po' di fatica, però davanti siamo pericolosi.
1: Infatti, forse ne stiamo prendendo un po' troppo, perché
0: sì,
1: può anche essere
0: sì.
1: può anche essere una filosofia, no? Speculare sul golletto e poi non ne prendi, no? Perché magari vinci 20 partite 1-0 e hai portato comunque il risultato.
0: Diciamo come abbiamo fatto lo scudetto con Conte.
1: Esatto, quindi forse anche quello che manca un poco.
0: Sì, di sicuro Allegri secondo me ha cambiato anche il suo metodo, perché se noi ci aspettavamo un Allegri diciamo un po' più difensivista, tutti dietro la linea della palla, comunque pronta a partire in contropiede, stiamo vedendo un po' il contrario, dove comunque il Napoli dalla metà campo in su diciamo crea tanto. Però il Napoli fa fatica a difendere, perché si trova con tanti giocatori nella rietta piccola di rigore, come è successo magari con l'Inter. Non dico che con l'Arsenal stasera devi farlo, perché ovviamente non hai nulla da perdere, devi essere coraggioso, però è chiaro che se giochi a viso aperto con una squadra come l'Arsenal ne prendi 2-3. Però devi fare la partita perfetta per comunque strappare qualche punto all'Arsenal, perché è veramente complicata.
1: Sì, perché magari stasera tutto quello che ti viene più del diciamo, capito, di non fare una figuraccia è tanta roba. Quindi,
0: certo.
1: L'importante sarebbe, guarda, pure un punto sarebbe l'ideale stasera.
0: Infatti Rosario, io la penso così. Al di là, è chiaro che se noi vediamo il risultato è chiaro che siamo un po' indietro, siamo un po' delusi, c'è l'amarezza, però bisogna sempre analizzare il risultato. Sicuramente è stata una brutta sconfitta, perché mentalmente ti dà una bella botta perdere così a Milano, però se tu vai a vedere cioè, se tu vai a vedere che il Napoli è pericoloso perché creare 6-7 occasioni col Como e a Milano vuol dire che sei una squadra forte e sei pericoloso. C'è solo da migliorare la difesa, ma soprattutto l'atteggiamento, l'attenzione, la concentrazione, perché i gol sono stati regalati per quanto mi riguarda.
1: Tutti abbiamo regalato.
0: Ecco qua in vantaggio live, in vantaggio lo Stoccarda contro il Viking nel secondo anticipo di Champions League.
1: Beh, questo ci può stare come squadra, la dobbiamo incontrare anche noi. Speriamo che almeno di quei 12 punti che dice Allegri di poterli portare quest'anno.
0: E io ti dico di più, ieri alla fine l'ho detto, in questo momento dove il Napoli è ancora in rodaggio e anche a livello fisico e anche a livello di tatticamente Allegri è arrivato da poco e magari si sta vedendo qualcosa di buono, non nel risultato ma da metà campo in su qualcosa si vede, però è chiaro che fisicamente ancora non stai a posto, non puoi fare pressing per 90 minuti, quindi secondo me è un bene affrontare l'Arsenal, che comunque non è niente da perdere oggi, perché se in questo momento dove noi ancora non eravamo rodati beccavamo una squadra che era alla nostra portata, eri costretto a vincere e magari in questo momento non sei nella condizione.
1: Ma ti metti dei punti che più avanti alla fine sono...
0: Esatto, più avanti quando il Napoli è ben rodato e comunque cambiano un po' gli atteggiamenti, cambia un po' diciamo la tenuta fisica e vai a incontrare squadre che alla nostra portata e te la giochi. In questo momento nelle prime giornate può succedere di tutto, quindi magari beccavi il Viking che fisicamente stava più in forma di te e saresti andato in difficoltà, quindi meglio affrontarle dopo quelle che sono alla nostra portata.
1: Anche se la devi perdere la partita la perdi, però poi alla fine puoi recuperare, voglio dire, nel momento in cui...
0: Certo, tu con l'Arsenal è chiaro, con l'Arsenal te la giochi, sicuramente sarà una partita difficilissima perché ti dominano sotto il possesso palla, lo sai, in Premier c'hanno un'intensità incredibile, è molto difficile, però sai, se Napoli...
1: Se noi sabato l'abbiamo giocata una partita da Premier comunque.
0: No, infatti sabato è stata una bellissima partita. Proprio Rosario in questo momento ha pareggiato il Viking, quindi 1-1, 1-1 su un contropiede, su uno Stoccarda che in fase difensiva ha lasciato delle praterie.
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao Rosario.
1: Ci vediamo venerdì alla cena del club.
0: Va benissimo Rosario, ti mando un abbraccio e buona partita.
1: Ciao, grazie.
0: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
2: Ciao grandissimo Arciere.
0: Ciao.
2: Tu ci fai venire sempre i brividi, quando si vede solo ci fa venire il brivido in volo. Ma
0: grazie Antonio.
2: Niente, stasera è una partita, come giustamente sono d'accordo con te, che dici non abbiamo niente da perdere e quindi affrontiamo a viso aperto nel migliore dei modi. Poi qualsiasi sia il risultato dobbiamo accettarlo.
0: Certo.
2: Certo, sabato è stata una delusione a Milano, ma io credo che sono incidenti di percorso, man mano poi secondo me Allegri migliorerà sicuramente perché non è l'ultimo arrivato Allegri.
0: No, assolutamente no, infatti io nelle mia disamina non lo sto mettendo nella graticola perché bisogna dare tempo e secondo me in queste ultime due sconfitte è stato dettato da tanti episodi che sono andati male, soprattutto nel regalare secondo me troppi gol e troppi tiri da fuori, perché il Napoli ha preso 5 gol nelle prime 3 partite e ha subito 68 tiri in porta, che è tanto. Quindi il Napoli deve sicuramente migliorare nell'atteggiamento e nella concentrazione, perché per quanto mi riguarda col Como e con l'Inter sono stati regali da parte nostra.
2: Bravissimo, ma infatti io perciò in primis ho detto sono d'accordo con te della tua disabile, perché avevi fatto questo tipo di discorso e io ero d'accordissimo. Comunque, in bocca al lupo per tutto, crepi, forza Napoli, un abbraccio a te e a tutto lo staff di Kiss Kiss. Ricordo, stai sempre in tuo cuore, Napoli.
0: Grazie Antonio, grazie, buona partita e forza Napoli sempre. Ciao Emanuele, ormai sei diventato un giornalista perfetto, non esageriamo. Per stasera non mi sbilancio, però faccio il nome Luca. Buona serata e forza Napoli, sempre Luca da Napoli, quello della maglietta stracciata dopo il tuo gol con il Lecce. Sì, ricordo l'emozione della partita con Lecce. Speriamo che magari Luca magari faccia un gol stile mio con il Lecce, che il Napoli vinca o almeno faccia strappa anche un pareggio in questa partita molto molto difficile. Però penso che con le motivazioni, con la rabbia di Milano e con sicuramente il Maradona che spinge, secondo me il Napoli può fare almeno si gioca la partita e secondo me sarà una bella partita e la voglia sicuramente c'è, perché come fa a non venirti voglia e motivazioni in una partita di Champions, la prima al Maradona contro l'Arsenal? Quindi diciamo che la partita si prepara da sola. Diciamo che in live che il Barcellona ha raddoppiato 2-0, era preventivabile 2-0 col Feyenoord, si sapeva già. Vediamo qualche altro messaggio. C'era un messaggio interessante. Un nostro amico ci scrive la formazione. Buonasera Bomber, che ne pensi di questi 11? Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Beukema, Oliveira, Gilmour, Lobo, De Bruyne, Vergara, Lang e Alisson. Secondo me Beukema non può essere della partita, perché non penso che stia ancora al 100%, non penso che Allegri lo butti dentro in una partita così importante con intensità incredibile come con l'Arsenal. Penso che giocherà sempre Marin, penso che giocherà Oliveira e penso che con diciamo un centrocampo leggerino come Gilmour, Lobotka e De Bruyne, difficile rivedere ancora Vergara insieme magari a De Bruyne. Magari lo possiamo vedere a partita in corso. Quindi la vedo difficile. Però il Napoli, secondo me, con De Bruyne e con Gilmour è quello l'asse che il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal, con il fatto che De Bruyne, se è bravo e ha quell'esperienza e quell'intelligenza tattica di farsi trovare, di trovarsi la posizione giusta tra le linee, con Gilmour tu hai l'opportunità della verticalizzazione, perché Gilmour è l'unico dei centrocampisti che verticalizza e che può fare un cambio di gioco di 70 metri per imbeccare gli esterni e poi andare alle spalle dei difensori dell'Arsenal, che sono forti, ma siamo sempre lì, quando tu fai correre alle spalle i difensori è sempre un problema. Quindi ci sarà tanto lavoro per gli esterni e per Hojlund e anche in fase difensiva, perché se il Napoli prende tanti gol non è solo colpa dei difensori, ma bisogna dare tutti una mano. Live, lo Stoccarda è ripassato in vantaggio 2-1 con il Viking, due partite piene di gol. Allora io direi a Dario di aspettarmi due minuti, perché mi devo collegare con il nostro Marcello Calvano, che è in collegamento dal Maradona, che è arrivato in postazione. C'è anche Vincenzo Perna.
3: Eccoci qui.
0: Ma che bella coppia! Ma che bella coppia che vedo! Sì.
3: Esattamente, hai detto bene, una bella coppia. Innanzitutto buonasera a te e tutti i radio e telespettatori collegati con noi. Ti sentivo parlare di fase difensiva, e chi meglio di un difensore qual è Vincenzo Perna per cercare di capire che cosa, la mole di lavoro che la difesa in generale, tutta la squadra del Napoli dovrà affrontare questa sera, perché arriva al Maradona una delle squadre più in forma del panorama calcistico europeo, campioni della Premier in carica, a punteggio pieno nell'attuale Premier, già hanno conquistato un trofeo, correggimi se sbaglio, la Community Shield proprio contro il Manchester City, un 3-0. Vincenzo, al di là dell'andare a sviscerare considerare le dinamiche tattiche, anche la probabile formazione. In gare come quelle di questa sera bisogna cercare di fare quanti meno errori possibili, ma soprattutto bisogna sperare che l'Arsenal incappi in una serata, no, è inutile girarci intorno.
4: Sì, innanzitutto un abbraccio a Manu.
0: Ciao Vincenzo.
4: Che gli sarà venuto probabilmente qualcosa nel sentir nominare fase difensiva mia, perché purtroppo settimana scorsa veramente mi ha riempito di insulti. Poi a proposito della fase difensiva invece del Napoli, sì, dici bene, probabilmente sarà quella che può essere l'ago della bilancia della sfida di quest'oggi, perché l'Arsenal gioca bene, questa è la verità, dicevi bene tu, una squadra che praticamente è riuscita a subire soltanto un gol, tra l'altro nell'ultima partita, quella contro il Chelsea, e anche in maniera abbastanza casuale, con un tiro dalla distanza che era passato in mezzo a sette gambe e poi alla fine è finito in porta. Quindi una squadra che sa tenere molto bene il campo e che al tempo stesso segna parecchio, ha tanta qualità. Bisogna stare attenti ai movimenti di Odegaard, ovviamente Saka, non ci dimentichiamo di Eze, anche il nuovo acquisto Zolis.
3: È l'uomo dovunque Calafiori.
4: E poi Calafiori, perché l'altro giorno discutevamo con Marcello a proposito di Calafiori, lui è un terzino che sta giocando da trequartista, praticamente Arteta gli lascia la possibilità di spaziare su tutto il campo e lui spesso e volentieri va a occupare l'area di rigore, quindi questo è un altro calciatore da tenere sotto controllo. Però tutto questo per dire che affrontiamo una grande squadra, probabilmente una delle favorite alla vittoria finale della Champions, finalista dell'anno scorso, sebbene purtroppo perdente per loro, però è una squadra fortissima, ragazzi.
0: Vabbè, è chiaro Marcello, invece... è chiaro, sì. Marcello, che come dicevi tu è inutile girarci intorno, nel senso il Napoli, se vuole strappare qualche punto, deve fare la partita perfetta, perché l'Arsenal si muovono tutti senza palla, gli inserimenti di Calafiori, di Odegaard, c'ha l'imbarazzo della scelta di Gyökeres o Havertz, quindi il Napoli deve stare super attento. Però una domanda vi faccio entrambi: pensi che in fase offensiva il Napoli può pungere l'Arsenal con l'asse De Bruyne Gilmour, dato che Gilmour è uno che verticalizza tanto? Se De Bruyne trova bene la posizione, potrebbe imbeccarlo per poi De Bruyne mandare anche Højlund e gli esterni.
3: Assolutamente Manu, credo che questa sia una delle chiavi offensive a cui il Napoli si appoggerà spesso e volentieri nel corso di questa serata. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto che tatticamente la squadra non si sposterà dal 4-3-3, però poi se andiamo a vedere gli uomini a centrocampo, in fase di non possesso mi sa tanto che andremo a vedere un Napoli schierato con una sorta di 4-5-1 con due frangiflutti davanti alla difesa che sono Lobotka e Gilmour, e De Bruyne che può spaziare, ecco, dal centrocampo alla tre quarti, con una soluzione che secondo me andrà per la maggiore, Vincenzo, ovvero il lancio sia di De Bruyne che magari di Gilmour per le due ali, soprattutto Alisson se dovesse partire titolare, e anche Matteo Politano. Questo credo sia l'aspetto che Allegri ha curato particolarmente per quanto riguarda la fase offensiva, Vincenzo.
4: Sì, sono d'accordo con te, 4-5-1 può essere uno dei moduli che vedremo, soprattutto secondo me però nella fase passiva, certo, del match. Nella fase propositiva però gli stessi uomini ti possono garantire un 4-2-3-1 che per, diciamo così, provare gli accoppiamenti offensivi magari ti possono permettere eventualmente di mettere in difficoltà l'Arsenal. Però in partite così probabilmente, e qui passiamo al Napoli visto che prima elogiavamo l'Arsenal, però partite così conta anche molto la lettura che l'allenatore riesce a dare delle varie situazioni, i moduli contano poco, tutto sommato. Se il Napoli mantiene quella capacità di equilibrarsi nel corso della partita come ha fatto a Milano, ci sono anche possibilità per mettere in difficoltà l'Arsenal. Se invece ce li portiamo nella nostra metà campo, lì diventa davvero dura, perché è una squadra che muove veloce il pallone come fa anche il Manchester City, e abbiamo dimostrato di poterlo soffrire. Quindi secondo me è un Napoli che non deve discostarsi da quello che è il suo credo, che in questo momento secondo me per Massimiliano Allegri è quello di aggredirla la partita, non di subirla. Quindi se il Napoli riesce a entrare con questo tipo di mentalità in mezzo a campo, secondo me qualcosina di buono si può fare.
3: Emanuele, per il momento ti restituisco la linea, naturalmente prima della chiusura del calcio della sera altro collegamento,
0: sì,
3: dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, e conterò di magari ascoltare anche qualche parere dei tifosi che già sono qui assiepati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta per commentare la probabile formazione, quindi le possibili scelte di Massimiliano Allegri.
0: Ok Marcello, a tra poco. Io saluto Vincenzo, in bocca al lupo per la diretta con Paolo Del Genio, e ci sentiamo tra
3: bocca
0: poco.
3: Al lupo per la diretta.
4: Viva il lupo Manu, ciao, un abbraccio.
0: Allora, chiedo, siamo in orario, quindi possiamo andare da Gigi. Ciao Gigi.
5: Il nostro è un onore e un'emozione parlare con il nostro arciere azzurro. Io ti ho vissuto intensamente tutti gli anni, proprio, quindi figurati te, ho un ricordo bellissimo.
0: Grazie Gigi,
5: complimentoni,
0: grazie.
5: Sei sempre nei nostri cuori. Allora, io vado controcorrente, io sono convinto invece che non è vero che noi ci dobbiamo aspettare un risultato, dobbiamo essere contenti. Noi dobbiamo fare la nostra partita, perché secondo me noi stiamo sottovalutando il Napoli, ma il Napoli è forte. Allora, secondo me è solo una questione di concentrazione, di attenzione che è mancata in queste prime tre partite, perché se ci facciamo caso, ma noi abbiamo perso delle partite perché abbiamo fatto degli errori.
0: Assolutamente sì, è proprio errori tecnici e di concentrazione.
5: E questo mi fa ben sperare, perché se il Napoli entra in campo con piglio, con attenzione, con concentrazione, noi la partita la possiamo portare a casa, perché comunque loro sono l'Arsenal, ma noi siamo il Napoli, non siamo l'ultima squadra, sono 4-5 anni che ci facciamo valere.
0: No, a parte il fatto che nel calcio mai dire mai, non ci sono partite scontate, è chiaro che possiamo dire che sulla carta diciamo l'Arsenal è superiore a noi, però devono dimostrarlo sul campo, nel senso, se il Napoli ha quell'attenzione e fa la partita della vita e fa la partita perfetta in fase difensiva, possiamo ben sperare, perché comunque nel calcio veramente quando si gioca al Maradona può succedere di tutto.
5: Ma infatti, anzi, facciamo un bel appello ai nostri tifosi, siamo vicino alla squadra, ma fino a 100 minuti, e poi ragazzi, giocatori, entriamo in campo con il piglio della squadra che è forte, delle proprie forze, quindi che comunque sappiamo quello che dobbiamo fare, concentrati, e stiamo attenti lì dietro, perché a noi l'unico problemino è l'attenzione dietro, perché davanti noi abbiamo uno squadrone, cioè abbiamo una marea di mezze punte attaccanti che possono segnare da un po'.
0: Assolutamente sì. Gigi, io devo andare in pubblicità, ti ringrazio.
5: Forte, grande arciere azzurro.
0: Un abbraccio, buona partita e forza Napoli. Ci fermiamo un paio di minuti e arriviamo.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
11: Eccoci qua, ben rientrati dove lo Stoccarda è andata di nuovo in gol, 3-1 con il Viking, il Barcellona sta vincendo 2-0 e tutto praticamente a 10 minuti dalla fine del primo tempo. E abbiamo Luca in diretta, ciao Luca.
12: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con quanto hai detto prima. Se ci fosse capitata una squadra di rango inferiore tipo il Porto col Bruce, saresti stato, diciamo, psicologicamente, diciamo, orientato a vincerla, per doverla vincere. Invece con l'Arsenal magari questa squadra deve soltanto avere l'atteggiamento che ha avuto a Milano, che è stato positivo, come ha detto Vincenzo Pernati, cercare di aggredire la maggior parte del tempo, cercare, perché altrimenti loro, se prendono campo, diventano pericolosissimi anche con la panchina. Ti volevo fare una domanda, premesso che io penso che Gilmour sia meglio insieme a Lobotka che senza, Allegri insiste su questo modulo perché abbiamo parecchie, diciamo, defezioni a centrocampo, in primis Anghissà. A sinistra quale vedi meglio, diciamo, come esterni? Premesso che io vedo bene Politano che fa la fase difensiva a destra, quale preferisci tra Vergara, Allison e Lang, diciamo, come esterno alto a sinistra insieme ad Hojlund? Grazie Emanuele, forza Napoli.
11: Ciao Luca, è chiaro che ovviamente Vergara o gioca a posto di Politano, ma è difficile vedere Vergara a sinistra. Se la giocano Alisson e Lang. A Milano Allegri ha fatto entrare Neres, a un certo punto l'ha messo a sinistra, col Conte l'ha anche fatto, però vedere Vergara dall'altra parte no. Vergara deve fare la mezzala, può fare l'esterno a destra e può fare in un 4-2-3-1, si può avvicinare alla punta. Io ovviamente Alisson non è nella condizione migliore, attenzione, perché comunque ancora deve entrare in forma, però è un giocatore che comunque io lo farei sempre giocare, perché in questo momento più giochi e più trovi la condizione. È giovane, non è che c'ha 30 anni, quindi può ancora, può tranquillamente, tranquillamente giocare. Più che altro sì, mi aspetto, preferirei Alisson, perché nell'uno contro uno può creare difficoltà andando sia a destra che a sinistra con qualche finta, e quando il Napoli si distende, magari quelle palle di De Bruyne in profondità con la velocità di Alisson, che è sicuramente nettamente più veloce di Lang, può mettere in difficoltà. Poi quando Alisson non ce la fa più, è chiaro che è pronto sicuramente Lang a prendere il suo posto. Poi un'altra buona notizia, comunque anche Neres sarà della partita, ha superato il test della rifinitura stamattina, quindi hai un'arma sicuramente in più nel secondo tempo. Chiaro che il Napoli deve stare sempre in partita e non prendere imbarcate e prendere uno o due gol, ma stare sempre in partita per poi magari, se è bello messo compatto tra i reparti, non si può mai sapere che succede, può fare il golletto che gli permette di gestire. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
13: Buonasera Bomber.
11: Ciao Vincenzo, buonasera.
13: Ti volevo chiedere, a parte, cosa ne pensi tu di questa considerazione mia per quanto riguarda la parola, secondo me, nella nostra squadra che serve equilibrio, perché spesse volte li vedo, non lo so, correggimi se sbaglio, ma non solo equilibrio in campo, ma proprio equilibrio mentale. Non so cosa ne pensi tu di questa squadra.
11: Ma infatti in queste ultime partite, soprattutto con l'Inter, sì, abbiamo visto una bella partita di spettacolo, però proprio l'equilibrio è un po' mancato, soprattutto in fase difensiva, perché c'erano troppi spazi tra i reparti, secondo me. Se poi alla fine tu non sei corto e ti porti l'Inter dentro la di rigore, l'arietta piccola, è normale che fai fatica. E non parlo solo dei difensori, ma tutti quanti si devono dare una mano, e devi stare corto. Magari tu sei sfilacciato tra le linee perché magari non sei ancora in condizione fisicamente. Il Napoli è forte quando riesce ad andare a pressare in avanti. Il Napoli fa fatica a difendersi. E attualmente, quando fa fatica a difendersi, si chiude dentro l'area di rigore e prende sempre gol. Invece il Napoli, se può, deve provare ad andare a attaccare forte, a pressare in avanti, a recuperare la palla lì davanti. Però, come al di là dell'equilibrio, vedo tanta disattenzione, non concentrazione, superficialità. È quello che una squadra non dovrebbe mai fare. Per esempio, come il primo gol che ha fatto l'Inter, no? Tu non devi dare mai niente per scontato, perché anche Politano e Rachmani, Meret, si aspettavano tutti che la palla usciva. Invece poi la palla non è uscita, Di Marco, che c'ha un piede incredibile, te la mette lì di controbalzo alla sotterra, e Lautaro, che ci ha creduto, e ha anticipato Rachmani e ha preso gol. Queste sono cose che una squadra matura come il Napoli non deve fare.
13: E un'altra cosa che ti volevo chiedere, e poi ti ascolto per radio, sì. Tu che sei stato un calciatore professionista, secondo te questo clima, queste temperature possono incidere sulle prestazioni generali dei giocatori?
11: Una concentrazione? Assolutamente sì, assolutamente sì, fa troppo caldo, però penso che sia troppo caldo per entrambe le squadre, che veramente fanno fatica.
13: Inter, l'ultimo quarto d'ora di Real Madrid Inter, i ragazzi, cioè di tutte e due le squadre, sembravano distrutti proprio.
11: No, c'è tanto, adesso io non so la temperatura di Madrid, ma ti dico quella di Napoli, che è incredibile, e secondo me si fa anche fatica a giocare con questo caldo alle 3 del pomeriggio, anche perché a mezzanotte, all'una di notte fa un'umidità pazzesca, quindi comunque influisce nelle gambe dei giocatori. Però non può essere un alibi, perché come può essere per il Napoli, lo è anche per l'Arsenal, per il Como, per l'Inter, quindi io penso che è più un discorso di concentrazione, perché i gol che abbiamo preso, per quanto mi riguarda, sono regali da parte nostra per superficialità, per non concentrazione. Tu devi stare sempre sul pezzo e essere sempre lucido.
13: Perfetto, ti ringrazio.
11: Grazie a te, grazie a te, grazie a te Vincenzo. Forza Napoli sempre. Emanuele, dobbiamo colpirli alle spalle di Rice. Ci vuole qualcuno che si muove tra le loro linee e poi possiamo sfruttare anche le fasce stasera. Nelle partite di Champions può succedere sempre di tutto, non sono mai scontate. Questo è vero, non c'è nulla di scontato nel calcio, non solo nelle partite di Champions League, ma come ho detto prima, il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal con De Bruyne, che deve essere bravo a trovarsi la posizione tra le linee alle spalle dei centrocampisti dell'Arsenal, poi trovarsi, girarsi e imbeccare gli esterni, oppure Højlund che va, attacca la profondità, perché li devi fare correre. Leggiamo qualche messaggio nell'attesa poi di riandare al Maradona con Marcello Calvano. Ciao Bomber, ma a proposito di clima, potrà incidere sulle prestazioni degli inglesi vista la notevole differenza tra qui e Londra? Saluti da Diego. Certo, può incidere a loro come incide per il Napoli. Con questo caldo fa fatica chiunque. La differenza qual è? Che chi ne trae beneficio, in questo caso l'Arsenal, che col caldo, con la condizione che ancora non è al 100%, chi ha più palleggio e chi ha più possesso palla corre meno e quindi fatica meno. Questo è l'Arsenal, che ha un dominio assoluto sul possesso palla, che si stile Manchester City, che la muovono in continuazione. E quello che corre poi è il Napoli, e se non lo fai con i tempi giusti sprechi una marea di energie. E il Napoli, tutto questo possesso palla, almeno fino ad ora, non si è visto, soprattutto con l'impostazione da dietro, che abbiamo fatto tanti errori in fase difensiva, è un po' più complicato. Andiamo da Nicola.
14: Emanuele, buonasera.
11: Ciao Nicola.
14: È un piacere parlare con te, sei sempre nel mio cuore, perché ricordo i tuoi gol da Ciere. E niente, un paio di domande.
11: Sì.
14: La prima è il Massi, perché l'abbiamo tolto? Perché il secondo campo che abbiamo, secondo me, poteva andare la grossa mano. La seconda, vorrei sapere, anche qualche giorno di tipo Garofalo, così, anche se la mandato subito via, senza se e senza ma, poteva essere entrato anche nella lista, perché è un under, quindi poteva anche benissimo entrare nella lista. E l'ultima, si ci vincolate a centrocampo, se secondo te c'è qualcosa, perché a centrocampo la vede molto male la situazione. Abbraccio e ti ascolto per radio. Grazie Emanuele, ciao.
11: Ciao Nicola. Elmas, penso che comunque lui volesse andare a giocare, poi comunque l'avresti dovuto riscattare con bei soldini, e magari Napoli non ha voluto farlo e ha avuto l'occasione, che poi alla fine Sarri è andato all'Atalanta. Comunque per il gioco di Sarri lui è perfetto, poi in un 4-3-3 diciamo, per il modo di giocare suo, era bene o male, poteva fare alternativa

0: ADL due volte che non viene allo stadio. Io, se fossi il presidente, chiuderei il campo, andrei io a vedere la partita da solo, perché non è concepibile essere criticato dopo quello che ha fatto in questi ultimi anni. La città di Napoli ha all'altezza una squadra conosciuta esattamente come è conosciuta Napoli nel mondo, ma chi si tifosi non ha lo stadio, ma girano o vanno soltanto a Barcatura e non vanno a nessuna parte.
1: Ah,
0: se andiamo a Parigi, andiamo ad Oslo e vai in Australia, io mi ricordo in Australia, sono stato 25 anni fa, conoscevo Apiz e Maradona, 25 anni fa Darwin, e quindi è giusto che un giornalista lasci esprimere l'aspetto tifosistico per dire ma che state dicendo. Io ho visto l'Inter che ha giocato una grande partita a viso aperto.
1: Bella partita.
0: L'altra sera ha fatto una grande partita.
1: Bella partita, vero.
0: Ha perso per due errori difensivi che hanno un nome e un cognome. Stasera il Napoli, di fronte alla corazzata, ha fatto una partita a viso aperto, non si è chiusa, ha rilanciato.
1: Ha provato le ripartenze per quello partite, che gli consentivano ovviamente ogni tanto ripartenza.
2: Però a viso aperto. Beh,
0: normale,
1: a viso aperto nel senso, vuol dire, se comunque sarei giocato.
2: Non si è chiusa, mi sembra poco.
1: Va bene, mio caro,
2: però ha fatto una grande partita.
1: No,
0: il Napoli per quello,
2: per quello che aveva
0: attuali, ha fatto una grande partita.
2: È verissimo.
0: Allora io non capisco che cosa. Noi siamo il Napoli, che significa? Noi siamo 6 punti dalla vetta, che significa? Noi dovevamo vincere, ma che significa?
1: Ti dico che la prima frase di Allegri che ha rilasciato ovviamente a Prime, l'emittente che ha trasmesso la partita, ha detto: non posso assolutamente rimproverare nulla ai miei, avevamo una grandissima squadra di fronte, abbiamo difeso bene nel primo tempo, poi abbiamo un po' sofferto, fase difensiva bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, perdiamo Santos per un po' di tempo, attenzione.
0: È più onesto di così che deve dire l'allenatore.
1: Vediamo,
0: lo stanno mettendo in croce. L'ultima cosa voglio dire.
1: Però velocissimo.
0: Sì,
1: dai.
0: Velocissimo. Io dico quello che pensa Diego. Luca non deve più giocare.
1: Però ti posso
0: il pallone filtrante
1: ti do atto di quello che dici. Però, caro Diego, allora Alisson Santos out, Noah Lang motivi disciplinari. Può giocarle mica tutte quante Højlund, cioè voglio dire com'è
3: ancora
1: la...
3: come ha già Meres, fatto nella scorsa
1: non giocava da 6-7 mesi.
2: Sei costretto, se non si reintegra Lang, sei costretto ad andare in doppia difficoltà.
1: Fava Suli, scusami Diego, vai, torniamo al Maradona, vai.
4: Il Napoli è in Champions, sconfitta di misura al termine di una buona prestazione, qual è il rammarico più grande dopo questa serata? È sul volo, puoi giocare sia basso che più avanzato.
5: Sì, questa partita ci sta, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo e d'Europa, quindi abbiamo fatto una buonissima partita secondo me, sia a livello difensivo che offensivo, abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, però la partita è stata fatta molto bene. Il mio ruolo io metto a disposizione al mister, qualsiasi posizione darò tutto.
6: Parliamo anche un attimo dell'emozione che hai provato nel tuo esordio in Champions League. Che cosa hai sentito quando il mister ti ha detto che saresti entrato in campo? E raccontaci anche l'atmosfera, come l'hai percepita in uno stadio come il Maradona e in una competizione come la Champions League.
5: Sì, sinceramente mi sono salite le farfalle nello stomaco, perché è un sogno veramente. Giocare a Napoli in questo stadio mi dà un'energia indescrivibile, i tifosi sono spettacolari, quindi a me viene dare tutto, quindi sono contentissimo.
6: Ti chiedo anche, secondo te, che cosa è mancato questa sera per portare via un risultato? Fondamentalmente avete dato tutto in campo, tant'è vero che lo stadio vi ha anche applaudito al termine della sfida. Cosa è mancato?
5: La partita è stata fatta bene, perché in entrambe le fasi abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto a livello difensivo, atteggiamento bellissimo. È mancato qualcosa tecnicamente davanti, però dobbiamo lavorare, perché la strada è giusta, la strada è questa e siamo insieme al mister, siamo una squadra forte, lo dimostreremo, sono sicuro.
1: Era Fava Suli, premiato giustamente anche dalla società per andare in mix zone, il suo esordio con la maglia azzurra in Champions League, la bella prestazione, insomma, Fava Suli, come ha detto il mio amico Diego, Maradona entra di diritto nelle rotazioni.
2: È per forza.
1: Già considerando com'è la situazione. Sta arrivando Allegri, attenzione perché sta arrivando Allegri, quindi tra poco.
2: Per chiudere quello che stavamo dicendo, sì. Se non si reintegra

0: Langa.
1: Attenzione, devo andare ad Allegri, devo andare ad Allegri. Okay. Allegri, vai!
2: Allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto Napoli difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta e che valutazione dà però a questa sconfitta.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
4: Kiss Kiss e poi Canale 21.
5: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
3: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, perché comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita, come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
4: Canale 21 e poi Repubblica.
6: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos, e poi se ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
3: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
4: Repubblica, sì, e poi il Mattino.
7: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
3: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, ragazzi, devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
8: Mister, buonasera, Arpaia al Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù? È un'idea che lei aveva già da prima? È una possibilità anche per il futuro?
3: Ma no, hanno giocato molto bene. È normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro. Però direi che hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
4: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
9: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
3: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati, credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla, e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenza potevamo far gol. Loro hanno avuto delle occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
4: A chiudere,
10: eccoci nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario. quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli, che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
3: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima: se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol, ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente, rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà l'Arsenal, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Certo.
1: Grazie, buona serata. Mi è piaciuto molto il finale di questa risposta articolata di Allegri, che di solito non è che ci regala, diciamo così, pensieri clamorosi, diciamo così. Però questa volta lui ha puntato. No? Cioè, voglio chiederti, Diego, prima di andare immediatamente ai nostri amici che aspettano la donna Susi Fiorillo, mi sembra non sia di forma la dichiarazione, ma sia una dichiarazione di sostanza, cioè lui è convinto che c'è stata una crescita, c'è una crescita, Inter, Arsenal, difensiva anche, e punta tutto, dice: io sistemo la classifica e cerco di ovviamente qualificarci in Champions. Cioè, voglio dire, le tre sconfitte che lo fanno incavolare, fanno incavolare tutti, però sono, diciamo così, costruttive e propedeutiche per una crescita del Napoli.
11: Questo sicuramente. Il Napoli comunque ha mostrato dei miglioramenti, ha mostrato delle cose positive, perché per esempio stasera, se non fosse stato per un grande gol di Odegaard, sì, la partita sarebbe finita 0-0.
1: 0-0 è una sorta di
11: miracolo. Quello che non mi lascia tranquillo è l'emergenza che genera l'infortunio di Alisson, perché se non viene reintegrato Lang, significa che devi passare Vergara alto nei tre davanti, e già in mezzo al campo sei corto. Anche se devono rigiocare gli stessi tre di...
1: Quello che ha dichiarato Manna, cioè delle scuse a squadra e società, Lang, secondo me verrà
12: Italo domani.
11: Sì, dopo un atteggiamento del genere, con le scuse, tra 3-2 giorni lo rimette in campo.
12: Così
11: non lo so.
12: Si dovrebbe essere.
1: Sì, ma giusto.
11: In realtà non c'è altro.
12: Poi,
11: però
12: lasciamo la gravità.
11: Però capiremo.
1: Facciamolo passare.
12: E poi stavi terminando il tuo concetto suo, proprio su Lang.
11: No, è che è assurdo che un giocatore che arrivi, secondo me, ha visto che non giocava
1: a Milano,
12: qualche reazione è
11: impazzita, sì, perché giustamente lui ha vinto 4-5 Champions League e non può rimanere fuori.
1: Si è arrabbiata Lang.
11: Si è arrabbiato.
1: No. Avrà cantato una canzone? Vai donna.
12: Intanto poi era stato lì in tribuna a guardare la partita.
1: Visto come sta elegante donna Susi Fiorillo, come sempre.
11: Devo dire la verità.
12: Stata di Champions.
1: Come sempre.
12: Stellare.
1: Stellare. Vai.
12: Ricordiamo i contatti, perché ovviamente noi le linee le lasciamo aperte fino a luna. Siamo qui proprio per accogliere le vostre telefonate allo 081-546-6873, numero che ormai conoscete benissimo, e anche per tutti i WhatsApp che arrivano al 342-00-00100. Patrizio scrive: che giocatore fa Fasulli, ragazzi? Che personalità, che caratteri, che grinta? Questi sono i giocatori di cui abbiamo bisogno.
1: E su questo mi sembra, ripeto, siamo contenti di averlo visto. Quindi capiamo di che pasta è fatto, capiremo, ovviamente, secondo me gli darà anche spazio, conoscendo Allegri, profondo estimatore del gioco del calcio. Prego.
12: Poi ancora, perché ne arrivano veramente tanti, sì. Poi iniziano, sai, a mandarmele 50 volte finché non li leggo. Quindi...
11: Sì, capita.
12: Ormai li conosco, i nostri amici. Grazie a chi ci ha regalato questo bel calendario. Como, Inter, Arsenal, ci mancava solo la Roma. Tre squadre con un allenatore già in panchina da almeno un anno, quindi squadre già rodate, hanno invece un allenatore nuovo che aveva bisogno e ha bisogno di un po' di tempo.
1: No, il coefficiente di difficoltà di queste tre partite, stiamo parlando del Como, la squadra miracolo. Guarda che ti dico che domani il Como batte l'Ipsia in Champions. Guarda che ti dico.
11: L'Ipsia è una squadra un po' in difficoltà.
1: Como. Poi Inter, sull'Inter la partita ce la ricorderemo negli annali, una partita Inter-Napoli per tutte le sue sfaccettature, e l'Arsenal.
12: Anche perché l'abbiamo commentata pochi giorni fa.
1: Esatto, quindi voglio dire, meno male che abbiamo vinto col Genoa.
11: È stato un brutto sabato.
1: Mamma mia, cioè, 3-4 giorni per digerirlo.
12: Incredibile, tra l'altro, cioè non c'è un termine per descrivere.
1: No. Napoli ha pari punti con l'Inter in classifica e si ritrova invece a 3 punti, a 6 punti dall'Inter con 3 punti in classifica per un'azione, dove poi si fa male pure Anghissa. Cioè tu pensa come è perfido il calcio. Napoli perde Anghissa, Alisson Santos, Meret, Marianucci, Beguema, Buongiorno, McTominay. Cioè ragazzi, ma è la stessa cosa dell'anno scorso, ma fatemi capire, ma è la stessa
11: ma
1: cosa.
11: Ma sarà che c'è che è sempre colpa di Conte?
1: Ma non credo.
11: No.
1: Non credo.
11: Del preparatore?
1: No, perché sono
11: di Canonico?
1: No, Canonico non ci sta più.
11: E perciò?
1: Perché c'è tutta una situazione particolare. Buongiorno, arriva un giorno dal ritiro e si deve operare, sta 4 mesi fuori. Ma come un giorno dal ritiro si fa 4 mesi fuori? Ma io non ho capito, ma scusate, ma com'è sta cosa? Cioè, ma com'è che io scopro il giorno del ritiro che Buongiorno si è fatto male? McTominay ha la fibrillazione, il cuore, le cose eccetera,
12: e se,
1: con
12: ce
1: la
12: Scozia.
11: Domenica io spero di vedere Boga dal primo minuto, devo dire la verità.
1: Secondo te, uomo di calcio quale sei, non ha mai fatto un minuto, gioca dal primo minuto Begoma? Dai, Diego.
11: No, però se ci dobbiamo basare su questo, dovesse giocare Badiashile, è meglio che gioca Begoma.
1: Allora, no, mi fermo un attimo. Sì. Abbiamo qualcuno a telefono?
12: Al momento no.
1: No, fermate, chiamate, andiamo un attimo in pubblicità, ma veramente un secondo, torniamo subito qui al bar dello sport post gara, tra poco.
0: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

0: giocatore della Premier League. Ho detto tutto. Il Napoli,
1: non male.
0: Il Napoli comunque ne esce a testa alta, nonostante una partita di grande sofferenza, ma ne esce con le ossa rotte, non solo per la terza sconfitta, ma per l'infortunio di Alisson Santos. Abbiamo sentito Allegri in conferenza stampa e ne avrà, si è stirato. Cioè, se ha detto così, si è stirato. Sì. Il giocatore sa, poi avremo gli, avremo gli accertamenti strumentali. Speriamo. Del caso, che indicano, Diego correggimi, l'entità dello stiramento, la famosa distrazione muscolare, primo, secondo e terzo grado. So tutto, sono preparatissimo.
1: Se sei stirato almeno 20 giorni,
0: 21, 3 settimane più una di recupero, più una di recupero.
1: Cioè devi stare fermo.
0: Sì.
1: Insomma, non puoi forzare.
2: Dobbiamo capire.
0: Riabilitazione. Allora, intanto
2: abbiamo lasciato Salvatore in linea.
0: Sì, adesso lo sentiamo, così come sentiremo gli altri. Don Salvatore, mio omaggi, eccoci.
3: Pronto, Salvatore da Pianura.
0: Salvatore da Pianura.
3: Buonasera.
2: Ciao Salvatore.
0: Salvatore da Pianura, mitico Salvatore 73, nominato a 73,
2: lui.
0: Che però adesso è diventato ottantenne, quindi il Salvatore è il teen, ma no, rimane sempre se... No, scherzo, scherzo. Fatemi regalare un sorriso, fatemi regalare un sorriso, parla. Ho detto fammi regalare un sorriso.
3: Con tutti, quello che dico a te dico agli altri.
0: Sì.
3: Allora dammi 2 minuti. Dove
0: no, 2 minuti sono troppi, uno, vai.
3: Vai aspettare 25 minuti al telefono.
0: Lo so,
1: possiamo.
0: Il paragone,
3: per amor di Dio.
0: Il paragone, vai.
3: Avete ragione, per amor di Dio. Allora, quello che io mi arrabbio, non per le tre sconfitte del Napoli, ma che ci sono tanti assetici anti-deulaurentisti e anti-Napoli. Ma cosa vogliamo del Napoli? Con tutti i rispetti, ma che abbiamo giocato con la Scafatese?
0: Con tutti i rispetti, grande Scafatese, campionato in Lega Pro, che sta facendo molto
3: bravo,
0: bene.
3: Va bene, ma per dire, con tutti i rispetti, scusami che sono stato un po' posso, anche col Borgo Rosso,
0: a scuola, football a club. Football club.
3: Bravo. Ma insomma, vogliamo capire. Carlo Albino ha ragione. Per la trasmissione, piena di partiti. Ha ragione, ha detto magari amici, mica siamo in Real Madrid, ma ci siamo in Borghesì, i Brunieri, i Frampambini, i Mattolini, i Calderoni. Ma dove stavano questa gente? E ha girato tutto il campo, si è detto quella gela.
0: Però mo parliamo di noi adesso, questa è la premessa.
3: Adesso guarda, in Napoli c'è un'infermeria, noi secondo me è una cosa, dica l'amico De Laurentiis, facciamoci un viaggio a Fatima all'Udes.
0: Ah, l'Urdes, quello è il nuovo
3: il 19, già lui, 19
0: San Gennaro.
3: Facciamo il bacio sangue quando si
1: e io il 20 faccio 40 anni.
0: 40 anni. C'è una festa, ragazzi.
3: Buonasera,
0: ciao Salvatore.
1: Senza festa.
0: Senza festa. No, San Gennaro, noi facciamo San Gennaro e poi a seguire Diego 40 anni. Facciamo tutto un
2: una festa. Hanno senza festa.
0: Una miracolosa festa, vai.
2: Allora andiamo al telefono da Carlo, perché poi a breve avremo Marcello Calvano con Vincenzo Perna in collegamento dall'esterno dello stadio. Quindi
0: non me li perdo per nessuna ragione al mondo.
2: Andiamo prima da Carlo al telefono. Ciao Carlo.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Saluto a tutti.
0: Ciao Carlitos.
4: Ciao Carlitos.
0: Io,
4: Gianluca mi ha anticipato prima perché ha parlato praticamente della gestione degli infortuni. Io sono curioso di sapere chi è che gestisce i giocatori quando in realtà, come ha detto Gianluca, buongiorno si è fatto male al torneo di beach volley al villaggio a Tropea, perché non ho altre spiegazioni.
0: Stai dicendo, non è che c'è stata una notizia, è un pensiero, c'è una fantasia, cioè hai detto.
4: È una fantasia. Perché non mi spiego. Uno che
1: Tropea.
0: Perché a Tropea sta la sabbia, capito? Quella là di
1: esattamente.
4: Bravo, probabilmente. Il McTominay al mondiale ha già la prima avvisaglia del problema. Cioè, quindi voglio dire, chi è? Beukema non ha mai giocato, torniamo, fanno il ritiro, Beukema non ha mai giocato.
0: Infiammazione al tendine d'Achille.
4: Sempre sulla sabbia, questo.
0: E là può darsi che sullo scoglio sia stato.
4: Sullo scoglio, non lo so. Giovane, vogliamo parlare di Giovane.
0: Ernia inguinale che da tempo aveva questa ernia inguinale e non riusciva a capire. Ma aspetta un poco, poi me la ho.
4: Bravo, aspettiamo che iniziamo la Champions League e poi ci facciamo tutta l'operazione. E quindi andiamo fra 4 giorni andiamo io.
0: Sembra inverosimile. Questa hai ragione, amico mio, questa cosa sembra inverosimile, però purtroppo è così. E stasera se fanno male 2 di loro, altri 2 di loro.
4: Ma è un responsabile, Gianluca, chi è il responsabile? Chi è che non piglia parlando con decenza, scusa, chi è che non prende Buongiorno per l'orecchio e dice scusa, ma tu fammi capire, ti sei fatto due mesi di pene.
0: Noi questo però non lo sappiamo, su questo io ti devo fermare, perché ovviamente sulla dinamica, sulla gestione, noi sono delle supposizioni, siccome non ci è stato detto, oltre all'esito del purtroppo triste infortunio dell'operazione, noi non ci è stato detto Buongiorno il giorno X alle ore Y si è fatta male, cioè noi non lo sappiamo, e quindi su questo noi ci dobbiamo fermare. Cioè non conosciamo la genesi della situazione, quindi sotto questo aspetto non possiamo dire niente. Certo è che, voglio dire, veramente mi sembra inverosimile.
1: C'è solo una certezza, che probabilmente l'anno scorso può essere, ma quest'anno non è colpa della preparazione di Conte.
0: Sì.
4: Vabbè, ma Diego, scusami, anche io parlo della tempistica, Diego, non parlo solo del tipo di infortunio.
1: No, ho capito.
4: Come fa uno torna dalle vacanze...
1: No, però non so se ricordi l'anno scorso... lo staff di Conte, i preparatori di Conte a un certo punto Conte nel suo staff aveva 250.000 preparatori atletici che chiamavano in radio e dicevano bisogna fare così, gli allenamenti pesanti. Quest'anno Conte non c'è, ma vedo che il trend non è cambiato.
0: Assolutamente no.
4: Ma figurati, ma io sono importuno, ti ripeto, per me è una questione di gestione proprio della tempistica, ti ripeto, perché questi problemi si sarebbero potuti risolvere prima, perché McTominay se ne tornava a giugno, perché i mondiali sono fatti a giugno, e voi lo sapete meglio di me, quindi McTominay avesse fatto l'intervento due mesi fa, pure a luglio, oggi era libero e arruolabile. La stessa cosa per Buongiorno, cioè questo è il problema fondamentale.
0: Probabilmente era quello che sentiamo anche per Giovanni.
1: Io ho la sensazione che se Maurizio Sarri si lamenta dei campi, Spalletti si lamenta dei campi, Conte si lamenta dei campi, Benitez si lamenta dei campi.
0: Allegri non si lamenta ancora?
1: Allegri per adesso no, ma perché ci è andato penso una ventina di volte, fino a una trentina di volte.
0: I campi, i famosi campi.
1: Forse potrebbero essere quello il problema.
0: Uno delle casualità. Allora, grazie amico mio,
2: ciao,
0: abbraccio.
2: Carlo.
0: Carlo, non ti perdere in questo momento il momento top della nostra trasmissione. È il momento top del Bar dello Sport, perché in chiusura ovviamente abbiamo i nostri due mitici inviati. Abbiamo un grandissimo Calvano proveniente dalla Mix Zone e dalla conferenza stampa, e un altro mitico, il nostro narratore, colui che ci narra le partite. Ovviamente rischiando anche la vita qualche volta, rischiando davvero di tutto di più, parlo ovviamente della voce... di Vincenzo Perna, che insieme a Calvano sono fuori al Maradona, all'esterno del Maradona. Siete rimasti in due, c'è ancora qualcuno? Siete ancora in condizione di poter parlare? Com'è la situazione? Eccoci ragazzi.
5: Siamo abili e arruolabili qui all'esterno del Maradona, dove c'è una temperatura sicuramente migliore rispetto sia alla sala stampa che alla mixed zone dell'impianto di Fuorigotta, e con Vincenzo analizziamo quanto abbiamo visto quest'oggi in campo nel primo collegamento con Gianluca, e bisogna ripartire dall'applauso del Maradona osservato dai calciatori in campo, e che fondamentalmente questa squadra, quello che ha dato e quello che ha dimostrato in campo questa sera, credo fosse quello che potesse dimostrare e dare in questo storico della stagione.
6: Innanzitutto buonasera ovviamente allo studio, a Gianluca, a Susi. È stato proprio il tema della mia domanda in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, mi ha fatto piacere che abbia risposto: ripartire da una vittoria contro il Bologna, è da lì che bisogna ripartire. Oggi era sicuramente un confronto molto complicato. L'Arsenal, ragazzi, è una squadra una delle pretendenti alla vittoria finale di questa Champions League. L'anno scorso ci è andata vicino, ha perso solo in finale, e la campionessa d'Inghilterra, sappiamo che la Premier attualmente è il miglior campionato del mondo, restando però che si sono viste delle cose positive. Si poteva fare qualcosina di meglio, quello sicuramente l'ha detto anche Massimiliano Allegri, probabilmente ci potevamo difendere meglio nel primo tempo, io aggiungo anche nel secondo, perché se ti metti 11 nella tua area di rigore, prima o poi un gol ci può scappare. Poi loro sono forti, fa un gol davvero, davvero spaziale, però adesso bisogna azzerare tutto, dimenticare quello che è successo nelle ultime e provare a vincere contro il Bologna, che è l'unica cosa che conta.
5: Sono arrivate delle risposte positive da chi è subentrato, sia a inizio partita, mi riferisco naturalmente al confronto con la sfida con l'Inter. Gilmour secondo me ha fatto una grandissima partita, anche meglio di Lobotka per quanto mi riguarda. Poi ci metto anche Costantino Favasuli, Kevin De Bruyne, che magari in quell'occasione, ecco, partiamo anche dall'occasione più clamorosa del secondo tempo, quella scelta di De Bruyne di darla al centro invece di calciare in porta. Io sono d'accordissimo con la scelta del centrocampista belga, perché non si tratta di avere Haaland o un grandissimo attaccante al tuo fianco. Se c'è un attaccante che ha voglia di spaccare il mondo, che vuole sbloccarsi, quando vede De Bruyne liberarsi in maniera in zona defilata, attacca la porta, cioè fa di tutto per farsi trovare pronto. Quindi per me la scelta di De Bruyne è stata quella giusta. In generale, però, allargando il discorso agli altri, secondo me sono arrivate delle risposte positive da chi a Milano non era partito titolare.
6: Partendo dall'occasione, sì, fa bene se giochi nel Manchester City o giochi in altre squadre. In questo caso invece non solo Lucca non va a chiudere all'interno dell'area piccola attaccando il primo palo, ma non arriva nemmeno nessuno a chiudere sul secondo. Lì magari mi aspettavo un Favasuli su quell'azione, però fa la scelta corretta, non gli puoi dire nulla, però bisognava fare meglio, non si è fatto meglio. In generale le risposte sì sono arrivate, gradirei che arrivassero anche le vittorie, sì. Oltre che le risposte, adesso banda le ciance, le chiacchiere stanno a zero, così come purtroppo anche i punti in Champions League. Fortunatamente ci abbiamo tre in campionato, ma 2-0 li abbiamo collezionati con Como e con l'Inter, quindi io adesso non voglio il bel gioco. Sai, l'anno scorso ci dicevano tanti ascoltatori, no, ma a me non interessa vincere o non vincere, io voglio vedere bene. Il Napoli non sta giocando male, però perde, e io personalmente vorrei una vittoria. Fa piacere fare bella figura con l'Arsenal, fa piacere alcuni tratti a Milano e poi eventualmente andare anche a vantaggio, però purtroppo perdere. Fa piacere avere un predominio di campo territoriale contro il Como, ma poi alla fine perdere in casa, e adesso vorrei anche vincere, che è una cosa che ci serve proprio come il pane già col Bologna.
5: Prima di lasciarti qualche domanda da studio, un'ultima menzione relativamente al singolo Rafa Marin. Ecco, dei calciatori che sono ritornati dai prestiti, il riferimento è a quelli che venivano menzionati come quei calciatori che avevano la chance di rifarsi maglia azzurra, tra Lang, Lucca e Rafa Marin, credo che in questo momento, anche grazie al minutaggio che Gioco Forza gli è stato dedicato, questo ragazzo sta pian piano, secondo me, conquistando la fiducia dell'allenatore e anche dei tifosi. Questa sera, secondo me, ha fatto un'ottima partita anche in impostazione della manovra.
6: Rafa Marin per me è un acquisto. Il Napoli quest'anno ha acquistato Rafa Marin, sta giocando molto bene. A me era piaciuto anche in altre, è stato un po' martoriato nella partita di Genova, ma secondo me aveva fatto bene anche lì. È un ragazzo che, guardando come sta giocando e guardando i disastri che ha fatto il Villarreal in Champions League, mi viene da pensare perché non l'hanno riscattato. Questo era il grande dubbio, no? Cioè, se uno fa tanto bene, perché poi la squadra non lo riscatta? Non si capisce, perché poi di fatto, secondo me, tra i più positivi di questo Napoli in questo avvio di stagione, sembra strano perché stiamo parlando di un difensore e il Napoli prende tanti gol, però si fa sentire con gli avversari, è pronto al fallo tattico quando va fatto, in impostazione hai detto bene tu, ha fatto dei cambi di campo che potevano creare delle superiorità abbastanza interessanti, mentre invece Gilmour addirittura li ha sbagliati tanti di questo tipo. Quindi sono d'accordo con te, Rafa Marin promosso.
5: Ragazzi, se avete domande per Vincenzo, è a vostra disposizione.
0: Diego sta impazzendo, perché se non fa una domanda a Perna, Diego Maradona non torna a casa. Volevo ricordare...
5: E allora gli passo immediatamente l'auricolare, perché non me lo voglio perdere questo momento.
0: Assolutamente no. Nelle more ricordo al mio amico Vincenzo Perna che anche il Napoli ha fatto la stessa cosa con Elmas, non riscattandolo. Giusto il tuo rilievo su Rafa Marin.
6: Vabbè, ho capito, però sì. Elmas ce l'abbiamo avuto qua, hai capito quanto? Ci ha vinto pure gli scudetti, appunto, qua, non è che
0: potevamo riscattarlo. Io non so quello che ti vorrà chiedere.
6: Non abbiamo spazio in lista.
0: No, non so quello che ti sta per chiedere Diego.
1: No, la mia domanda, io ascoltando la radiocronaca della partita, venendo qui in radio prima, Paolo e Vincenzo dicevano una cosa molto interessante, che la domanda che ti ho fatto anche prima a te. Credi che in queste tre partite il Napoli si è abbassato e ha fatto blocco basso per scelta o perché è stato costretto?
6: Io credo che sia entrambe le cose. Cioè, da un lato praticamente è stato costretto dagli avversari, perché le pressioni portate non tanto dal Como, però dall'Inter e dall'Arsenal in qualche modo, secondo me, indirizzano la squadra avversaria ad abbassarsi, perché la loro qualità, la capacità di palleggio che ti sposta il pallone da una parte all'altra e anche nello stretto tecnicamente riesce a metterti in difficoltà, secondo me un po' ti indirizza. Però probabilmente è stata anche una scelta, però non credo sotto il profilo tattico, credo sotto il profilo fisico, cioè di una squadra che a un certo punto ha cercato di fare necessità virtù e a diciamo così affidarsi a questo tipo di atteggiamento per provare a sbarcare il lunario, e purtroppo non è andata bene né nell'una né nell'altra partita. Mi riferisco soprattutto alle sfide con l'Arsenal stasera e con l'Inter.
1: Con l'Inter si mette a 5, prende 2 gol, stasera si mette a 5 e prende gol.
6: Sì, no, sono d'accordo con te, però nell'idea di Massimiliano Allegri non c'era l'idea di mettersi a 5 inizialmente, perché quando Favasuli entra, Favasuli va a occupare l'esterno alto, va a fare l'esterno alto, e quindi di fatto vuol dire che tu stai cercando di mettere solo una forza fresca, non stai cambiando modulo, poi la partita ti porta a dover avere quell'atteggiamento.
0: Sei soddisfatto, signor Diego?
1: Molto.
0: Possiamo liberare i nostri due eroi dallo stadio Maradona e farli tornare a casa?
2: Direi.
0: Dopo una giornata davvero impegnativa, intensa, che li ha visti come sempre protagonisti.
6: È calda,
7: molto calda.
0: Vabbè, io vorrei sapere che tenete nello zainetto tutte e due, cioè oltre le cibarie varie.
7: I compiti per domani, perché ci ha dato Walter.
6: Okay. La merendina.
7: La merendina, probabilmente. Vabbè.
0: Studiate stasera, andate a riposarvi che domani inizia una lunga giornata. Kiss Kiss Napoli, cari amici, grazie. Grazie di cuore.
6: Che ce lo so.
7: È che assolutamente lo sappiamo, e tra l'altro potrete ascoltare un one to one con Costantino Favasuli, che ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni. Naturalmente domani nel corso di Radio Gol potrete ascoltare le dichiarazioni in esclusiva che ci ha rilasciato una delle note positive di questa serata. E soprattutto, ragazzi, vi do una piccola anticipazione: la sicurezza nei propri mezzi e anche in quello che la squadra sta facendo, in come la squadra sta seguendo Massimiliano Allegri. Ora naturalmente i risultati non stanno arrivando, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, ma chi dice che questo gruppo non è unito, che questo gruppo non ha motivazioni, che questo gruppo è arrivato alla fine di un ciclo e non è più coinvolto in questa stagione, sbaglia davvero di grosso, perché lo stiamo vedendo in campo anche nelle sconfitte e nelle parole sia dell'allenatore che dei protagonisti, dei calciatori.
0: Ci è piaciuto Favasuli. Grazie amici, un abbraccio, a domani.
2: Ciao
7: ragazzi,
2: ciao,
7: buona serata, a domani.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao. E i nostri Marcello Calvano e Vincenzo Perna. Cara donna Susi, che ci racconti? Io c'ho una sorpresa. Però tra poco te la dico, vai avanti.
2: Quindi andiamo prima al telefono,
0: sì,
2: perché c'è Mario in linea da un po', quindi ci colleghiamo con Mario. Ciao Mario.
0: Assolutamente.
2: Mi sa che Mario non c'è.
0: Mario, non crollare nel finale, proprio tu, hai resistito fino adesso, per meriti sportivi dovresti...
1: Tra poco chiama Felice.
0: Felice all'1 meno 5.
2: Ah, è vero.
0: Anzi, devi anticipare all'1 meno 10, perché io lo dico già agli amici che... solo ora si fossero messi in collegamento con noi. Gli ultimi 8 minuti della trasmissione li dedichiamo ovviamente per risentire sia Favasuli che Allegri, che ci hanno sono andati ovviamente protagonisti in conferenza.
2: Però abbiamo ancora amici che chiamano allo 081 546 6873, e in questo momento in linea c'è Pietro. Ciao Pietro.
8: 683 e...
2: Sento la mia voce però, Pietro, quindi
0: Pietro devi chiudere il volume del televisore.
8: Sì, sto.
0: Okay. Chiudilo.
8: Hai ragione, ecco. Ho chiuso.
2: Eccoci.
8: Allora ragazzi, discorso è questo: io sono reduce dallo stadio, sto appena arrivando a San Giorgio a Cremano, sì, dopo solo n ore di solito traffico.
0: Ci sta, però hai sentito a noi in radio, quindi abbiamo fatto compagnia.
8: Siete molto bravi, molto diciamo, positivi.
0: Grazie.
8: Io vengo dallo stadio, voglio dire prima di tutto che fondamentalmente sono ritornato per la prima volta quest'anno, sono abbonato, ricordo i miei figli.
0: Bene.
8: E devo dire la verità, a me non piace l'atteggiamento della curva, onestamente, la partita come oggi bisogna tifare, eccetera. Cioè,
0: io veramente mi auguro che questa situazione, che di nuovo sia acuita in maniera particolare, venga un po' smussata, perché non fa bene a nessuno.
8: Una serata del genere bisogna combattarsi, invece i soliti cori stupidi, vabbè, quelli là sempre a colpo contro la polizia, eccetera, la mettiamoli da parte,
2: sì,
8: però pure capita della rendis tutto il tempo, e c'è poi tra ogni mezz'ora magari il coro per il Napoli, eccetera, eccetera. Poi cioè, fondamentalmente, poi onestamente, ragazzi, io dal campo, voi dite positive, cioè, ragazzi, Napoli non gioca a pallone, io non lo so come, che partita avete visto, che non lo so, forse l'ha vista io, schiacciatissimi, 5-4-1 nella migliore delle ipotesi. Prendi la palla e speri, butti una pietra avanti e speri che la prenda Olium, piuttosto che il De Bruyne di turno riesca a fare un assist, non si sa a chi poi, perché se parti da 70 metri dalla porta, penso che sia abbastanza complicato fare gol, comunque arrivare lucido davanti alla porta. Poi
0: però, sapevi che però giocava contro l'Arsenal, sì, cioè, questo lo sapevi, sì.
8: Sicuramente, però io onestamente col Como ho visto, vabbè, il Como così gioca a pallone e è venuto a perdere tempo da Napoli, che facevano i passaggetti a uno all'ora e noi non andavamo a pressare. A Milano abbiamo la fortuna di andare 2-0, ci inchiodiamo dietro, sbagliamo tutto il possibile, però facciamo pure là tantissimo contropiede, non mi venite a dire che Napoli ha dominato a Milano e che abbia avuto qualche momento poi siamo anche sfortunati evidentemente, però fondamentalmente oggi esaltassi, è vero l'Arsenal finalista di Champions League, c'è, però caspita, andiamo in Napoli ragazzi, non è possibile che in casa davanti allo tifo da subito ci inchiodiamo dietro, non attacchiamo, non ci mettiamo e facciamo solo contropiedi.
0: Io ti ringrazio.
8: Scusatemi se sono amareggiato per l'atteggiamento del pubblico,
0: hai sottolineato fastidio. Questa cosa che ti fa onore, per carità, eccetera. Grazie. Sull'aspetto ovviamente tecnico è una tua legittima valutazione, sai, noi.
8: Ma io mi aspetto che diciamo 5-0 col Bologna, allora, se perché era l'Arsenal, perché era il Como o perché era il
0: aspetto che vinciamo. L'ha detto Allegri. Guarda che Allegri che ripeto non è proprio diciamo il più grande comunicatore della storia, no? Perché ha una metodologia particolare, però stasera io conosco un po' la materia, mi permetto di poterlo dire, però stasera lui su tre parole, su tre risposte parla tre volte del Bologna, Allegri parla tre volte del Bologna, ragazzi,
1: come ci riprendiamo battendo il Bologna domenica?
0: Napoli-Bologna diventa, non voglio esagerare, non è la partita dell'anno, ma è la partita sicuramente svolta e chiave di questa stagione.
8: Questo è certo, che vinci col Bologna puoi dire che
0: questo
8: hai giocato
0: contro
8: di
0: poter.
1: Anche perché poi dopo vai a Firenze,
0: esatto.
1: Non è una partita semplice.
8: Allenatore nuovo.
0: Un abbraccio, caro amico.
8: Ciao, vi do
0: un approfondimento in più, grazie anche all'ausilio del nostro direttore Walter De Maggio, sulla situazione di Lang. No, la sorpresa è un'altra. Sulla questione di Lang, sembra ovviamente che ieri, durante l'allenamento di ieri, anche se Allegri ha parlato ovviamente di c'è stato un passaggio durante l'allenamento non riuscitissimo con un compagno, nello specifico con Vergara, hanno cominciato a, diciamo così, a discutere, lui ha discusso di questo passaggio, nei commenti ha esagerato e Allegri l'ha allontanato dal campo. Poi stamattina Noah Lang ha chiesto scusa a società e ovviamente ai compagni e ad Allegri, insomma cose di campo, no? Come si suol dire,
1: succedono,
0: però insomma si è andato probabilmente un po' oltre e sono stati presi i provvedimenti del caso. Se non abbiamo telefonato in linea,
2: abbiamo.
0: Allora mi fermo. Vai. Ci abbiamo anche le pagelle.
2: Abbiamo le pagelle, abbiamo le telefonate.
1: Abbiamo
2: Felice che ci ha scritto, ha detto che ti ha sentito, quindi ci chiamerà
0: a mezzanotte. Meno 10.
2: Andiamo al telefono da Pietro. Ciao Pietro. Fabio. Ciao Fabio.
9: Fabio, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao caro.
2: Ciao Fabio.
9: Grazie per la compagnia, sono appena uscito dal parcheggio, mi trovo ancora in zona San Paolo.
0: Ma sta ancora traffico, sta ancora traffico?
9: Per uscire dai parcheggi, sì. Intanto, avvocato, la saluto, grazie per il messaggio che ha mandato a mio figlio tramite mio fratello quest'estate, un video, forse capirà,
0: sì.
9: E saluto anche Diego, la dottoressa Fiorillo. Io non mi diciamo allineo con i disfattisti. Dirò una cosa, il Napoli sta crescendo. Il punto qual è? È che sono degli avversari. Rispetto al Como con l'Inter è cresciuto, ma ovviamente l'Inter è più forte. Rispetto all'Inter siamo cresciuti ancora, ma stasera c'era l'Arsenal. Forse molti non fanno caso al nome, se si fosse chiamato Real Madrid o Barcellona stasera 1-0, tutti sarebbero stati a metà contenti. Perché potevamo prendere un'imbarcata incredibile.
0: Sarebbe stata difficile da digerire, questo sì, questo è vero, questo è vero.
9: Io sono sicurissimo che il Napoli adesso crescerà sempre di più e vedrete.
0: No, ma Pietro l'ha detto soprattutto anche Allegri in conferenza, l'hai sentito da noi, ha detto, vedete che tra un mese e mezzo la classifica cambierà e andremo avanti cercando di qualificarci in Champions. Lui è molto...
9: ricordo una cosa, Allegri 2015-2016 nelle prime 10 partite fece 12 punti in 10 partite, vinse lo scudetto.
0: Sì, lo ricordo. Bravo Pietro. Grazie Pietro.
2: Fabio,
0: scusa, perché
2: io Susi, l'ho chiamato Pietro.
0: Susi, l'ha chiamato Pietro, io ascolto Susi e quindi ho detto Pietro. Grazie Fabio.
2: Ciao Fabio. Andiamo ancora al telefono.
0: Come no? Priorità assoluta.
2: Vittorio, ciao Vittorio.
10: Avvocato, buonasera, ciao Susi.
0: Ciao caro.
10: Ciao Diego Junior.
1: Ciao caro.
10: Avvocato.
0: Che? Piano piano.
10: Voi lo sapete che vi seguo sempre.
0: Sì,
10: ci siamo sentiti.
0: Sì.
10: Vittorio, Raffi e Chloe da? Ravello.
0: Ravello, Raffi e Chloe, la mitica Ravello, il gioiello della costiera amalfitana.
10: Sì, i vostri amici da Ravello.
0: Ah, grande amico, gioco in casa, giochi in costiera amalfitana, non si può portare a Milano, vai!
10: Allora, condico ogni tanto, faccio un po' testa a testa, perché, vabbè, lui è duro, però... Io Guddiaghito.
0: Perché fai testa a testa, fai male se fai testa a testa.
1: Perché fai testa a testa con me?
10: No, perché ci sono alcune cose che
0: non sei d'accordo.
10: Non lo so.
0: Ok. Vabbè,
1: non sei d'accordo con me.
0: Avete pensieri diversi.
1: Consideri Lang e Lucca due giocatori forti che possono dare una mano al Napoli.
10: Non lo so, quest'anno forse sì, spero di sì.
1: Ce l'auguriamo tutti.
10: Spero alla grande. Comunque abbiamo fatto tre partite, avvocato, che sono state... Allora, il Como, sapete, che c'ha l'allenatore che ha rivoluzionato, diciamo, un po' il calcio. Però... adesso devo andare in Champions, che non l'ha mai testata questa cosa. Noi abbiamo l'allenatore nuovo, come diceva il nostro amico di prima.
0: Sì.
10: Poi c'è la mia paura, è sempre la Roma, ma sempre perché l'allenatore, però adesso entra in Champions anche la Roma.
0: Sì.
10: E a Juve una Spalletti che comunque...
0: anche la Juve ha subito parecchi infortuni, ha iniziato la stagione con...
10: Quelli lì,
1: bravo, infatti stavo dicendo, eravamo arrivati a mezzanotte e mezza senza nominarli, stava andando tutto liscio.
10: Hai ragione. Però... Villati strisciati, colorati, comunque c'hanno 5 attaccanti, cioè noi purtroppo Conte ci ha spremuto fino all'osso e...
0: Vabbè Vittorio, scusami, Vittorio, voglio finire, visto la telefonata anche con una cosa un po' ludica, scusami un attimo, ma donna Susi Fiorillo non è stata invitata al matrimonio di Ilary Blasi che si farà a Ravello?
10: A Villa Cimbrone. Non lo so, io lavoro proprio al lato, no, ma ci sono stato anche.
11: Scusa, vuoi dire se Hillary Blasi non invita Donna Susi Fiorillo?
2: Mi sento offesa.
11: Scusami,
10: ma secondo me non ha invitato neanche la nostra Susi.
2: Non c'è invitato, il matrimonio a porte chiuse, forse. Esatto.
11: Vabbè.
10: No, è blindato. Quella è blindata adesso.
11: Per noi nulla è blindato. Un abbraccio, grazie Vittorio.
10: Quello che ti volevo dire, avvocato, dobbiamo dare tempo all'Allegri. Secondo me è l'allenatore giusto, speriamo.
11: Vediamo.
10: Bene.
11: Grazie, un abbraccio.
10: Un bacio a Diavito, ma soprattutto alla nostra Susi.
2: Grazie, Vittorio.
11: Donna Susi.
2: Bisognava dare tempo ad Allegri, però adesso siamo un po' al limite con il tempo.
1: Tanto niente male il gol di Rafinha col Feyenoord.
11: Qua era con l'Atalanta che tutti andavano in scivolata fuori, ve lo ricordate? Qua, sì, devo la sorpresa.
2: La sorpresa?
11: Sì. Vi faccio sentire in conferenza stampa Arteta. Volete sentire?
7: Sì.
11: Sentiamo, è interessante. Arteta è uno dei grandi allenatori. Prego, regia.
12: È qualche cosa che mi fa piacere, che c'è sempre, magari anche una 1-0 alla fine della partita, abbiamo magari anche rischiato su quelle occasioni di De Bruyne, però siamo riusciti comunque a vincere la partita e credo che la meritavamo di vincere. Abbiamo partito molto di Odegaard quest'anno, ti ha dato molti motivi di parlare, ne ha creato tantissimo, ma sembra che come lui abbia proprio cercato di prendere in mano la partita a un certo punto. Sei impressionato da questo? È importante per i giocatori con questa mentalità che possano giocare con questa personalità. Magari se non ti riesce la prima, continui a insistere, continui a provarci, a tirare, cercare di uscire dalla tua posizione. E credo che lui ha questo stato emotivo al momento, che dove vuole vincere, e ha segnato un gol eccezionale stasera. Hai parlato spesso delle posizioni, credo che abbiamo molti giocatori al momento che possono prendere la palla e poter attaccare, e magari rispetto magari al passato, cercando di magari cercare di posizioni o prendere gli spazi in maniera diversa, e cerchiamo sempre di farlo. Qual è un target per il numero di gol? Gol in tutte le partite. In termini di quegli spazi di cui parlavi, sembra che sia Odegaard che Saka cercavano sempre di cercare di giocare tra le linee, di trovare quegli spazi. E il fatto di continuare comunque sia a cercare, non magari non provare qualche cosa diverso. Hanno un'ottima qualità e sono bravi a capire magari dove sono i punti deboli della squadra avversaria. Cercano di giocare ovviamente contro squadre che sono molto organizzate e non è mai facile. Ma questo è importante, avere molta qualità nella squadra. Sono 13 partite vinte tra campionato e coppa, questo record è eccezionale, questa esperienza vi aiuta in questa competizione. Ogni giocatore sta mettendo tutto quello che può in qualsiasi partita, in qualsiasi azione. È un piacere vederli giocare così, quando perdono la palla come reagiscono subito. È qualcosa di incredibile, ci dà l'opportunità di vincere questo tipo di partite. Odegaard nella stagione passata ha avuto più infortuni, ha segnato molto meno e adesso ha già segnato 4 gol in questa stagione. Lo vedi un giocatore diverso? Intanto deve essere disponibile, l'anno scorso è mancato in tante partite, adesso lui ha questa qualità in più e chiaramente questo crea delle relazioni diverse intorno a lui, può fare delle cose diverse, può essere più responsabile per quanto riguarda la fase offensiva. Si aspettava questo tipo di partita del Napoli. E c'è un giocatore in particolare che l'ha impressionato di più del Napoli? Mi aspettavo una partita così, molto simile alle circostanze che avevamo preventivato. nel Napoli c'è uno dei miei giocatori preferiti che è Kevin De Bruyne. Ho avuto la possibilità di allenarlo, sono stato con lui per è stato con noi per 4 anni, uno dei migliori giocatori, è sempre una gioia vederlo giocare. Grazie.
11: Eccoci qua, abbiamo sentito Arteta, era giusto ovviamente sentire un allenatore che ha davvero fatto non bene, di più, oserei dire di più, quello che ha fatto Arteta, non solo perché gli ha riconosciuto Allegri, ma quello che ha fatto Arteta è davvero incredibile. Cioè, ma quindi ti è piaciuta questa... Abbiamo qualcuno a telefono?
2: Al momento no.
11: Ok.
2: Aspettiamo Felice, ovviamente.
11: Sì, vabbè, a meno 10 devi chiamare Felice.
2: Ah, okay, giusto,
11: faccio
2: allora
11: una domanda velocissima, Diego, perché poi a me la tattica mi piace moltissimo, poi parlarne con te è ovviamente un motivo di grande accrescimento. Ma,
1: grazie.
11: Tra poco sentiamo, vediamo le pagelle, però ti volevo chiedere questa cosa che a me piace molto, seguendo io spesso, tu lo sai, il calcio internazionale, questa contromossa di Alonso, cioè di spostare i giocatori su un calcio d'angolo, mettere 4 giocatori, i 2 attaccanti e 2 centrocampisti nella metà campo avversario.
1: Ah, in sostanza l'Arsenal ha un membro dello staff tecnico di Arteta che è molto molto bravo sui calci da fermo, e la contromossa di Alonso è sicuramente per
11: creare meno confusione in aria?
1: No, per tu praticamente...
11: Ma là è una scelta, cioè voglio dire...
1: Se tu uno schema lo prepari con 6 giocatori e poi sei costretto a farne andare 2 dietro e lo schema si...
11: Cambia,
1: inizia ad avere qualche problema, diciamo, infatti loro hanno avuto problemi sulle...
11: Ma il Napoli sta per fare gol nel primo tempo su questa cosa?
1: Sì. Una ripartenza.
11: Sulla ripartenza, calcio d'angolo, Meret prende il pallone, rilancia. Bello. E il Napoli si è trovato con i giocatori davanti. Cioè, voglio dire, era proprio l'ottimizzazione massima.
1: Questo però testimonia il fatto che Allegri, sia con il Como che con l'Inter che con l'Arsenal, nonostante le 3 sconfitte, ha preparato tutte e 3 le partite dal punto di vista del piano tattico, il piano partita, le ha preparate bene.
11: Questo non c'è dubbio alcuno, mi sembra incontrovertibile questa cosa.
2: Donna Susi, è arrivato il momento delle pagelle.
11: Sì, ci siamo. Sono molto fiero di queste pagelle. Molto fiero.
2: Perché io non le ho...
11: Sì. Vai.
2: Eccole qua. Allora, 7 ad Alex Meret. 6 il voto invece per il capitano Di Lorenzo. 6 il voto per Amir Rachmani. 6, quindi la sufficienza anche per Rafa Marin. 6 il voto per Olivera. 6 anche per Gilmour. 6,5 il Botka. 6 Kevin De Bruyne. 6 Politano, 6 Alisson Santos, 6 Højlund. Per quanto riguarda invece i subentrati, 6 a Milinkovic Savic, 6,5 a Costantino Favasuli, 6 ad Antonio Vergara, Luca Neres senza voto, 6 Massimiliano Allegri.
11: Ci sono 2 cose che voglio spiegare. La prima è che non ci sono insufficienze per me in questa partita.
2: Esatto.
11: Noi abbiamo sempre dato un'insufficienza. C'è una partita che dal lato, da un punto di vista anche tattico, tecnico, eccetera, il non aver dato insufficienze è anche un premio alla dedizione totale di tutta la squadra in ogni suo effettivo per la prova, poi con risultanze con migliori, peggiori eccetera, ma non mi sentivo, nonostante la 3ª sconfitta, di dare un'insufficienza. Mi sembra normale che la prestazione di Meret nel primo tempo sia una prestazione da sottolineare come il migliore in campo, così come ho voluto premiare leggermente la 3ª volta consecutiva la prestazione di Lobotka, che io non so quanto possa resistere a giocare in questa maniera, propositivo davanti alla difesa, va a costruire, va a pressare, cioè Lobotka era tempo che non lo vedevo in queste condizioni, e poi mi fa piacere che tutti quanti abbiano premiato questo esordio davvero intenso, non è che ha fatto cose strabilianti, ma l'ingresso di Favasuli è stato un ingresso, secondo me, da segnalare. Gli altri... Uno poteva dare 6,5 a 1, 5,5 a un altro, 6+1, 6- a un altro, eccetera. Ma la prestazione del Napoli è stata una prestazione uniforme, conforme di squadra. Prego,
1: vero,
11: signor Diego.
1: È vero, no, io sono d'accordo. Questa volta non ho niente da dire, meno sul 6,5 a Olivera.
11: Avresti dato
1: meritato 6,5
11: alla Lobotka.
1: Il resto sono d'accordo con te.
11: Donna Susi?
2: Sì, sono d'accordo anche io. Voti giusti, equilibrati. A me è piaciuto tanto Rafa Marin, ne abbiamo parlato anche nel corso, ovviamente, del bar dello sport, sono d'accordo, sì. Bene, Favasuli, abbiamo commentato anche questo. E quindi Quindi sì, nulla da aggiungere.
11: Bene, no, mi sembrava giusto
1: stavolta
11: premiare.
1: Siamo tutti d'accordo.
11: Mi sembrava giusto premiare, ribadisco, la prestazione della squadra, cioè veramente della squadra che più, veramente più di così, poi ci poteva essere una ripartenza. Non siamo, devo dire la verità, in queste tre sconfitte, che hanno una genesi particolare ognuna di loro,

0: Sappiamo tutti l'horror che è successo sull'azione di Anghissa, e in questa partita Odegaard trova il tiro della vita e noi qualche piccola ripartenza poteva andarci un attimino meglio. Cioè non siamo stati mai premiati negli episodi, non so se sei d'accordo.
1: Per me sono tre partite sotto molti punti di vista positive.
0: Sì, progressivamente in crescita.
2: Esatto,
1: non sei stato fortunato, soprattutto con il Como, perché... Como Inter,
2: perché
1: forse
2: con
1: stasera un po' di meno,
0: certo.
1: Però Como Inter non sei stato fortunato, però la classifica giocando così sia giusto, che il Napoli è una squadra forte.
0: Lo ha detto più volte Allegri e quindi noi ascoltiamo ovviamente il nostro mister. C'è qualche notizia?
2: No, arrivano messaggi, sì. Devo dire questa volta anche chi ci scrive è d'accordo con le pagelle e anche su quello che abbiamo detto sui singoli, ad esempio leggo un messaggio: sono convinto che Rafa Marin diventerà un grandissimo giocatore alla faccia di tutti quelli che lo davano per brocco, invece zero sbavature.
0: Poi la prossima partita Napoli giocherà proprio a Villarreal, che sì, è la squadra con la quale Rafa Marin è andato in Champions League, quindi voglio dire non è che abbia fatto...
1: è stato protagonista.
0: Assolutamente sì, e quindi poi insomma Villarreal ha deciso di non riscattarlo. Tu avevi conservato, oltre a qualche altro messaggio, quello che volevo sottolineare all'inizio di trasmissione del calendario del Napoli delle altre sette partite.
2: Sì.
0: Ricordo che l'avevi già messa da parte, soltanto per questo te l'ho chiesto, non per me.
1: Il Napoli quando rientra dalla sosta c'ha nove partite in 20 giorni.
2: Sì, perché Bologna e Fiorentina, ok,
0: poi
2: quindi fino al 20 settembre, poi
0: sosta.
2: C'è la sosta, si ritorna in campo il 10 ottobre contro il Frosinone, partita serale alle 20:45, dopo tre giorni c'è la partita di Champions contro il Villarreal, poi ancora dopo soli quattro giorni contro il Venezia, il 17, sì, e il 20 contro il Bodo, Bodo Glimt, che pure è un'altra partita non semplice.
0: In casa.
2: E
0: due trasferte, Porto e Manchester City.
2: Dopo il Bodo
0: abbiamo Porto e Manchester.
2: Per quanto riguarda la Champions, sì, abbiamo il Porto, abbiamo il Manchester City e poi abbiamo l'8 dicembre invece in casa il Club Bruges.
0: Il Bruges e poi le ultime due con Sabah e Vikinger.
2: Esatto,
0: quello
2: esatto.
0: Che voglio ribadire, chiedo anche a Diego, riuscire a fare, io devo considerare, diciamo, dobbiamo considerare Bruges, Sabah e Viking, le ultime tre, di cui due in casa. Sabah e il Viking.
1: Con questo calendario, sì, togliendo City e Arsenal, e se non ti qualifichi...
0: Cioè, voglio dire, i famosi 12 punti che chiede
1: Allegri. È
0: veramente
1: una catastrofe.
0: Sì, allora, i 12 punti che chiede Allegri. Ribadisco, è sempre poi delle partite te le devi giocare tutte, non lo sappiamo.
1: Vabbè, questo è normale.
0: Oggi abbiamo cominciato a vedere il Viking perdere in maniera insomma netta con lo Stoccarda, insomma dobbiamo capire il Sabah che gioca mi pare nella giornata di domani. Comunque, io posso mettere nel novero delle possibilità di fare 9 punti nelle ultime tre gare con Bruce in casa, con il Sabah e con il Viking?
1: Sì,
0: ok, devi. Lei facciamo, lei mette il Napoli in 5 giornate, adesso 4 perché ha perso con l'Arsenal. Porto, City, Villarreal fuori casa, Bodo Glimt in casa, ok? Bodo Glimt, riusciamo a fare questi benedetti 3 punti?
1: Dovresti.
2: Diciamo che l'obiettivo è quello.
1: Dovresti.
0: Porto, City, Villarreal fuori casa e in casa il Bodo Glimt.
1: Porto e Villarreal non sono due trasferte facili, okay. Ecco, mettiamola così. Però in casa col Bodo, nonostante il Bodo sia una squadra forte, una squadra che ha dato
2: scorso,
1: fastidio, però non ogni anno, voglio dire. Quest'anno dovrebbe...
0: L'anno scorso il Bodo, al di là del suo campo in casa dove...
1: Tra l'altro domani fa l'esordio con il Bayern. Bayern Monaco o Bodo.
0: Vedremo il da farsi. Abbiamo qualche notizia perché ci avviamo verso la conclusione.
2: Abbiamo una telefonata, sì. C'è Luca.
0: Ah, Luca, vai.
2: Ciao Luca.
3: Buonanotte ragazzi, complimenti.
0: Ciao,
1: ciao, ciao Luca.
3: Ciao ragazzi. Ma io esco fuori da tutto perché perdere con l'Arsenal, come abbiamo perso, ma sì, mi sta bene, assolutamente. A un certo punto i cambi dell'Arsenal li ho quantificati un attimo, pare 500 milioni, quindi euro più euro meno.
0: Sì.
3: Detto battuta a parte, ma non è una battuta, la realtà

0: ma può essere, lo dico in napoletano perché ce l'ho proprio qua.
1: Sì.
0: Ma può essere, no? Che arriva un guaglione da Catanzaro, butta il cuore oltre l'ostacolo e mi fa rapare, e io vengo a Lucca, che la prima cosa che fa il contropiede è la comitata e piglia una munizione, e basta. Mi fermo qua, io vi saluto, vi do la buonanotte, forza Napoli!
1: Sempre. Forza Napoli. Sì, Lucca come si è cercato di divincolarsi, abbiamo visto quell'immagine, ha cercato di vincolarsi, ha beccato in però l'arbitro sbaglia a non ammonire Eze nel primo tempo.
2: Ah sì, vero.
1: Due ripartenze, sì. Due falli di Eze e non lo ammonisce sulla seconda, il primo lo perdona, sulla seconda era giusta l'ammonizione.
3: Uno su De Bruyne.
1: Sì, due ripartenze. L'unico errore credo da sottolineare da parte dell'arbitro che mi sembra...
3: No, è stato bravo.
1: Arbitro svedese. Vuoi leggere qualche messaggio?
2: Ma sì, ci scrive Daniela. Nessuno si è chiesto come mai a campionato appena iniziato e senza la guida tecnica di Antonio Conte che sfiancava i giocatori con i suoi allenamenti. Già ci sono tutti questi infortuni dopo quelli precedenti all'inizio del campionato, ora pure Anghissa, Meret e Allison.
1: Lo stiamo chiedendo, non possiamo dare ovviamente risposte, caro Diego, perché esulano dalla nostra sfera di competenza, su questo mi pare chiaro ed evidente. C'è una tipologia un po' differente nei vari infortuni rispetto alle altre volte, però la situazione è questa.
3: Meret dovrebbe essere un affaticamento.
1: Speriamo, per precauzione sia uscito, ma ragazzi, Allison
3: è pesante.
1: Quindi adesso Diego vi farà la formazione che gioca contro il Bologna domenica.
2: E poi andiamo al telefono per l'ultima.
1: Ok.
3: Milinkovic, Di Lorenzo, Rafa Marin, Rachmani, Spinazzola. Sì. I tre a centrocampo su tre.
1: Quelli su tre? A
3: Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Se rientra Lang, se no Vergara insieme a
1: Olio del Politano. Abbiamo fatto la formazione.
2: Non è difficile perché quelli sono...
1: Esatto. In anteprima vi abbiamo dato la formazione.
2: Andiamo al telefono per l'ultima telefonata. Marcello. Ciao Marcello.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao Gianluca, sono quello di Beirut.
1: Marcello da Beirut, un personaggio eroico, storico, un nostro amico che ci segue al bar dello sport e per lavoro spesso deve ovviamente trasferirsi a Beirut e ci segue da Beirut, pensa te. Marcello, come stai? Arrabbiato? Stai deluso? Come stai?
4: Dunque, sono arrabbiato per il risultato perché... francamente mi sembra che è stata una battaglia persa quasi all'ultimo e non sono deluso e sono contento per Favasuli. Tu sai che io storicamente è da giugno che sostengo sto Favasuli.
1: No, ha fatto un campionato Catanzaro con Aquilani eccezionale, su questo non c'è dubbio.
4: Apposta, hai visto che ha combinato stasera? Mi sembra che durante sta battaglia il ragazzo sia abbastanza battagliero, no?
1: Sì, assolutamente.
4: Quindi sono contento e anche se fisso le due di notte ho chiamato giusto per salutarvi.
1: Ti trovi a Beirut adesso?
4: Yes.
1: Mamma mia, sei un mito, ti ringraziamo di cuore, ti apprezzo molto per questa telefonata notturna che ovviamente è anche una sorta di abbraccio reciproco.
4: E io ricambio con tutto il cuore, saluto te, Diego Junior e donna Fiorillo e niente.
2: Grazie.
4: Alla prossima.
1: Ma c'è domani mattina un quarto d'ora e vado in onda, e domani mattina una ventina di minuti il tempo di andare.
4: Ci sentiamo domani.
1: Sì, domani mattina il tempo di andare a casa.
4: E comunque volevo dire, persa una battaglia, ma la guerra ancora è lunga.
1: Sì, meglio che non parli guerra, tu stiamo a sentire Marcello.
3: Non sei nella zona geografica giusta.
1: Lascia perdere.
4: Ne parlo a ragion veduta.
1: Sì, lo so.
4: Buonanotte a tutti.
2: Ciao Marcello, buonanotte.
1: Bella questa telefonata del nostro amico. Hai qualche ultimo messaggio prima di salutarci?
2: Ci chiedono, forse perché magari non hanno seguito quello che abbiamo detto prima, poi lo voglio sapere da te Diego, cosa è successo, hai qualche indiscrezione, cosa è successo con Lang?
1: L'abbiamo detto nei dettagli, quindi è reintegrato.
3: Parentesi. Sì, ha chiesto scusa.
1: Sì, ha chiesto scusa, quindi è reintegrato. Sì. No, sono sicuro che sarà così anche perché...
2: Pare che da quello che è stato detto sia stato escluso per la partita.
3: Perché quelli sono, voglio dire. Dobbiamo reintegrarlo per forza.
2: Come fai ad escluderlo?
1: Allora amici, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della Bar dello Sport edizione Champions con il nostro amico che ringrazio, Diego Armando Maradona Junior, che
3: grazie
1: troverete domani ore 12 con quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda, come fai a sopportarlo?
3: Me lo chiedo anch'io.
1: E non è semplice. No. Anche lui però dice la stessa cosa di
3: sì, te. Sì, sì, il problema è che io gli voglio bene.
1: Questo supera tutte le i coefficienti di difficoltà. Donna Susi Fiorelli invece la vediamo e la sentiamo
2: domenica, sempre con quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda, domenica mattina. Dalle 10 alle 13 per Sunday Sport, e poi sarò qui anche per la partita.
1: Quindi la domenica sei sequestrata a Kiss Kiss.
3: Glielo cedo.
1: Sì, fate un
2: me lo presti domenica.
1: Una sorta di cambio merci. Io devo, prima di salutarvi, ovviamente, di darvi appuntamento tra pochissimo. Tempo giusto, prendetevi una cosa, tra poco riapre il bar dello sport alle 9 domani mattina qui a Kiss Kiss Napoli. Devo mandare un grande abbraccio e ringraziare la grande squadra tecnica, non solo gli inviati Marcello Galvano e Vincenzo Perna, che abbiamo ascoltato ovviamente nel post gara, ma salutare qui in studio Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito, che come al solito ci danno un supporto incredibile lavorando in maniera assidua, con tanti problemi da risolvere all'ultimo secondo, ma lo fanno con una grandissima professionalità. Vi lascio in compagnia di Favasuli, personaggio del giorno, una chiacchiera fatta con Marcello Galvano, e riascoltate un interessante Allegri in conferenza stampa, soprattutto nell'ultima domanda, nella parte finale, dove si lancia per Napoli-Bologna. Prossimo appuntamento nel bar dello sport post gara, appunto dopo Napoli-Bologna domenica. Vi ringrazio di cuore, cara donna Susi, caro Diego Junior.
2: Grazie a te.
1: Ce ne andiamo?
3: Grazie a te.
1: Ce ne andiamo? Ascoltiamo Favasuli, Allegri, e poi a domani. Ciao a tutti.
5: Il Napoli è in Champions, sconfitta di misura al termine di una buona prestazione. Qual è il rammarico più grande dopo questa serata? È sul volo, puoi giocare sia a basso che più avanzato.
6: Sì, questa partita ci sta, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo e d'Europa, quindi abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, però la partita è stata fatta molto bene. Il mio ruolo, io metto a disposizione al mister, qualsiasi posizione darò tutto.
7: Parliamo anche un attimo dell'emozione che hai provato nel tuo esordio in Champions League. Che cosa hai sentito quando il mister ti ha detto che saresti entrato in campo, e raccontaci anche l'atmosfera, come l'hai percepita in uno stadio come il Maradona e in una competizione come la Champions League?
6: Sì, sinceramente mi sono salite le farfalle nello stomaco, perché è un sogno veramente. Giocare a Napoli in questo stadio mi dà un'energia indescrivibile, i tifosi sono spettacolari, quindi a me viene dare tutto, quindi sono contentissimo.
7: Ti chiedo anche, secondo te, che cosa è mancato questa sera per portare via un risultato? Fondamentalmente avete dato tutto in campo, tant'è vero che lo stadio vi ha anche applaudito al termine della sfida. Cosa è mancato?
6: La partita è stata fatta bene, perché in entrambe le fasi abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto a livello difensivo, atteggiamento bellissimo. È mancato qualcosa tecnicamente davanti, però dobbiamo lavorare, perché la strada è giusta, la strada è questa, e siamo insieme al mister, siamo una squadra forte, lo dimostreremo, sono sicuro.
8: Ecco, il mister, allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto: Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta.
9: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favasuli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
10: Kiss Kiss e poi Canale 21.
11: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
9: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente soprattutto nel primo tempo molto buona, nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
10: Canale 21 e poi Repubblica.
12: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
9: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
10: Repubblica e poi il Mattino.
13: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
9: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera secondo me, diciamo, di negativo c'è stato, ci sono stati molti errori o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo, però la squadra poi ha fatto una buona partita. Ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
14: Mister, buonasera, Arpaia al Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù, è un'idea che lei aveva già da prima, è una possibilità anche per il futuro?
9: Ma no, hanno giocato molto bene, è normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro, però direi hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
10: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
15: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
9: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati, credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. E secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenze potevamo far gol, loro hanno avuto le occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
10: A chiudere,
16: eccoci nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario. Quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
9: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima, se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita magari prendevamo gol, ma rendevamo le cose un pochino più difficili invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
10: Certo. Grazie,
9: buona serata.
17: Save the date.

0: Il bar dello sport. Speciale post partita. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la